Notte Blues su Radio Capodistria. Radio Capodistria.

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Tra poco partiamo con gli ascolti, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono Ora Musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1980.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: Ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è maciuto, ha già messo a fare uscire la vicina camerina, ma ha bloccato.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram Riccardo Pellegrini tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 4 agosto, siamo in agosto. Occhio che stamattina si bubola tutti insieme. Io lo faccio ogni giorno, ma voi oggi potete farlo insieme a me. Rosanna bubola a chiacchierare con voi fino alle 10.30, assieme a Mitia Marci, cioè a struccar bottoni qui, nello studio 1 di Radio Capodistria. Buongiorno Mitia. Buongiorno, ciao. Mitia, sei pronto a bubolare stamattina? Così, così. Sì, ma non scherzo, davvero. Bubolare è un verbo, il verbo che indica il verso di un rapace, il cui nome latino è Bubo Bubo. Il nome è simpatichino, no? Può confonderci. Parlo in realtà però del più grande rapace notturno europeo, forse per questo che non dormo, perché io bubolo continuamente. Allora, l'apertura alare della creatura di cui parlo va dal 1,60 m ai 2 m, la sua testa può girare fino a 270 gradi in entrambi i lati, i suoi occhi vedono piccole prede anche nella notte più buia, il suo dito finissimo è in grado di percepire i rumori più flebili delle sue prede. Hai capito di che sto parlando? Della suocera. Ecco, sta ridendo. Ah, allora. No, parlo del gufo reale. 4 agosto, giornata mondiale del gufo reale che, per esprimersi, se non lo sapevate, bubola. Il suo verso notturno, profondo, ritmico, lo sentiamo soprattutto dopo il tramonto e un tempo credevano portasse sfortuna, ma non è vero, non è così. Simbolo universale di saggezza, mistero, vigilanza, lo troviamo spesso disegnato sui libri di scuola perché nella cultura occidentale antica tra i suoi significati c'è quello di alta conoscenza e lo vediamo tratto anche in contesti spirituali perché ha doti di protezione. Io per adesso non vi dico di più, ne parlerò dopo, vi dico solo che parleremo ancora del gufo, vi dico che nidifica anche da noi e che in marzo avevo dato la notizia della nidificazione di una coppia di gufo reale sulle falesie della riserva naturale della Val Rosandra, tanto che per lasciarlo tranquillo, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo, il comune di Sant'Orligo della Valle aveva emesso un'ordinanza che imponeva il divieto di arrampicata ed accesso all'area della falesia denominata Pod d'Aglo e il divieto totale di sorvolo con droni di qualsiasi tipologia, dimensioni e massa all'interno dell'area. Ordinanze intelligenti che ci aiutano a proteggere creature maestose e delicate allo stesso tempo. Chissà se la coppia del gufo reale ha avuto i gufetti. Non lo so, però mi informerò e ve lo dirò. Ma intanto, musica!

i lupi della luna piena, quello che sento di notte. No, io sento gli sciacalli in valle, davvero. Un po' di anni che sento gli sciacalli, luna piena, la luna amata dei gufi. Forse no, anche perché fa chiaro, le prede possono vederli, percepirli. Luna amata sicuramente da me, che sto lì a guardarla come una rimbambita, anche perché se c'è la luna piena, stati sicuri che nelle fasi prima, durante e dopo non dormo. Cioè, l'effetto gufo. Lo scorso mercoledì notte, tipo, c'era una luna piena incredibile, io non ho dormito niente e il giovedì era pesante come un macigno, il macigno di Sisifo mi portava dietro. Confido di dormire nei prossimi giorni, ma magari no, non dormirò. Stamattina sicuramente non dormiremo, perché avremo tante cose da scoprire, alcune insieme a me, alcune con i nostri ospiti, che ci porteranno in due mondi che io amo molto, due mondi sotto. Che cosa vuol dire sotto? Che per qualche istante non staremo in superficie, non cammineremo sulla terra, ma andremo sottoterra. Grotte e cavità sono mondi da scoprire, da esplorare, sono mondi che sembrano lontani, molto lontani da noi, invece no, sbagliamo se la pensiamo così, perché non solo fanno parte del nostro quotidiano, ma questi mondi lontani, ipogei, noi li stiamo anche inquinando senza metterci piede. Avete mai pensato questa cosa? C'è un tema che riguarda tutti noi e che toccheremo oggi con il nostro primo ospite, Raffaele Bruschi, ricercatore dell'Università di Trieste, ed è il tema delle microplastiche che incontriamo anche nelle analisi delle acque ipogee, non solo nei fiumi di superficie, quindi, o in mare, avete capito? Raffaele lavora a diversi progetti che riguardano l'ampio territorio del Carso e ci farà capire come, anche se non ce ne accorgiamo, anche se non ci pensiamo, come noi riusciamo senza neanche vederlo ad intaccare il sottosuolo. Lui si occupa di microplastiche, appunto, che sono arrivate anche lì, nelle acque sotterranee. E l'acqua sarà un po' il filo conduttore di questa mattinata. L'acqua sarà protagonista anche della nostra seconda chiacchierata. Anche questa volta non staremo sulla terra, ma andremo sotto, ma questa volta sotto la superficie del mare. L'area marina protetta di Miramare è un'oasi di biodiversità marina tutelata e conservata da più di 50 anni dal WWF, ed essendo protetta, lo sappiamo giustamente, non ci si può andare, non ci si deve andare, non si può fare il bagno, non si può entrare nello specchio d'acqua con le imbarcazioni, proprio per preservare la biodiversità. E grazie a questi accorgimenti le specie marine proliferano, anemoni, spugne respirano e c'è una varietà di colori, di vita tutta da scoprire. Ma come si fa? Come si fa a scoprire se non ci si può andare? Un modo c'è. Si va in immersione con le guide del WWF. Si chiama Sea Watching a Miramare ed è il progetto di cui parleremo nella quarta parte di Calle, quando chiameremo Amanda Vertovese, istruttore subacqueo, nonché una delle guide che ci accompagna a scoprire vite e fondali, nonché la persona che si occupa della sicurezza dei partecipanti ai campi estivi del WWF. Sicurezza importantissima, mi raccomando. Allora, se seguite Amanda sui social, vedrete i video che posta continuamente, perché lei documenta ogni giorno la vita marina. Vi ricordate forse l'anno scorso il video del famoso branco di più di 100 barracuda avvistati nell'area marina di Miramare? E beh, c'era proprio lei, c'era Amanda a nuotarci in mezzo. Il video era proprio suo, magari dopo le chiediamo come si è sentita in quel momento. Vabbè, io avrei avuto una paura tremenda. Acqua, grotte, gufi, clima, animali, biodiversità da proteggere e monitorare in questa puntata che ha il profumo e i colori dell'estate.

Boat on the River con applauso. Ma più che di una barca sul fiume, noi parliamo di una nave immersa da un fiume. Mattinata dedicata alla natura, all'acqua e all'acqua che non c'è, non c'è. L'avete letto sicuramente, avete visto le immagini la scorsa settimana del Danubio, il fiume più lungo d'Europa, maestoso, 2850 chilometri di corso, che la scorsa settimana si sono interrotti a causa della siccità. Record storico purtroppo per il livello del fiume e fa impressione. Davvero vedere le immagini del Danubio.

di Vukovar sono emersi i resti di un'imbarcazione di grandi dimensioni che, secondo una ricerca, un articolo di giornale del 1937, si ipotizza sia un'imbarcazione appartenente a una compagnia di navigazione austriaca che trasportava un ingente carico di carbone. E invece nella parte nord-orientale della Bulgaria, come riporta la radio nazionale bulgara e come hanno riportato poi le grandi testate internazionali, il basso livello delle acque del Danubio ha portato alla luce, pensate, quelli che si ritiene essere resti di mammut, e questo è accaduto vicino al villaggio di Riahovo, e adesso gli esperti dell'ecomuseo con acquario di ruse recupereranno le ossa per le analisi. La scoperta è stata segnalata da un residente locale che ha avvistato queste grandi ossa sul letto del fiume, visibile in molti punti dove il livello dell'acqua è sceso, pensate, sotto i 2 metri. Anche altri fiumi però europei non se la passano meglio in questo periodo. La crisi tocca in particolare il Reno, la Loira, l'Elba, il Po, il Reno, arteria commerciale della Germania, immenso anche questo, lo conosciamo tutti. Pensate che a livelli così bassi da costringere le navi cargo a viaggiare a mezzo carico, e in luglio una nave da crociera addirittura è rimasta incagliata vicino a Bonn. E l'Ar, che è un fiume, ha un letto del fiume apparso completamente prosciugato nel punto di confluenza con il Reno. Poi ci sono anche le acque del Mosa, fiume che attraversa Francia, Belgio, Paesi Bassi. Queste acque hanno raggiunto, pensate, i 25 gradi, cioè i fiumi sono freddi, 25 gradi sono tantissimi. E che cosa hanno provocato questi 25 gradi? Vabbè, la proliferazione di alghe blu-verdi e morie di pesci. E proprio i Paesi Bassi, ora immaginatevi i Paesi Bassi, no? Storicamente loro combattono contro l'eccesso d'acqua, e invece quest'anno hanno dichiarato l'emergenza nazionale per carenza idrica. Cioè, per darvi un'idea dell'emergenza, io vi dico solo che sul fiume Het Mertje, le celebri case galleggianti che vediamo sempre nelle immagini, nei documentari, sono rimaste intrappolate, incagliate nel fango. Allora, anche molti comuni dell'Istria, l'hai sentito Mitia, proprio ieri si è chiesto alla cittadinanza di ridurre i consumi d'acqua. Ragazzi, basta poco, non lasciate i rubinetti aperti, non fate scorrere continuamente l'acqua mentre fate la doccia, bagnate certo l'orto ma un pochino meno, recuperate l'acqua dei condizionatori che spesso si disperde, va via, non ha senso tutto questo. E poi, tornando ai fiumi di cui parlavo prima, facciamoci davvero 2 domande quando vediamo queste immagini, sentiamo queste notizie, perché riguardano tutti noi, e impariamo soprattutto ad ascoltare gli scienziati che dicono che non è sfortuna, non è casualità, è la chiara impronta digitale del cambiamento climatico. Dicono così. Il dato più inquietante e la velocità del fenomeno. Pensate, gli scenari che i ricercatori avevano previsto per il 2050 si stanno verificando oggi, quindi con 25-24 anni di anticipo. E l'Europa, noi siamo piccini, è il continente che si scalda più velocemente al mondo, per cui fatemi un favore, svegliamoci, basta dormire.

Bring me to life, portami alla vita, riportami in vita, cantano gli Evanescence finché aspetto che qualcuno mi porti in vita. Guarda, me la faccio da sola, ci penso io che almeno sto sicura. La natura è vita, l'acqua è vita, l'abbiamo detto, lo sappiamo, un bene prezioso e lo è sempre stato. Non può mancare un piccolo accenno alla storia in Calle del Martedì. E allora io vi chiedo, ma sapete che nell'antica Grecia si beveva pochissima acqua? Tu lo sapevi, Mitia? No, neanch'io lo sapevo. E questo per una ragione molto pratica: l'acqua non era sempre sicura da bere, e fin qua ci arrivavamo tutti. Nell'antichità il vino veniva usato per migliorare il sapore dell'acqua e in qualche modo anche per purificarla, soprattutto quando proveniva da fonti dubbie. Naturalmente non la sterilizzava completamente, ovvio, ma poteva contribuire a ridurre i rischi e a renderla più gradevole al palato. Gli antichi greci sapevano che non tutta l'acqua era uguale. L'acqua ideale doveva essere fresca, inodore, incolore e non stagnante, e quindi diffidavano giustamente dell'acqua proveniente da zone paludose o vicine a siti minerari. E questo interesse non era puramente teorico. La Grecia, in particolare Atene, aveva un rapporto difficile con l'acqua: il territorio montuoso, poche grandi correnti fluviali, siccità stagionali e una forte dipendenza da pozzi, cisterne, fonti e falde acquifere. E per questo motivo i greci svilupparono fin da tempi molto antichi notevoli tecnologie idrauliche, dalle riserve sotterranee agli acquedotti ai tunnel di captazione. Ecco, il problema era che avere acqua non significava necessariamente avere acqua pulita e sicura. E qui arriva la parte meno romantica della storia: le città greche non disponevano di un sistema igienico-sanitario moderno. Quindi che cosa vuol dire? Che le latrine, i rifiuti, la vicinanza tra le aree domestiche, gli spazi di smaltimento e la vulnerabilità delle riserve d'acqua durante l'estate trasformavano l'acqua in un veicolo perfetto per le malattie intestinali, che erano comuni soprattutto nei periodi caldi e secchi, beh, come oggi in certe zone. Curiosamente, i greci avevano una consapevolezza sorprendente riguardo la contaminazione ambientale: le acque corrotte, i cattivi odori, i fiumi pieni di rifiuti, gli effetti diretti sulla salute. Non conoscevano naturalmente batteri né virus, non se ne conosceva proprio l'esistenza, però sapevano cosa potesse accadere. E ci fu un evento in particolare, un evento preciso che segnò profondamente il loro rapporto con l'acqua. Tra il 430 e il 426 a.C., nel pieno quindi della guerra del Peloponneso, Atene fu colpita da un'epidemia devastante. Secondo le stime uccise circa, pensate, un terzo della popolazione. E questo perché il sovraffollamento all'interno delle mura, provocato dalla strategia di accogliere la popolazione rurale mentre Sparta devastava le campagne, mise al limite l'approvvigionamento idrico, l'igiene e il sistema di smaltimento urbano. I greci capirono in qualche modo che l'acqua c'entrava con la storia della malattia e che magari mescolare il vino con quell'acqua impura poteva ridurre alcuni rischi, eliminava alcuni agenti patogeni, però non garantiva una protezione totale contro di essi. Infatti l'alcol di una miscela molto diluita non agiva come un disinfettante infallibile, ma ne migliorava però il sapore, forse, non si sa, limitava alcuni microrganismi e soprattutto si integrava in una pratica quotidiana di consumo che evitava di bere direttamente grandi quantità di acqua sospetta, ma anche grandi quantità di vino, penso, perché sennò era tutti imbriachi. Allora, è interessante, però è quasi paradossale, che una delle civiltà che noi associamo di più al vino fu anche una civiltà profondamente preoccupata per l'acqua. E Atene che cosa fece? Atene, intelligente, costruì fontane pubbliche, scavò pozzi, realizzò condutture, sviluppò una cultura tecnica della captazione e della distribuzione dell'acqua in un ambiente naturalmente arido. Però, perché c'è sempre un però, la scarsità costrinse gli ateniesi a riflettere, e le malattie li costrinsero a diffidare. Noi oggi naturalmente conosciamo i virus, i batteri, abbiamo il microscopio, tanta tecnologia, possiamo analizzare l'acqua con tanti metodi, siamo informati. Quello che facciamo più dei greci però è inquinarla, è là, cerchiamo di porci magari rimedio a questo. Io lo so che dico delle banalità, ma ricordarci ogni tanto che siamo noi e il nostro comportamento di influire sulla natura, sull'acqua e di conseguenza anche sulla nostra
nostra salute. Non fa tanto male. Adesso è arrivato il momento delle notizie flash. Io lascio lo sgabello ai colleghi amici dell'informativa e noi ci risentiamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F. Sempre qui su Radio Capodistria.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Il suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo. Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

Che dolce! Inizia così, quasi in modo fatoso, la seconda parte di Calle degli Orti Grandi di stamattina, martedì 4 agosto, siamo già in agosto. Io sarà che sono immersa nel mondo fatato, perché sabato prossimo ho un appuntamento speciale con le leggende, la magia, con i bambini di Villanova. Bambini, sto arrivando. E allora adesso io vi parlerò nuovamente di Goofy, però mi piaceva iniziare con un brano che parla del rifiuto delle virtù superficiali della vita. Infatti questo The Crow, The Owl and the Dove, no, rifiuto delle virtù superficiali della vita come orgoglio, saggezza, amore, bellezza, in favore della ricerca dell'innocenza, pensate, della verità assoluta. Mi rifaccio a questo brano che abbiamo appena ascoltato, perché il brano è ispirato al pensiero del filosofo Thoreau nel libro Walden, e se non avete compreso le parole, ha come protagonisti appunto quelli che figurano nel titolo: il corvo, che rappresenta l'orgoglio, che l'io lirico osserva ma non desidera fare proprio; poi c'è il gufo, the owl, simboleggia la saggezza, l'età adulta, ma non viene avvertito come un bisogno, mi raccomando. Poi c'è la colomba, the dove, incarna l'amore, la pace, che vengono ammirati ma rifiutati. E sul finale della canzone arriva anche un cigno ad un certo punto, che rappresenta la bellezza, anch'essa lasciata andare. Io trovo questa canzone molto interessante, no? Perché c'è la ricerca dell'essenziale. E il cantautore del gruppo finlandese Nightwish, autore del brano, alla domanda sul significato di quel verso finale che dice: non darmi amore, non darmi fede né saggezza né orgoglio, dammi invece l'innocenza. E quel verso, che è preceduto da frasi in antico celtico, britonico, ha risposto in un'intervista l'autore che è un segreto incantesimo, un rituale antico di rigenerazione e di purificazione dell'acqua. Ecco che torna l'acqua, tutto torna stamattina qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Assieme a me c'è Mitia qua davanti a me, e acqua, riti, magia si fondono alla natura, alla consapevolezza, alla ricerca dell'essenziale anche attraverso all'ancestrale. Allora, di ancestrale nei nostri boschi che cosa troviamo? I gufi. Allora, fra poco parleremo di loro, ve l'ho promesso, e della giornata mondiale che celebriamo, anzi non celebriamo, festeggiamo oggi la loro musica.

Forest Eyes, gli occhi della foresta, e di notte i gufi sono gli occhi indiscussi della foresta, coloro che scrutano, vedono, catturano, coloro che, sacri alla dea Atena, erano considerati il simbolo della conoscenza, di chi sa vedere oltre l'apparenza il buio, di chi sa scrutare l'anima. Perché mi soffermo tanto sui gufi oggi? Ve l'ho detto, perché se non ne parlo oggi non ne parlo più. Oh, non più, dai, quasi mai. Innanzitutto i gufi reali, di gufi reali non se ne vedono molti da noi, lo raccontavo a Mitia, io ne ho visti due in tutta la mia vita. Uno era in strada di notte, probabilmente stava mangiando, puntando una piccola preda, e si era fermato in mezzo alla carreggiata, io sono arrivata in quel momento, e l'altro sempre nella stessa zona, forse è lo stesso, è volato all'alba davanti alla mia macchina. Vederli è stata per me un'esperienza bellissima che porterò dentro per sempre. Più comuni da noi dei gufi reali sono gli astioli, e nel muro di casa mia nidifica già da anni un astiolo. Che cos'è l'astiolo? È il ciuc in dialetto, oppure il chiù, quel rapace piccolino piccolino che si nutre di insetti come cicale, cavallette, grilli, e che a differenza di altri gufi è un rapace quasi del tutto insettivoro. E comuni da noi sono anche le civette fischiano, no? E nelle loro diete inseriscono piccoli mammiferi anche, piccoli animaletti, lombrichi, lumache. Perché vi dico questo? Perché al di là delle antiche credenze che vogliono gufi e civette portatori di sfortuna, no, cioè non è assolutamente vero, in realtà sono animali molto utili, per cui per favore non scacciateli quando li vedete nei pressi della vostra casa, anzi teneteli vicini. Le civette le vediamo più comunemente perché tollerano la vicinanza dell'uomo, purché ci sia disponibilità di cibo, mi raccomando, e zone tranquille, ed nidificano infatti anche vicino a noi, ad esempio nelle cavità degli alberi, nei fienili, nelle costruzioni abbandonate. E se volete adottare una civetta, come per i pipistrelli esiste il bat box, potete creare per i nostri piccoli rapaci anche delle cassette nido artificiali. Andate a vedere su internet, c'è tutto. E la presenza delle civette inoltre è un ottimo indicatore di biodiversità, e conservarle significa salvaguardare l'equilibrio naturale, per cui dimenticate antiche dicerie e non scacciatele mai. E a proposito di antiche dicerie e significati simbolici, gufo e civetta hanno un diverso significato. Il gufo, come ho già detto, è considerato simbolo di saggezza, solitudine, introspezione, nell'immaginario moderno spesso collegato a scuole, biblioteche, notti insonni di studio, mentre la civetta, sacra ad Atena, stava sempre sulla sua spalla, emblema di sapienza, intelligenza, visione acuta. Però in alcune culture popolari viene associata al mistero, alla sfortuna perfino, e nel Medioevo ad esempio la civetta, con le sue abitudini esclusivamente notturne, il suo aspetto insolito, vabbè, era associata anche all'oscurità spirituale. Il suo comportamento sembrava sfidare l'ordine naturale, viveva lontana dalla luce, appariva all'improvviso nel silenzio della notte, osservava il mondo con grandi occhi fissi, caratteristiche che alimentavano un senso di inquietudine, ci credo, in una società profondamente religiosa. E nei bestiari medievali, opere che univano osservazione della natura e insegnamento morale, la civetta viene spesso descritta come un animale che rifugge la luce, diventando simbolo di chi rifiuta la verità o si allontana dalla fede. E se il canto della civetta precedeva anche solo casualmente una morte o una disgrazia, beh, il ricordo di quella coincidenza si trasformava facilmente in una credenza destinata a essere tramandata di generazione in generazione. È così, tra simbolismo religioso, racconti popolari e osservazione della natura, la civetta divenne progressivamente uno degli animali più enigmatici del folklore europeo. Non era il suo canto provocare la sventura, assolutamente no, ma il significato che gli uomini gli avevano attribuito, come sempre. Noi fra poco invece, tra miti e superstizioni, lasceremo il mondo dei rapaci notturni, andremo in grotta, andremo giù, giù, giù nelle viscere della terra, ma non saremo soli. E beh, non si va mai da soli in grotta, sempre minimo in tre, ma questa volta ad accompagnarci nella discesa ci sarà Raffaele Bruschi, speleologo e ricercatore, che ci spiegherà come sia possibile trovare microplastiche, scusate, in luoghi dove l'uomo non ha mai messo piede. Eppure è possibile. Ora musica, le info di Viaggiando, e poi torniamo in studio in diretta con lui al telefono. Mitia, facciamo il numero e musica.

0: The Lumineers, gruppo che mi ha fatto scoprire l'ospite che è già in attesa in questa terza parte di Calle degli Orti Grandi. Siamo nuovamente in studio, stiamo per partire insieme a lui per un viaggio, un lungo viaggio fatto di curiosità, profondità, acqua, conoscenza. Lo scorso febbraio sono stati pubblicati i risultati del primo studio esteso sull'inquinamento da microplastiche nel Timavo sotterraneo. È uno studio che apparentemente non ci riguarda, ma che invece conferma la presenza dell'uomo in luoghi in cui non vi ha mai messo piede. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, do il benvenuto a Raffaele Bruschi, ricercatore dell'Università di Trieste e membro della Società Adriatica di Speleologia. Buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno, salve, salve a tutti.
0: Raffaele, ho detto che sei un ricercatore dell'Università di Trieste. Di che cosa ti occupi di preciso, così capiamo in che mondo stiamo andando?
1: Allora, io mi occupo di analizzare le acque, gli inquinamenti, le acque potabili ma anche i reflui, e essendo uno speleologo sono riuscito ad unire, diciamo, il mio hobby con la mia passione della ricerca. Attualmente sono all'ultimo anno di dottorato che sto svolgendo con l'Università di Trieste e con altri enti, insomma, che mi affiancano in questo percorso di ricerca.
0: Senti, uno dei tuoi recenti studi, quello che ho citato, assieme al tuo team naturalmente, avete appurato che le conseguenze del comportamento umano arrivano in luoghi, come ho detto, in cui l'uomo non ha mai messo piede. Stiamo parlando di cavità, di grotte, di profondità. E di che tipo di inquinamento parliamo?
1: Guarda, bisognerebbe fare un passo indietro, perché le grotte sono una condizione, diciamo, che è collegata in tutto e per tutto all'esterno. Quindi noi dobbiamo vedere il nostro territorio carsico proprio come un laboratorio naturale straordinario, perché qui l'acqua entra rapidamente nel sottosuolo, percorre chilometri all'interno delle rocce, riemerge nelle sorgenti. Fiume, grotte, falde non sono ambienti separati, infatti, ma diciamo che fanno parte dello stesso sistema idrogeologico. Quindi, per rispondere alla tua domanda, che tipo di inquinamento stiamo parlando? Un po' tutto l'inquinamento. È chiaro che io nello specifico studio le microplastiche, quindi le particelle antropiche formate da materiale plastico.
0: L'hai detto, sono sistemi idrici, trasportano queste contaminazioni. Queste microplastiche sono invisibili in pratica, quindi voi fate dei campionamenti, fate delle analisi. Ho visto che avete analizzato sabbie e depositi del fiume. Come si svolgono queste analisi?
1: Allora, sostanzialmente noi dobbiamo cercare di dividere in più scompartimenti che noi chiamiamo matrici, no? Quindi in questo caso abbiamo fatto una pubblicazione sullo studio delle microplastiche nei sedimenti delle grotte collegate al fiume Timavo. Quindi essenzialmente siamo scesi in tre grotte diverse con difficoltà di accesso diverso e abbiamo campionato la sabbia. Queste grotte dobbiamo immaginarle dove scorre il fiume a 300 metri di profondità. Ci sono delle dune, proprio delle vere e proprie, diciamo, colline di sabbia che scendono piano piano verso il fiume, e di conseguenza campionare questa sabbia la si porta su in superficie, la si porta in laboratorio, e poi ci sono delle tecniche per poter separare tutte le possibili, diciamo, microplastiche da questo campione. È molto semplice, si usa il sale da cucina perché separazione per densità, per fartela semplice, insomma. E di conseguenza dopo io prendo tutte queste microparticelle e le vedo al microscopio con dei microscopi molto potenti e poi faccio delle analisi per appurare di che tipologia di plastica si tratta.
0: Hai detto che siete stati a meno 300 metri, gli ambienti sono la caverna Maucci, la grotta Luftloch, la grotta di Tebiciano, non sono accessibili a chiunque, la Maucci è solo raggiungibile tramite spelo subacquea, la Luftloch, esatto. è la stanza, l'ultima con cui avevamo parlato con Marco Restain, ho trovata poco tempo fa, quindi lì non ci aveva messo piede nessuno, e anche l'abisso di Trebiciano non è che sia semplice. Come si trasportano giù queste microplastiche? È una curiosità mia, ecco, da profana, davvero.
1: Certo. Ecco, allora, guarda, in questo studio particolare noi ci aspettiamo che in queste grotte, soprattutto nelle sabbie, ci sia la presenza di contaminanti antropici, quindi in questo caso plastica, perché comunque si parla di grotte collegate ad un fiume, che è il fiume Timavo, il Reca, no? Che dopo diventa il Timavo in Italia. Questo fiume nasce in superficie, percorre una gran parte del Carso in superficie in Slovenia, dove ci sono scarichi, allevamenti, eccetera, eccetera. Quindi è un fiume già di per sé naturale, quindi soggetto purtroppo agli impatti antropici. Quando arriva in grotta, parte di questo inquinamento, diciamo, che viene raccolto, ecco, da queste grotte. Quello che noi abbiamo fatto è capire il come queste microplastiche si depositano, il dove si depositano principalmente, perché quello che serve capire oggi non è più tanto se ci sono o meno microplastiche anche in ambienti profondi, ma è capire proprio le dinamiche di come si comportano queste microplastiche, che è la cosa principale per poi riuscire a gestire il problema.
0: E che cosa avete capito? Come si comportano?
1: Ecco, quello che abbiamo notato noi è che hanno un comportamento diverso in base alla densità del polimero, quindi come sappiamo ci sono diversi polimeri chimici, che faccio un esempio, c'è il polipropilene oppure il polietilente reftalato, che è quello che si usa per i tappi ad esempio delle bottiglie, questi qua hanno delle densità diverse, quindi quando arrivano in grotta si depositano in zone diverse, si accumulano in zone diverse, chi più vicino all'acqua, chi più distante dall'acqua, e questo è solo un piccolo, piccolissimo risultato rispetto a quello che invece dovremmo iniziare a capire ancora di più, e che infatti, tolto questo studio, stiamo andando avanti con altri studi anche in Slovenia molto importanti.
0: Parleremo fra poco dello studio in Slovenia. Una cosa che ci tengo a ricordare a tutti quanti, a cui non pensiamo spesso, è che questi fiumi come il Timavo, come le acque sotterranee, i sistemi idrici sotterranei, a noi sembrano lontani, ma in realtà è l'acqua che beviamo.
1: Esattamente, questo è il punto centrale di tutta la nostra discussione, secondo me, perché non dobbiamo più pensare al nostro territorio come dei compartimenti separati, no? Le grotte sono le grotte, i fiumi sono i fiumi, e l'esterno è l'esterno, è tutto collegato, tutto allacciato, e addirittura se parliamo del fiume Timavo, che bene o male conosciamo tutti nelle nostre zone perché è uno dei fiumi più importanti che c'è in Europa sotterraneo, in caso di siccità si attivano, diciamo, delle pompe dell'acquedotto del Randaccio per dare l'approvvigionamento di acqua a Trieste, ovviamente solo in caso di siccità, e non succede ormai da tantissimi anni, però è proprio l'acqua che beviamo, e se noi riusciamo a captare, a studiare l'inquinamento in questi sistemi, significa studiarli prima, diciamo, che l'inquinamento arrivi poi ai nostri rubinetti.
0: E infatti quello che fate voi è monitorare, proteggere per andare verso la prevenzione.
1: Esattamente, è proprio quello che intendiamo fare.
0: Hai detto Slovenia, so che c'è un progetto, me l'hai mandato tu gentilmente questo progetto, che riguarda Le grotte di Postumia. Ecco, grotte di Postumia non sono come l'abisso di Trebiciano o le grotte irraggiungibili, sono grotte visitate costantemente da turisti. Che cosa state studiando in questo tipo di grotta, che è una grotta attiva, diciamo, per quanto riguarda la presenza umana?
1: Allora, in questo caso qua, la grotta di Postumia, stiamo studiando un percorso ancora poco conosciuto, che è quello delle microplastiche trasportate dall'aria, monitorando quindi la deposizione atmosferica, si chiama così, delle diverse sale della grotta di Postumia, e per riuscire a capire se l'influenza del turismo, se e quanto l'influenza del turismo apporti microplastiche nell'aria delle grotte, perché non dobbiamo soltanto studiare i sedimenti come abbiamo fatto, ma dobbiamo studiare appunto tutte le matrici, e quella che è meno studiata in grotta è l'aria, cioè noi non sappiamo quante microplastiche in questo caso arrivano in grotta dai processi di aria normali, quindi anche dall'esterno, no? Che l'aria dall'esterno entra nella grotta, ma sappiamo ancora meno di quanto il turismo in una grotta che è la più, diciamo, è una delle, è la grotta probabilmente turistica più grande d'Europa, più importante d'Europa, ecco, noi non sappiamo nulla dell'influenza che possono avere sulle microplastiche. Si sa che ci sono sicuramente microfibre perché le portiamo dai vestiti, ma dobbiamo capire il come, ecco, il come arrivano e che tipologie di polimere ci sono per poter gestire il problema in futuro.
0: Ecco, hai detto una cosa interessante, ad esempio, magari involontariamente, ma noi non pensiamo che siamo noi con la nostra presenza tramite i vestiti che disperdiamo microplastiche.
1: Esatto, infatti il settore, il compartimento, diciamo, dei vestiti, dell'abbigliamento è purtroppo quello che ha un apporto di microfibre principalmente, no? Quello che sono composti poi le nostre maglie in importantissimo, cioè plastica ovunque che viene trasportata appunto dall'abbigliamento, finisce nell'acqua con i lavaggi in lavatrice, finisce nell'aria quando esponiamo i vestiti all'aria. E questo è un bel problema da gestire, purtroppo, però ci sono anche delle situazioni più grandi di noi, economiche, che ovviamente non è che possiamo risolvere tutto. E noi ci limitiamo a cercare di capire il problema per poter dire: guardate che dobbiamo fare in questo modo e la direzione giusta è questa.
0: Postumia si trova in Slovenia. L'acqua, le grotte non hanno confini, lo sappiamo, sono sistemi che vanno da una nazione all'altra, e per questo sono importanti anche non solo le collaborazioni transfrontaliere, ma anche tra la ricerca, la speleologia, tra vari settori, ecco, diciamo così. Voi lavorate con squadre specializzate in varie cose, e questa è la cosa importante per arrivare a dei risultati.
1: Sì, noi diciamo che io ho la fortuna di essere anche speleologo, quindi la vivo in ambedue le parti, però sto notando ultimamente, almeno nella nostra zona, nel nostro territorio, il fatto che gli speleologi vengano chiamati sempre di più e sempre più spesso da ricercatori, da scienziati che invece hanno una vita prettamente da laboratorio. E la speleologia è proprio, secondo me, il braccio destro della scienza, cioè se non proprio l'inizio della scienza stessa è nella speleologia. Cioè senza gli speleologi noi non avremmo avuto la possibilità di raggiungere la grotta Luflok, senza gli speleosub non avremmo avuto la possibilità di raggiungere la caverna Mauchi, no, sotto il fiume Timavo, ma ad esempio senza importanti aziende come CAFC che gestisce le acque del Friuli non avremmo avuto la possibilità di campionare l'acquedotto del Randaccio. Oppure senza i centri di ricerca, questo qua di Postumia, il CART Research Center, non avremmo avuto la possibilità di campionare le acque del Timavo e neanche

0: Allora, una sensazione di... è una bella domanda questa, avrei tante risposte, ma una sensazione di adrenalina molto forte. Comunque mi rendo conto quando poi sono giù in grotta che mi trovo con ad esempio 300 metri di roccia sopra di me, e le situazioni, se succede un incidente, sono veramente particolari e difficili. Quindi è come, diciamo, per un alpinista riuscire a raggiungere la vetta di una montagna, no? Di una cima di una montagna. Ecco, noi speleologi viviamo anche di questo. E io ho la fortuna di avere tantissime emozioni in grotta, perché poi mi interessano anche gli organismi, mi interessa molto la geologia e forse più la curiosità, diciamo, che ci rende speleologi e ricercatori.
1: Consiglieresti a un ragazzino, a un bambino, di fare speleologia?
0: Assolutamente sì, tutta la vita. Molto meglio fare speleologia che rimanere al cellulare o andare al mare, ecco. Ci si rilassa anche andando in grotta, anche perché non c'è nessuno, quindi figurati.
1: È bellissimo, e anche perché ci sono tanti colori e le persone non lo sanno che ci sono tanti colori là sotto.
0: Sì, cioè noi siamo abituati alle grotte turistiche, ma quando poi sei speleologo riesci a vedere anche ambienti, ma figurati, mai toccati dall'uomo. C'è anche lì soltanto l'emozione di essere il primo a mettere piedi in un ambiente che nella storia della Terra nessuno aveva mai toccato, è incredibile. Poi i colori che ci sono, le sale magari nuove, e portare fuori le fotografie, ecco, noi siamo anche gli occhi, diciamo, per coloro che non possono scendere in grotta.
1: E sarete anche gli occhi nostri la prossima volta che ci andrete. Mi manderai una foto?
0: Assolutamente sì. Magari se riusciamo facciamo un collegamento, che giù in Abisso di Trebiciano abbiamo anche il wifi.
1: Ma sai che l'ho scoperto, perché quando ho contattato Marco Restaino mi ha mandato una foto del Proteo in tempo reale. È stata un'emozione incredibile, veramente.
0: Sì, perché lui va giù a campionar protei, quindi quando anche a noi ce le manda, quando è giù ogni tanto, ma ci fa anche delle videochiamate, stiamo a parlare, ed è una cosa assurda parlare a 300 metri sottoterra con l'esterno, quindi bene, bene, bello, dai.
1: Io vi aspetto una vostra videochiamata oppure una telefonata direttamente dall'abisso, anche perché è l'unico luogo in cui sono stata, perché ci sono le scalette, io non sono bravissima a far verticali, però anche il rumore del Timavo che grida mentre stai arrivando giù, sentirlo in radio magari sarebbe un'emozione incredibile. Quindi quasi mai, quando vai, chiamami, va bene?
0: Va bene, molto okay. Volentieri.
1: Grazie Raffaele, grazie di cuore.
0: Grazie a te Rossana, grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao, un saluto a tutti.

Turn to Black, il nero delle grotte, degli abissi, che in realtà non è nero, ma lo capite ovviamente se avete una luce che vi illumina gli ambienti. Raffaele, ascoltami, e anche Marco. Allora, guardate che io aspetto una vostra chiamata direttamente dall'abisso di Trebicciano. Io ci conto davvero, l'avete detto, ma sarebbe fantastico far sentire a tutti voi a casa la voce del Timavo, quel suono cupo, affascinante, che mentre scendete le scalette infinite dell'abisso di Trebicciano si fa sempre più forte. Poi vi arriva anche il flusso dell'aria sempre più forte, e quella voce vi annuncia che la discesa è quasi finita, e poi arrivati giù, vabbè ragazzi, lo spettacolo, sembra di stare sulla luna davvero. Grazie Raffaele Bruschi, grazie per gli importanti studi sulle microplastiche che, come abbiamo sentito, sono dappertutto, e anche noi senza saperlo le disperdiamo nell'ambiente. Siamo così, camminiamo e inquiniamo. Io l'ho detto a Mitia, che sarà con me tutta la mattinata, e sono contenta, che mentre risalivo le scalette di Trebicciano mi si è aperta la suola dello scarponcino. Ora voi vi immaginate di stare nel buio a meno 150 metri, sarò stata a metà, e vi si apre la scarpa. Cioè io sono tipo Fantozzi, anche quando vado in grotta. Ma perché? Allora, fra poco lasceremo le grotte, andremo in mare, ma prima faccio un piccolo collegamento tra grotte e gufi. Vabbè, il gufo ritorna oggi, il gufo è il tema che lega un po' la puntata di oggi, quello come l'acqua, insomma. E vi dico che tra Makovtsi e Sterna, poco distante a nord-est della voragine di Sterna Filaria, che è una delle più grandi dell'Istria, c'è una grotta, e questa grotta si chiama Due Gufi. E io ringrazio Paride della Società Speleologica di Buia, che mi ha rammentato dove si trova, perché anche con le coordinate non è che io sia una cima. E questa grotta si chiama così, Due Gufi appunto, perché da anni alla sua entrata nidificano i gufi. Io non ci sono mai entrata, sono sincera, anzi vi dico di più, ho imparato una cosa importante alla Due Gufi, perché io sono arrivata fino all'entrata, avevo già tutta l'attrezzatura addosso, ma ero stanca, ero molto stanca, e non me la sono sentita di scendere la verticale di 20 metri. E anche questa è una delle cose belle che ci insegna la speleologia: fermati, fermarsi, non andare oltre i propri limiti, anche perché si può mettere in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella degli altri. Allora, prima di andare in grotta ci vuole sicurezza naturalmente, ma anche se andiamo in mare ci serve sicurezza, altro che, anche se camminiamo sui marciapiedi, in realtà anche quello che mi stava tirando giù col monopattino ieri, la prossima volta servirà a lui sicurezza, perché io reagisco, giuro, perché sono stufa di essere travolta dai monopattini. Allora, sicurezza, dopo le notizie flash sentiremo Amanda Vertovese, istruttore subacqueo, nonché una delle guide che ci accompagnerà in sicurezza appunto a fare sea watching nell'area marina protetta di Miramare. Ci sono i gufi sott'acqua? Ma non lo so, ma non credo proprio. Troveremo però tante sorprese sott'acqua. Restate con noi,

0: Morciba, quarta parte di Calle degli Orti Grandi, in cui ci tuffiamo, è proprio il caso di dirlo, tra le onde, ma non per rimanere in superficie, in un certo senso sì, ma per scoprire anche il fantastico mondo che vive e respira sott'acqua in un ambiente speciale. L'area marina protetta di Miramare organizza fino a fine agosto delle uscite guidate di sea watching, letteralmente osservazione del mare, adatte a bambini e adulti, per accompagnarci a conoscere la biodiversità e la meraviglia del mondo sommerso. Per scoprire cosa vedremo, ma anche per prenotare l'uscita, abbiamo il piacere di avere il telefono Amanda Vertovese, istruttore subacqueo, nonché una delle guide che ci accompagna in sicurezza in questo viaggio sotto la superficie. Buongiorno Amanda.
1: Buongiorno Rosanna.
0: Amanda, che piacere averti al telefono, perché un po' ci conosciamo e io sono sempre affascinata da quello che fai, sono sincera.
1: Grazie, anche per me è un piacere.
0: Senti, ho detto in sicurezza perché ci tenevo a dire questo. Tu sei anche la persona che si occupa della sicurezza dei partecipanti ai campi estivi del WWF, e sicurezza per noi quando usciamo con voi vuol dire tranquillità in realtà.
1: Sì, certo. Noi richiediamo ovviamente dal sito da cui ci si può prenotare e anche ottenere tutte le informazioni relative alle attività di sea watching, richiediamo ovviamente ai partecipanti che siano dei buoni nuotatori, perché comunque si sta in acqua 40-45 minuti, e che abbiano un minimo di dimestichezza con l'attrezzatura. Poi ovviamente sulla sicurezza siamo molto attenti, tanto che abbiamo un Baywatch che serve ad aiutare eventuali, di solito, bambini un po' più affaticati, per portarli a compimento, diciamo, delle attività, ecco, senza stressarli troppo. Baywatch è un galleggiante, una specie di salvagente, diciamo, insomma, chi ha visto la serie TV californiana se ne ricorderà, negli anni 80, ecco, è diventato celebre all'epoca.
0: Senti, qua parliamo di snorkeling, non parliamo di immersioni, parliamo di nuotare a pelo d'acqua. A chi è adatta questa uscita? Hai detto ai bambini, c'è un'età?
1: Sì, c'è, diciamo, un'età minima, che di solito sono i 6 anni. Ovviamente per i minori è richiesto l'accompagnamento da parte di un adulto che se ne carica ovviamente la responsabilità, non possono venire affidati a noi. E poi si può andare fino a che uno è in grado di stare in acqua e muoversi e nuotare, quindi finché uno è in buona salute e in buona capacità fisica, anche in età inoltrata, diciamo, li accettiamo ben volentieri, ecco.
0: Ed è un'esperienza per tutte le età, perché la meraviglia che si vede là sotto non la vediamo dappertutto. Ma prima di passare alla bellezza, la partenza è dal porticciolo di Grignano e c'è scritto subito si indossa l'attrezzatura sì, che preferibilmente è nostra, per cui di noi partecipanti, però se non ce l'abbiamo la fornite anche voi.
1: Certo, certo, ovviamente se uno ha la sua maschera, le sue pinne, perché è abituato a utilizzarle, ben venga che porti le sue, perché ovviamente è già, diciamo, è già rodato su quell'attrezzatura lì. Se invece ne fosse privo, noi forniremo tutto. Ovviamente viene utilizzato anche una shorty, un mutino, quello un po' perché aiuta il galleggiamento, un po' perché protegge dal freddo, perché comunque si sta in acqua una 40-45 minuti, e quindi non nuotando veloci, perché ovviamente per osservare il mondo marino e non spaventare i pesci bisogna andare lentamente, e ci potrebbe essere appunto un leggero raffreddamento anche in piena estate. Altra questione legata all'uso del mutino è anche una questione di decoro, e per rendere chiaro che l'attività che viene fatta nell'area marina protetta di Miramare è un'attività didattica, non siamo turisti che si mettono a nuotare in una zona altrimenti proibita, ecco, è una questione anche di decoro, diciamo, per l'ambiente, visto che abbiamo poi comunque il castello, abbiamo i turisti che frequentano il parco, deve essere un messaggio abbastanza chiaro.
0: Senti, a proposito di turisti, e poi passeremo al comportamento che dobbiamo avere noi sott'acqua insieme a voi, che è molto importante, sì. Ma i turisti si tuffano? Ho visto che ci sono persone che non comprendono che è un'area protetta, cioè vanno tranquilli come fosse una spiaggia normale.
1: Purtroppo ci sono molti sconfinamenti che arrivano sia dal lato di Barcola che dal lato Grignano, anche se ci sono le boe che segnalano comunque un confine. Ci sono sconfinamenti anche da parte di chi utilizza Kayak o SUP, perché anche se li prendono a legge, evidentemente chi noleggia non segnala il divieto di entrare nella prima linea di boe dell'area marina protetta, che è la zona A, è la zona assolutamente interdetta a qualsiasi attività umana che non sia appunto controllata dal WWF o proposta dal WWF. E abbiamo quindi nuotatori, ma abbiamo anche avuto episodi in cui turisti che passeggiavano nel parco, piuttosto entravano diciamo dal lato barcola, scavalcavano e si mettevano in spiaggetta a prendere il sole e a farsi il bagno. Quindi incomincia chiamate, segnalazioni, ovviamente deve intervenire la capitaneria di porto, e quindi è un ulteriore motivo per cui noi andiamo ben vestiti, in modo da far capire che non siamo lì per farci la giornata al mare e per rendere chiara l'idea, ecco.
0: Beh, diciamo che siamo sempre più maleducati, l'abbiamo visto anche. Abbiamo visto anche adesso l'episodio dei vasi storici di Miramare pieni di mozziconi di sigarette, cioè le persone proprio non fanno attenzione a niente, si comportano.
1: No, purtroppo anche entrano nel parco in boxer da mare, cioè come se non fossero in spiaggia, voglio dire, comunque un parco storico ed è un parco che fa parte di una zona museale, quindi vedere queste scene di gente in costume da bagno che gira il parco di Miramare quando è assolutamente vietato, ci sono anche dei chiari cartelli che lo indicano, è abbastanza triste, perché è proprio una mancanza di rispetto e di educazione.
0: E a proposito di rispetto ed educazione, si parte dal porticciolo di Miramare, ci si veste, ci si attrezza e durante il tragitto in barca che ci porta nella zona che possiamo esplorare assieme a voi, voi ci date anche delle indicazioni magari su come comportarci in che mare, non si toccano le cose, non si spaventano,
1: certo,
0: i pesci.
1: Non si prende niente.
0: Esatto.
1: Sì, no, niente souvenir, diciamo che l'unica cosa che invitiamo a raccogliere qualora la trovassero in superficie, eventuale plastica o che poi dopo ci facciamo consegnare per poterla smaltire, perché purtroppo comunque con sappiamo che in mare l'inquinamento c'è da plastica e anche da altro, e comunque con col motondoso, con le correnti arriva anche nell'area marina protetta, quindi si raccoglie quel che si può, ecco, quando si incontra.
0: Beh, io lo faccio normalmente anche quando vado a nuotare in Istria dalle mie parti, esco dall'acqua con l'immondizia, c'è la gente che mi guarda come se fossi io quella strana, non sono io quella strana, invito tutti a portar fuori l'immondizia dal mare se lo trova. Tra l'altro poco fa ho parlato proprio di microplastiche nell'acqua anche in posti irraggiungibili come le grotte, immaginiamoci l'inquinamento anche in una zona protetta, perché poi quello che la gente butta in mare magari dalle barche arriva con le correnti e la marea.
1: Certo.
0: Ed è un problema di tutti noi. Adesso passiamo alla cosa bella, perché io ho visto le immagini, sai che mi scrivo un giorno e vengo perché voglio venire.
1: Beh, mi sembrerebbe una bella cosa.
0: Ed è anche l'ora che io, cioè sono anni che te lo dico.
1: Sì, dai.
0: Sì. Allora si può partecipare fino a fine agosto, soprattutto i weekend sono ancora liberi, anche il 26 agosto che è un mercoledì, visto che c'è posto. E adesso viene il bello, adesso ci portate giù, portami giù con te, dove andiamo, che cosa vediamo?
1: Allora, normalmente io dipendo ovviamente dalle condizioni del mare, ma diciamo che il giro che io preferisco proporre è da boa a boa, perché noi abbiamo due boe d'ancoraggio a ridosso del castello e quindi a me piace andare oltre il promontorio del castello, iniziare tutto lo snorkeling che costeggia ovviamente le mura e le rocce che stanno sotto il castello, per arrivare poi al molo della Sfinge e, se poi c'è ancora un po' di tempo, raggiungere il bagno ducale. Si frequentano due ambienti sostanzialmente, l'ambiente di marea, l'ambiente roccioso, e poi dall'alto vediamo anche l'ambiente sabbioso, diciamo, tra quelli che sono gli ambienti marini. È ricchissimo perché sotto il promontorio del castello ci sono molti banchi di pesci. Ultimamente in questi giorni tantissime occhiate, saraghi, branzini, castagnole, ma proprio nuvole di castagnole, Abbiamo sempre le corvine, che sono un pezzo forte della nostra area marina protetta, perché abbiamo un banco grosso che vive proprio sotto il promontorio del castello, e poi ce ne sono che insomma individualmente girano anche in acque un po' più basse, quindi più facili da monitorare, da osservare anche con lo snorkeling. Poi tra i pesci più diciamo carini, piccolini, ci sono tutti i blennidi, quindi le bavose che vivono sugli scogli per lo più, e riusciamo ad osservarle avvicinandoci se non c'è onda ovviamente. E poi ci sono altri organismi, quindi le spugne gialle, quelle che sembrano canne d'organo, spugne nere, diversi tipi di alghe, quelle un po' più diciamo palati raffinati, ecco, diciamo così. E in questo periodo c'è tra l'altro la presenza di tante meduse non pericolose, che sono le cassiopee, che sono tra le più belle e spettacolari che possiamo trovare in acqua, e deve essere il loro periodo ovviamente di riproduzione, perché ne abbiamo viste anche tante piccoline. Quindi il golfo, non solo l'area marina protetta, ma insomma il golfo, anche il lungomare di Barcola, è abbastanza ricco di queste meduse ultimamente.
0: Io vedo i tuoi video naturalmente, che sono fantastici, ma tu hai filmato anche le aquile di mare, che sono una specie di razze, sì, di mante, cioè.
1: Sì, sono delle vaccarelle, sarebbe il termine tecnico loro. Sono ospiti diciamo della nostra costa già da qualche anno, da più anni. Quest'anno però c'è stata proprio una presenza massiccia, che è stata documentata dai ricercatori della Shoreline, che è la parte diciamo dell'area marina protetta che si occupa di ricerca attività in acqua, no? Loro li hanno individuati, questo grosso gruppo al largo di Santa Croce, ovviamente sulle mitiliculture, perché si nutrono di quello. E quindi sono partiti tutta una serie di progetti anche per tutelare le mitiliculture, perché altrimenti l'attività di diciamo di coltivazione dei mitili diventa un po' difficile, ecco, ci sarebbero degli scontri tra la natura e chi ha l'attività ormai da tanti anni e vive di quello. Comunque le vaccarelle entrano anche in area marina protetta, io lì ho potuto osservarle e filmarle, e sono sempre un gran bel vedere, perché sono maestose, bellissime nel muoversi sott'acqua.
0: Ma io in 40 anni e passa che vado sott'acqua, cioè faccio snorkeling, non faccio immersioni, non ne ho mai vista una. E infatti quando ho visto il video ho detto: ma ci sono anche da noi?
1: Sì, cioè, posso garantire che l'hanno vista anche i bambini del centro estivo in alcune occasioni, quindi non è una cosa impossibile, è una questione di fortuna. Ecco.
0: Allora devo venire. Senti, prima di farti l'ultima domanda, ricordo alle persone che trovano tutto quanto per la prenotazione, tutto su ammpmiramare.it/seawatching. Non costa molto. Allora, queste esperienze non hanno prezzo, secondo me. Il costo è di 30 euro. Una pizza, però è un'esperienza che vi ricordate per tutta la vita, questa.
1: Eh beh, sì, devo dire che ne vale la pena, insomma, adesso non puoi portare acqua al nostro mulino, però effettivamente con non tanto si possono veramente vivere delle grandi emozioni.
0: Ecco, hai detto la parola giusta per l'ultima domanda, vedi che aggancio meraviglioso, emozioni.
1: Neanche organizzata.
0: E infatti, emozioni. Allora, a parte l'emozione che voglio sapere, che brivido ti è passato quando ti sei trovata in mezzo al branco di Barracuda? Perché questo penso ce lo siamo chiesto tutti. Com'era quel momento?
1: Allora, è stato magico, nel senso che erano stati avvistati il giorno prima, ma in numero decisamente minore, e quindi eravamo un po' all'occhio. Invece io li ho visti in Sea Watching il sabato pomeriggio, e la domenica avevo la fortuna di portare due gruppi di subacquei, quindi quando li ho filmati in realtà ero con le bombole, ma quel video che ho girato, diciamo, perché ho anche video fatti da snorkeling, però lì mi sono ritrovata proprio nel mezzo. A un certo punto mi giravano intorno sti 100 e passa barracuda, ed è stata una cosa spettacolare, cioè un'emozione veramente fortissima e inaspettata, perché non mai avrei pensato di trovarmi tanti barracuda a Miramare. Ecco, li ho visti in altri contesti, ma a Miramare mai avrei pensato.
0: E questa è l'emozione, il brivido. Ma invece l'immagine più bella che ci regali di questi fondali, per noi che magari verremo a vederli, che cos'è che ti emoziona, ma magari che ti fa tenerezza forse?
1: Ma allora, l'emozione e di vedere sempre così tanto pesce e vedere che è anche molto confidente, nel senso che non scappa via terrorizzato, quindi è ovvio che ci si rende conto di quanto sia importante avere un'area marina protetta in cui lo stesso pesce si sente al sicuro e quindi noi possiamo avere la fortuna di interagirci in maniera un po' più semplice e anche avvicinarci di più a capire le loro dinamiche. E poi l'emozione anche deriva dal fatto che ogni immersione, ogni snorkeling è diverso, perché non sai mai cosa puoi trovarti, perché sì, sai che ci sono quei pesci che sono stanziali, che a periodi ce ne sono di più o di meno, ma poi appunto può capitarti la vaccarella, come il barracuda, come che ne so adesso le cassiopee, piuttosto che altri organismi che comunque danno spettacolo e se sei un amante del mare ti riempiono il cuore, insomma, oltre che agli occhi ovviamente.
0: Allora, io sono un amante del mare, adesso prenoto subito davvero perché mi hai fatto voglia di venire a fare l'uscita con te.
1: Beh, insomma,
0: con tutti
1: penso
0: voi.
1: Che si capisca che è un lavoro che mi piace molto.
0: Sì, tanto, e infatti sono felicissima perché hai un entusiasmo, ecco, vedi, cioè tu riesci a trovare, come le persone chiamano quello che fanno, la meraviglia nelle cose, e questo è fantastico. Si sente nella tua voce che stai sorridendo.
1: Ah, sì, sì.
0: Amanda, grazie di cuore, noi ci vediamo presto. Io metterò...
1: Prego, è stato veramente un piacere.
0: Ma è stato un piacere mio, un piacere
1: Spero
0: mio.
1: Spero di vederti presto in acqua.
0: Ma infatti adesso vado. Tanto io, sai che in macchina mia ho sempre pinne, maschere, boccaglio, ma davvero? Cioè io sono stata anche ieri in mare, io ad esempio mi entusiasmo quando vedo i lumaconi, cioè quelli che io chiamo lumaconi, che mi sembrano delle mucche che brucano sui prati e brucano le alghe, le alghette, ecco, io lì mi entusiasmo e mi metto a pelo d'acqua zitta zitta per non spaventarle ed osservarle, ecco, questi sono i miei piaceri della vita, pensa te, mi accontento di poco ma in realtà è tanto,
1: butta via.
0: No, è bellissimo. Amanda, grazie di cuore, ci vediamo presto.
1: Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro
0: a te, ciao.
1: Ciao, a presto, ciao.
2: Ariel, listen to me. The human world is a mess.

0: the waves they roll. The fish on the land ain't happy.
1: They sat 'cause they in the bowl.
0: But fish in the bowl is lucky.
1: They eat for a world's not paid. One day when the boss gets hungry,
2: guess who's gone beyond the plate?
1: One more under the sea.
3: Under the Sea, non ho tempo, abbiamo chiacchierato tantissimo. Grazie di cuore ad Amanda Vertovese, che ama il suo lavoro, sorride mentre ci parla. Amanda ci ha portato in acqua a fare sea watching nell'area marina protetta di Miramare. Io non vedo l'ora di andarci. Prenotate la vostra escursione, mi raccomando, l'educazione e il rispetto prima di tutto. Under the Sea, e noi ci risentiamo fra poco.

Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals, ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

Io ci vivo veramente al mio paese, però vabbè. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Che bello quando dicono le signore sulle sedie quando torno al mio paese. A me ricorda l'estate di quando ero piccola, quando ero bambina, quando le persone si mettevano su sedie e scagnetti davanti all'uscio d'estate, chiacchieravano al fresco, di notte anche, mentre noi giocavamo nel giardino di fronte a casa. Mitia, sai che noi giocavamo a nascondino di notte? Al buio, non c'era una luce manco a spararsi, saltavamo anche oltre i muri, ci arrampicavamo sui cancelli arrugginiti a punta e non è mai morto nessuno. Ma le nostre infanzie, bellissime le nostre estati, è un caso se non è morto nessuno, secondo me. Quindi quinta e ultima parte di Calle degli Orti Grandi di questo martedì 4 agosto, ci siamo sempre noi, lo avete capito, Rosanna a chiacchierare con voi, Mitia tutta la mattinata con me, che bellezza anche in questa ultima mezz'ora che dedichiamo sia agli appuntamenti ma anche alle vacanze, ai viaggi. È estate, diceva Lord Byron, non c'è mai stata un'epoca in cui i local non si siano lamentati del turismo eccessivo, rumoroso e maleducato. Quanto hai ragione, Lord Byron, mamma mia, se mi senti batti un colpo. Lord Byron, il più riconoscibile dei poeti romantici inglesi, a proposito dei suoi stessi connazionali arrivati alla scoperta dell'Italia, pensate, diceva: inquinano il paesaggio. Siamo all'inizio dell'Ottocento e la nascente borghesia ha capito che il viaggio può essere una forma di scoperta, di piacere, anche comandata o dettata dalla moda, dai primi accenni di FOMO. Che cos'è il FOMO? Un fenomeno psicologico, una forma di ansia, l'ansia sociale, no? Caratterizzata dal timore di essere esclusi, di rimanere tagliati fuori, di perdersi esperienze gratificanti vissute da altri magari. Oggi con i social, mamma mia, altro che ansia, tutti lì a postare post incredibili e meravigliosi, io l'orto di casa mia tutto il tempo, vabbè, e in orto ci sto bene io. Mamma mia, ieri guardavo i maggiolini, erano meravigliosi. Allora, nell'Ottocento che cosa succede? Che visitare paesi diversi dal proprio diventa passatempo, ma anche status symbol. E la colpa, come abbiamo imparato a conoscere con la società dei consumi, è da rintracciarsi in un salto quantico sociale, lo chiamano così, quando gli strati meno abbienti della popolazione mutuano le abitudini dei più benestanti. E in questo caso, all'origine di tutto, dell'overtourism, alle guide Lonely Planet, insomma queste cose qua, c'è un'abitudine classificabile come Erasmus o anno sabbatico, ed era il Grand Tour. Un anno, ma pensate, un anno di vacanza, Mitia, un anno in giro a viaggiare, sì o no? No, come tu no, io sì. Allora, se tu becchi un anno per viaggiare, lo dai a me, lo regali a me e così me ne faccio due. Allora, fu il sacerdote cattolico inglese Richard Lessell a utilizzare per primo il termine Grand Tour. Siamo nel 1670 e il suo Voyage of Italy, sentite, cioè già mette insieme più lingue, viene pubblicato a Parigi a seguito di 5 viaggi effettuati nel non ancora stato dell'Europa mediterranea, e non c'erano gli stati ancora. Lessell dà così un codice per inquadrare una tendenza divenuta necessità per le classi nobili dell'età moderna, ovvero istruirsi a contatto con i lasciti delle civiltà classiche greco-romane prima e poi con i capolavori del Rinascimento. A partire per il Grand Tour, almeno all'inizio della sua storia bicentenaria, scusate, naturalmente non erano i poveri, no dai, come sempre, erano i rampolli della nobiltà inglese, di solito maschi, che giunti via Manica a Calais si munivano di cavalli, carrozze e si dirigevano alla volta di Parigi, prima grande tappa, e poi andavano in Spagna, in Italia, e le percorrevano da nord a sud, non è che si fermavano in un posto, viaggiavano e non si muovevano neanche con un bagaglio a mano, ma per carità, no, c'erano imponenti cortei ad accompagnarli a cui prendevano parte naturalmente i servitori della casa, così che il giovane rampollo fosse comodo, fosse servito. Che bei viaggi però, Anche queste allegre carovane, no? Compravano souvenir, non prendevano i magneti perché non esisteva il frigo, però si portavano a casa profumi, ricche stoffe, ornamenti, opere d'arte acquistate o commissionate, spesso di paesaggi, e questo è importante, no? Non c'era la macchina fotografica, ovviamente.
perché quando torni a casa, se non hai la macchina fotografica, come li spieghi a zia Ermenegilda i colori del paesaggio siciliano, a lei che vive nella brughiera inglese in mezzo alla nebbia? Come glieli spieghi? Tramite un quadro. Quadri che spesso venivano commissionati, e sapete che per noi è stata una gran fortuna questa, perché quei dipinti ora sono nelle gallerie d'arte, nei musei contemporanei, e noi possiamo ammirarli e vedere intatto un paesaggio di secoli fa. Fotografie dipinte ad olio.

Benson Boone, mamma mia, lui è sempre così triste, però io adoro la sua voce. Benson Boone ci porta dritti dritti agli appuntamenti, quindi al che fate, dove andate oggi in questi giorni? Siete in vacanza, siete a casa, ma dove siete? Noi siamo qua, passate a trovarci, ancora per poco, dai, 15 minuti, che ora è? 10, 16, 53, 54, 55, dai, ancora 15 minuti. Allora, no, la matematica non è il mio forte, 13 minuti. Non so, se siete dalle parti di Gallesano, proprio stasera alle ore 20:30, la comunità degli italiani Armando Capolicchio di Gallesano, appunto, ospita la 18ª degustazione dei piatti tipici gallesanesi. Si mangia stasera, Mitia. Appuntamento tradizionale dell'estate dedicato alla valorizzazione della gastronomia e delle tradizioni della cucina gallesanese, ma non solo, perché saranno presenti anche la comunità degli italiani di Valle, la comunità degli italiani di Sissano, la comunità degli italiani di Lipi, che è la comunità degli italiani di Levade Gradine, che proporranno ai visitatori le proprie specialità gastronomiche. Arricchirà la manifestazione anche la partecipazione dell'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana nell'ambito del progetto Tego Prepara. Lo sappiamo, lo conosciamo, video, libro di ricette, lo conosciamo benissimo. I gallesanesi scrivono nella presentazione che è un'occasione di incontro tra comunità, di collaborazione tra volontari, di promozione della lingua, della cultura e delle tradizioni. Ogni piatto racconta una storia, gnam, ogni ricetta custodisce un'identità, e questa è importante, identità che continua a vivere grazie all'impegno delle comunità degli italiani, e questo dobbiamo ricordarlo magari un pochino più spesso. E poi, siccome mi piace mandarvi per mostre, magari ne parleremo martedì prossimo, giovedì 6 agosto alle ore 19, segnatevi la Sala Veruda di Palazzo Costanzi, perché Trieste naturalmente verrà inaugurata la mostra personale di Adriana Rigonat, La stratificazione del ricordo. Questo è un percorso attraverso le immagini della memoria legate al terremoto del Friuli a 50 anni di distanza, un progetto che riflette sul rapporto tra memoria, paesaggio e identità attraverso un nuovo ciclo di opere realizzato appositamente per questa occasione dall'autrice. E poi altri appuntamenti. A Buia, a casa mia, sai cosa c'è dal 6 all'8 agosto, Mitia? C'è il Festival dell'Amore, una celebrazione di 3 giorni dedicata all'amore, all'arte, alla musica, con concerti, proiezioni cinematografiche, mostre, eventi culturali. Si inizia quando? Giovedì 6 agosto alle ore 19 con l'apertura della mostra collettiva di dipinti sul tema amore, nel meraviglioso spazio della Torre di San Martino, che è bellissima, e la serata prosegue poi con i nostri meravigliosi cantanti, dico nostri, vabbè, naturalmente Laura Pavletic, mezzo soprano, Christian Marusic, tenore, che accompagnati al pianoforte dalla maestra Nada Matosevic, si esibiranno nelle più belle arie d'opera che parlano d'amor. All'amore, l'amore, mettiamo amore, amore, amore, sì o no? Mettiamo. La mettiamo, amore, amore, amore. Mi guarda.

Julio Iglesias, l'uomo che ha fatto perdere la testa a milioni di fan in tutto il mondo negli anni Ottanta. Un uomo, una bronzatura, una dentiera, una valigia sul letto. Ah, Julio. Senza offesa per Julio Iglesias, ma siccome mia mamma lo adorava, noi le dicevamo così, abbronzatura e dentiera, quando ci costringeva a stare in rigoroso silenzio in cucina, mentre lei, parlo degli anni Ottanta, tu non eri neanche nato negli anni Ottanta, Mitya. Di che anno sei? Di che anno? 85, vergognati. Io, dai, 85, avevo 10 anni. Potresti essere mio figlio. No, non è vero. Allora, mia mamma registrava con il registratore Julio Iglesias direttamente dalla TV negli anni 80. Cioè, era un'ossessione per noi. Non si trovavano le cassette, quelle originali. Lei le registravano e tutti zitti tutto il tempo in cucina, vabbè. Mitya, è finita la puntata. La prossima la dedichiamo tutta a Julio Iglesias, ti va? Dai, l'orticaria. Ti faccio ascoltare 2 ore e mezza di Julio Iglesias. E te ne vai. Dopo 5 minuti mi molli qua in studio. Siamo agli sgoccioli, allora io saluto i miei ospiti, persone meravigliose che amano tantissimo il loro lavoro, che è una passione per loro, è una bellezza ascoltarli per noi. Grazie a Raffaele Bruschi, ricercatore dell'Università di Trieste, speleologo della Società Adriatica Triestina, che ci ha fatto capire, grazie ai suoi studi, come le microplastiche arrivano ormai dappertutto, anche dove l'uomo non ha mai messo piede, come gli abissi carsici. Raffaele, guarda che dovete chiamarmi dall'abisso di Trebiciano in diretta, tu e Marco, mi raccomando, l'hai detto e mo me lo segno. Grazie ad Amanda Vertovese, istruttore subacqueo, nonché una delle guide che ci accompagna a scoprire vite e fondali in sicurezza negli appuntamenti di Sea Watching a Miramare. Prima non l'abbiamo detto, con Amanda il briefing in barca è sia in italiano che in inglese, per cui è davvero comprensibile a tutti, e sul sito dell'area marina protetta di Miramare appunto trovate tutte le informazioni, anche il modulo per prenotare il vostro snorkeling in sicurezza in uno dei luoghi più belli della costa. Se non avete sentito le nostre chiacchierate, fra poco saranno sul sito di Radio Capodistria, oppure mettete la sveglia alle 2.45, mettete sulla moca, ascoltate la replica di tutta la puntata a partire dalle 3 del mattino e chissà, magari un gufo reale viene a trovarvi proprio stanotte, chissà, mai porre limiti alla magia della natura, mai. Mitya, grazie di cuore per avermi accompagnata in tutta la mattinata in questo martedì 4 agosto e adesso che okay. Intanto vi auguro una felice giornata mondiale del gufo reale, mi raccomando, approfittate oggi e bubolate come me, e poi vi lascio ma non senza il mio, mi raccomando, circondatevi di bellezza che sembra una minaccia stamattina. A martedì prossimo, ciao, siupa siupa ma.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani, da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
3: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6:15, prime notizie flash da Radio Capodistria. Con la conclusione della consultazione pubblica sul disegno di legge che istituisce il Fondo Demografico Nazionale si avvicina una nuova fase dell'iter legislativo di una delle riforme più discusse dal governo sloveno. Il periodo di consultazione pubblica sul progetto di legge si conclude oggi, dopo essere stato prorogato di 2 settimane rispetto alla scadenza iniziale. Il provvedimento prevede la trasformazione della Società per la gestione del patrimonio statale nel Fondo Demografico Nazionale, alla quale verrebbero affidate le proprietà e la gestione della quasi totalità delle partecipazioni statali. Il primo settembre

0: Helsinki, durante la quale il presidente dell'Unione Rom della Slovenia, Jožef Horvat, ha sottolineato l'importanza della memoria storica per contrastare stereotipi ed esclusione sociale. Ha evidenziato i progressi compiuti dalla società slovena, ma anche le persistenti difficoltà della comunità rom in ambiti come istruzione, lavoro, condizioni abitative e partecipazione alle decisioni pubbliche. La cerimonia ha ribadito che il ricordo dello sterminio nazista di Roma e Sinti, in particolare delle vittime di Auschwitz, resta fondamentale per difendere i diritti umani e prevenire ogni forma di razzismo e intolleranza. La Presidente della Repubblica di Slovenia, Natasha Pirc-Musar, ha riconosciuto di non aver indossato la cintura di sicurezza nell'incidente avvenuto nella galleria di Kastelec, nel quale ha riportato la frattura della clavicola, definendo l'episodio il suo più grande errore, assumendosene la responsabilità. La Presidente ha riferito di essere in buone condizioni, di non aver subito un intervento chirurgico e di dover affrontare un periodo di riabilitazione di 4 settimane, precisando che la presenza delle due amiche a bordo e il servizio di sicurezza erano conformi alle norme vigenti, mentre eventuali responsabilità saranno accertate dall'inchiesta in corso. Nel corso di una videoconferenza straordinaria convocata a seguito della crisi migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta, i ministri degli interni dell'Unione Europea hanno sottolineato l'importanza di combattere il traffico di migranti e di rafforzare le frontiere esterne dell'UE. Hanno inoltre espresso solidarietà alla Spagna. Il commissario per gli affari interni e la migrazione Brunner ha affermato che l'UE ha superato con successo la prova della sicurezza delle frontiere e della resistenza alla disinformazione nella gestione del flusso migratorio a Ceuta. La bandiera rossonera con il numero 6 ha salutato per l'ultima volta Franco Baresi, capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, morto lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni. Il funerale di Baresi si è svolto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, gremita di sportivi e autorità, circondata da tifosi e maglie rossonere. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla Basilica. Presenti fra gli altri tanti ex giocatori del Milan che hanno anche portato a spalla alla fine della cerimonia il feretro del capitano, salutato da un lungo applauso e dalle sciarpe rossonere alzate al cielo. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda alle 7:15.
1: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. La notte successiva, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno ad Alberto Cernas della redazione GR. Vediamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. Murska Sobota ha celebrato la giornata del ricordo di Rom e Sinti vittime del nazismo. Emergenza idrica in Slovenia, il caldo mette a rischio le riserve, l'Istria resiste. Crisi migratoria a Ceuta, l'UE rafforza la lotta ai trafficanti e il controllo delle frontiere. La Camera italiana ha dato il primo via libera a un progetto di legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Dalla curva al mondo del calcio, l'ultimo abbraccio di Milano al capitano Franco Baresi. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sulla parte meridionale dell'Europa: staziona un'area di alte pressioni, una massa d'aria atlantica relativamente più fredda ha raggiunto l'Europa occidentale e si sta lentamente spostando verso le Alpi. Deboli venti mantengono sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni: oggi cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio formazione di nuvolosità cumuliforme sull'arco alpino con successiva possibilità di temporali. Temperature massime da 34 a 39 gradi. Domani ancora soleggiato e caldo. Nelle ore pomeridiane locali fenomeni temporaleschi in quota, temperature minime da 14 a 20 gradi, le massime andranno da 33 a 38. Venerdì addensamenti a partire dalle regioni settentrionali con locali rovesci e manifestazioni temporalesche, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, temperature in calo nelle regioni interne. Sabato previste schiarite, nel pomeriggio ancora possibili temporali. Viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria del paese, più intenso sulle tangenziali e in entrata dei grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada del litorale dinanzi a Bresovica verso Lubiana. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Murska Sobota celebra la giornata del ricordo di Rom e Sinti vittime del nazismo. Emergenza idrica in Slovenia, il caldo mette a rischio le riserve, l'Istria resiste. Crisi migratoria a Ceuta, l'Unione Europea rafforza la lotta ai trafficanti e il controllo delle frontiere. La Camera italiana ha dato il primo avvio libero a un progetto di legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Dalla curva al mondo del calcio, l'ultimo abbraccio di Milano al capitano Franco Baresi. Buongiorno ad Alberto Cernas, bentrovati per il giornale del mattino di Radio Capodistria. Il primo settembre inizierà la raccolta delle firme a sostegno della richiesta di referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Lo ha deciso la Camera di Stato, i promotori della consultazione avranno tempo. Quindi fino al 5 ottobre per raccogliere

0: 35 giorni a partire appunto dal 1 settembre. A Murska Sobota la cerimonia commemorativa in occasione della giornata del ricordo del genocidio di Rom e Sinti perpetrato dal regime nazista. Il presidente dell'Unione dei Rom della Slovenia, Jožek Horvat Muc, ha affermato che la marginalizzazione del genocidio conduce all'invisibilità storica delle sofferenze del popolo Rom, consentendo il perpetuarsi degli stereotipi. Horvat Muc ha osservato che l'atteggiamento della società slovena nei confronti della comunità rom è migliorato nel corso dei decenni, pur rimanendo segnato da pregiudizi, discriminazione ed esclusione sociale. Il servizio di Lara Drčić.
1: Nel suo intervento Jožek Horvat Muc ha evidenziato che il dibattito sul genocidio dei Rom non rappresenta soltanto una questione storica, ma incide direttamente sulla comprensione dei diritti umani, della memoria storica e della condizione della comunità Rom oggi. Il mancato riconoscimento del genocidio producono, secondo Horvat Muc, un'invisibilità storica delle sofferenze dei Rom, rafforzano la sfiducia nelle istituzioni e favoriscono il mantenimento degli stereotipi. Ha inoltre messo in guardia dal rischio che continuino a riprodursi modelli di esclusione in forme contemporanee, quali la criminalizzazione della povertà, la segregazione territoriale e limitato accesso all'istruzione e al lavoro. Durante la cerimonia è stata ribadita la necessità di preservare la memoria storica indispensabile anche in un'epoca segnata da contrapposizioni geopolitiche, violazioni del diritto internazionale e della crescita di pratiche autoritarie. Ferma condanna ad ogni forma di razzismo, discriminazione o atti genocidari. Durante la tavola rotonda che si è svolta dopo la cerimonia, Jožek Horvat Muc ha osservato che l'atteggiamento della società slovena nei confronti della comunità rom è migliorato nel corso dei decenni, pur rimanendo segnato da pregiudizi, discriminazione ed esclusione sociale. Ha evidenziato che il quadro legislativo è oggi più favorevole, ma che per ottenere un reale progresso è necessario proseguire il lavoro sul dialogo, sull'inclusione e sulla comprensione reciproca. Tra le principali sfide, il presidente dell'Unione dei Rom della Slovenia ha indicato l'insufficiente coinvolgimento di rappresentanti rom nell'elaborazione delle politiche che riguardano la loro comunità. Secondo lui, una maggiore partecipazione potrebbe contribuire a soluzioni più efficaci ed eque, soprattutto nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della sanità e delle condizioni abitative.
0: Con la conclusione della consultazione pubblica sul disegno di legge che istituisce il Fondo Demografico Nazionale si avvicina una nuova fase dell'iter legislativo di una delle riforme più discusse del governo sloveno. Il periodo di consultazione pubblica sul progetto di legge si conclude oggi dopo essere stato prorogato di 2 settimane rispetto alla scadenza iniziale. Il provvedimento prevede la trasformazione della Società per la gestione del patrimonio statale nel Fondo Demografico Nazionale, alla quale verrebbero affidate la proprietà e la gestione della quasi totalità delle partecipazioni statali. Secondo il progetto, una parte dei proventi sarebbe destinata al finanziamento del sistema pensionistico, mentre quote più contenute verrebbero impiegate per sostenere l'assistenza a lungo termine e le politiche familiari. La persistente ondata di siccità e le temperature eccezionalmente elevate stanno mettendo sotto pressione le risorse idriche in diverse aree della Slovenia. Mentre nel nord-est del paese sono già entrate in vigore severe limitazioni all'uso dell'acqua potabile, nell'Istria slovena la situazione resta per il momento sotto controllo grazie a una rete di approvvigionamento rafforzata e alla collaborazione con gli acquedotti confinanti. Sentiamo Maja Novak.
2: Di fronte al protrarsi della siccità e l'impennata dei consumi, l'acquedotto di Maribor è disposto con effetto immediato e fino a nuova disposizione qualsiasi uso non essenziale dell'acqua potabile. Il provvedimento interessa 16 comuni della Slovenia nord-orientale, tra cui la città di Maribor, con l'obiettivo di garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico per la popolazione e per i servizi essenziali. L'azienda ha spiegato che il lungo periodo di siccità unito al forte incremento della domanda impone una gestione responsabile delle risorse disponibili. Le restrizioni vietano l'irrigazione di orti, giardini, prati e altre aree verdi, il lavaggio di veicoli, cortili e superfici pubbliche o private, il riempimento di piscine e di altri bacini artificiali, oltre a qualsiasi altro utilizzo che non sia strettamente necessario. È inoltre proibito prelevare acqua dagli idranti senza l'autorizzazione del gestore, poiché questi devono rimanere costantemente disponibili per le esigenze di sicurezza antincendio e per gli interventi di emergenza. Uno scenario differente si registra mostra invece nell'Istria slovena, dove nonostante il caldo record e consumi mai così elevati, la distribuzione dell'acqua rimane stabile nei comuni di Capodistria, Isola, Pirano ed Ancarano.

0: Lo ha comunicato l'acquedotto de Risano, precisando che il sistema è attualmente in grado di soddisfare una domanda giornaliera compresa tra 36 e 37 mila metri cubi d'acqua, con punte superiori ai 450 litri al secondo. Solo il 45% del fabbisogno viene però coperto dalle risorse locali. Gran parte dell'acqua distribuita proviene infatti da tre acquedotti vicini. Il principale fornitore è quello istriano di Pinguente, seguito dall'acquedotto carsico di Sesana e in misura minore dall'acquedotto di Trieste, collegato alla rete slovena nel 2022. Pur in presenza di un quadro ritenuto gestibile, viene comunque rivolto un appello alla popolazione affinché limiti gli sprechi per garantire la continuità del servizio.
1: La Presidente della Repubblica Natascia Pirc-Musar ha riconosciuto di non aver indossato la cintura di sicurezza nell'incidente avvenuto nella galleria di Castelez, nel quale ha riportato la frattura della clavicola, definendo l'episodio un suo grave errore e assumendosene la responsabilità. La Presidente ha riferito di essere in buone condizioni, di non aver subito interventi chirurgici e di dover affrontare un periodo di riabilitazione, precisando che la presenza delle due amiche a bordo e il servizio di sicurezza erano conformi alle normative vigenti, mentre eventuali responsabilità saranno accertate dall'inchiesta in corso. Nel corso di una videoconferenza straordinaria convocata a seguito della crisi migratoria nell'exclave spagnole di Ceuta, i ministri degli interni dell'Unione Europea hanno sottolineato l'importanza di combattere il traffico dei migranti e di rafforzare le frontiere esterne dell'UE. Il ministro degli interni sloveno Matos ha sottolineato l'importanza di un'attuazione coerente della politica di asilo. Erika Paternus.
2: Il commissario UE per la migrazione Magnus Brunner ha affermato che l'Unione Europea ha superato con successo la prova della sicurezza delle frontiere e della resistenza alla disinformazione nella gestione del flusso migratorio a Ceuta. Come annunciato dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'UE, i ministri degli interni hanno sottolineato l'importanza dell'unità e hanno espresso sostegno alla Spagna dopo l'ondata di migranti che ha invaso l'exclave in Nord Africa, causando forti tensioni tra i 27, con diversi paesi membri critici nei confronti di Madrid per la sua politica migratoria. Le frontiere esterne dell'Unione Europea sono una nostra responsabilità condivisa e la migrazione richiede una risposta europea unitaria, ha affermato la presidenza del Consiglio dell'UE. I ministri hanno comunque salutato la risposta rapida ed efficace delle autorità spagnole alla situazione a Ceuta. Il ministro degli interni sloveno Franci Matos ha sottolineato che un messaggio chiaro e unitario dell'UE sulla rigorosa applicazione delle norme in materia di asilo e sui rimpatri effettivi nei paesi di origine è essenziale per prevenire incidenti simili in futuro. Il tentativo di invasione dell'Unione Europea da parte di cittadini marocchini è avvenuto anche a causa di informazioni errate sulla politica di asilo in relazione agli attraversamenti illegali dello spazio Schengen, ha precisato. Matos ha poi chiesto un rafforzamento delle operazioni dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. La protezione della frontiera Schengen è un'azione unitaria, soprattutto nell'attuazione del patto UE su migrazione e asilo. Il ministro ha anche espresso solidarietà alla Spagna, che ha riportato la situazione sotto controllo e ha garantito che il confine Schengen rimanga intatto. Naturalmente dobbiamo continuare a monitorare gli sviluppi, ha detto ancora Matos, poiché non tutti coloro che hanno attraversato illegalmente il confine a Ceuta sono ancora stati rimpatriati e potrebbero spostarsi all'interno dell'Unione Europea.
1: La Camera italiana ha dato il primo via libera a un progetto di legge che istituisce la Giornata Nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. La giornata, voluta dai partiti di centro e centrodestra, sarà intitolata Enzo Tortora, presentatore televisivo al centro di un calvario giudiziario negli anni Ottanta. Sentiamo Alessandro Martegani.
3: A Enzo Tortora, presentatore televisivo accusato ingiustamente di essere parte di un'organizzazione camorristica e di traffico internazionale di stupefacenti, al centro di un caso tanto doloroso quanto paradossale per poi risultare del tutto estraneo ai fatti, sarà intitolata la Giornata Nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. La legge che istituisce la giornata ha avuto il primo via libero da parte della Camera italiana, con 178 sì su un voto contrario e 97 astenuti. La data individuata è stata quella del 17 giugno, giorno in cui nel 1983 fu arrestato Enzo Tortora ha ingiustamente accusato, si legge nel testo del disegno di legge, di reati per fatti a cui successivamente risultò del tutto estraneo. Tortora fu accusato di associazione a delinquere di stampo camorristico e di traffico di sostanze stupefacenti. Sulla base di accuse giunte da pregiudicati o comunque da soggetti provenienti da contesti criminali o mitomani, e scontò 7 mesi di reclusione in carcere, per poi passare agli arresti domiciliari per ragioni di salute. Nel settembre del 1985 venne condannato a 10 anni di carcere, ma venne assolto in appello nel 1986 perché, strano ai fatti, verdetto confermato dalla Cassazione nel 1987, morì l'anno seguente. Il progetto, voluto soprattutto dal centrodestra, non ha avuto adesione unanime. I gruppi di centrodestra, Italia Viva e Azione hanno votato a favore, il PD, Movimento 5 Stelle, AVS si sono astenuti, lamentando la scarsa possibilità di confronto.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Momenti di tensione a Sofia, in Bulgaria, dove un gruppo di adolescenti ebrei italiani è stato preso di mira da alcuni nazischin. Tra slogan nazisti, tentativi di bloccare gli accessi alla struttura, l'episodio ha provocato la reazione delle istituzioni italiane e delle comunità ebraiche. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: Gli adolescenti ebrei italiani, arrivati da Roma e Milano insieme ai loro educatori, alloggiavano in un hotel di Sofia quando un gruppo di nazischin si era radunato davanti alla struttura, cercando prima di entrare con la forza e poi di bloccarne gli accessi. Dopo un primo intervento della polizia, infatti, gli estremisti sarebbero tornati davanti all'hotel, bloccando nuovamente gli ingressi e continuando a urlare e minacciare i ragazzi presenti. I video diffusi dai media mostrano alcuni giovani vestiti di nero, mentre scandiscono lo slogan Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista davanti all'edificio. A rendere noto quanto accaduto è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fatlun, che ha parlato di un grave episodio di antisemitismo. Nel suo messaggio ha spiegato che dopo l'intervento della polizia il gruppo è tornato davanti all'albergo continuando a intimidire i giovani ebrei italiani. Fatlun ha quindi chiesto alle autorità bulgare di fare piena luce sull'accaduto, identificando e seguendo i responsabili. Solidarietà ai ragazzi è stata espressa anche dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha sottolineato come episodi di questo tipo continuino a ripetersi con crescente preoccupazione, ribadendo l'impegno a garantire che la vita ebraica possa svolgersi in sicurezza. Sull'accaduto è intervenuto infine anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. In un messaggio pubblicato sui social, il leader di Forza Italia ha espresso solidarietà ai giovani ebrei italiani aggrediti e minacciati a Sofia, condannando questo ennesimo episodio di antisemitismo, definito una forma di odio e discriminazione da contrastare.
1: Il neo premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che il Labour sta pensando a una costituzione scritta al fine di favorire il decentramento. Si tratterebbe di una svolta epocale nel Regno Unito. Sentiamo Franco De Stefani.
6: Il Regno Unito, patria della Common Law, della Magna Carta, dell'impero che per secoli ha dominato il mondo e che ha dato il via alla rivoluzione liberale, potrebbe avere una costituzione formale e scritta. Burnham ha infatti dichiarato che il suo programma di decentramento dei poteri prevede il rafforzamento delle regioni a favore dell'adozione di una costituzione scritta, una riforma che cambierebbe profondamente il funzionamento dello Stato britannico da ciò che si è sviluppato nel corso dei secoli. Il Premier sostiene che il sistema politico britannico, da lui definito obsoleto, necessita di una trasformazione radicale affinché le opportunità siano distribuite in modo più equo su tutto il territorio nazionale, affermando che il suo programma prevede, tra le altre cose, di attribuire ai leader delle regioni un controllo molto più ampio sulle risorse finanziarie e che quindi ciò rafforza la necessità di un assetto costituzionale formalizzato, aggiungendo che il Regno Unito deve elaborare un modello di decentramento chiaramente definito e valido per Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Inghilterra. La monarchia costituzionale inglese è nata dallo scontro tra il re e il Parlamento nel 1215, quando Giovanni Senzaterra fu costretto dai baroni a firmare la Magna Carta, che limitava per la prima volta il potere assoluto del sovrano, stabilendo che anche il re era sottoposto alla legge e che non poteva imporre nuove tasse senza il consenso del Consiglio del Regno. Con l'avvento degli Stuart nel 1669 nacque la monarchia costituzionale, che prevedeva che prima di essere incoronati i nuovi sovrani dovevano giurare fedeltà a questo testo fondamentale.
1: La bandiera rossonera col numero 6 ha salutato per l'ultima volta Franco Baresi, capitano del Milan e della nazionale italiana, morto lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni. Il funerale di Baresi si è svolto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, gremita di sportivi e autorità e circondata da tifosi e maglie rossonere. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla Basilica. Presenti fra gli altri anche tanti ex giocatori del Milan che hanno anche portato a spalla alla fine della cerimonia il feretro del capitano, salutato da un lungo applauso e dalle sciarpe rossonere alzate al cielo. Le 7:32, si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maya Novak. Per la parte tecnica ringrazio Iacca Jagar. A tutti voi una buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova. Rallentamenti per traffico intenso tra Disenzano e Brescia Centro in direzione Milano. In direzione Trieste, per lo stesso motivo, sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti segnalati tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre. E sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra Sandona di Piave e Cessalto, anche in questo caso in direzione Trieste. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano, e la notte successiva, tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, ben ritrovati in questo mercoledì 5 del mese di agosto, questa prima settimana intera di questo mese vacanziero per eccellenza. Sappiamo che mezzo mondo è via da qualche altra parte, non è a casa, o forse anche sì, qualcuno se le passa a casa, anche perché dice a un certo punto la città mi si svuota, tutti quanti vanno via, o molti vanno via, per cui si sta pure bene nella nostra piccola città, grande città, ovunque voi siate in questo momento. Bene, iniziamo la nostra mattinata anche in questo mercoledì, parleremo di varie cose, parleremo anche di turismo in effetti, o meglio di troppo turismo, no? Sappiamo che la parola magica al negativo però di queste estati, ma non solo, è over tourism, cioè l'eccessivo approdo, ma usiamo questo termine, dai, di persone nelle varie località turistiche, e allora diventano veramente invivibili per chi ci vive tutto l'anno, ma anche per gli stessi turisti alla fine, no? Cioè c'hai coda da tutte le parti, cioè poi sappiamo che l'inciviltà regna. Ma parleremo anche di un TV movie che uscirà molto presto, non si sa dire la verità quando, ma si sta già lavorando sopra, e parleremo anche di altri film e altre situazioni un po' particolari che riguardano film ancora non usciti ma che sono stati già rubati, pensate. Quindi alla fine non si sa bene che fine farà. Ma curiosità anche dal mondo, queste sono le cose che scopriremo così, snoccioleremo nell'ambito di questa nostra mattinata in questo mercoledì. Ma la musica ci accompagna perché c'è anche Bob Sinclair, ma assieme a lui c'è Kisa e questa è la loro I Can't Wait.

Al mio paese, Serena Brancale e Delia Levante insieme in questo progetto così che sembrava una cosa, Invece poi sta avendo un grande successo quest'estate. A proposito di mio paese, cioè di andare, in questo caso si parla di andare in vacanza, per loro la storia raccontata è quella di tornare al proprio paese, no? Magari emigrate al nord in Italia, in questo caso tornano al sud con tutte le tradizioni, appunto come quella che se non vai a trovare il parente o l'amico si offende pure. Ma andiamo invece, restiamo al nord in questo caso, non emigriamo al sud, perché c'è un fenomeno che si sta, accennavo poco fa, concretizzando un po' dappertutto purtroppo, cioè l'overtourism, ecco. E in particolare sulle Dolomiti si vuole un po' combatterlo. Perché ce ne sono veramente troppi di turisti che vanno a fotografare, vanno a vedere tutti questi luoghi che poi attirano tantissime persone ogni estate con le foto che viaggiano sui social di tutto il mondo e quindi diventano luoghi virali, la gente vuole andare là, fare la stessa foto, i selfie, eccetera, eccetera. Allora, cosa fare per combattere? È un po' difficile sta cosa, però almeno, diciamo, controllare un po' la situazione. Ci sono i ranger che entrano in funzione praticamente proprio quest'estate, dove su queste parti delle Dolomiti, in particolare al lago di Braies, Saceda, passi dolomitici, dintorni della chiesetta di Ranui e di Santa Maddalena di Val di Funes, l'Alpe di Siusi, al lago di Carezza e la gola di Blätterbach. Perché praticamente loro sono là, già in servizio, a spiegare che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Quindi spiegando ai turisti che la montagna è anche pericolosa eventualmente, quindi non è un parco del divertimento, soprattutto per quelli che si presentano in infradito a camminare sui sentieri, una cosa che ogni tanto capita di vedere, che voglio dire, ma perché? Rendetevi conto, è pericoloso per voi, poi si innesca tutta una serie di situazioni. Beh, l'intento in effetti è proprio quello di promuovere un dialogo, non si parla di sanzionare, si parla di dialogare, no? Per chiedere ai turisti di adottare dei comportamenti più consoni e saggi nel luogo dove si trovano. Ecco perché appunto è importante raccontare loro che è meglio non avvicinarsi troppo alla fauna selvatica, come seguire le regole base per convivere appunto in armonia con la natura. Questi si occuperanno delle zone esterne, delle aree protette, perché appunto sono, cioè là ci sono quelli, gli altri, quelli delle aree protette, però prima di entrare in servizio hanno seguito un corso in cui i temi sono stati le regole di comportamento nella natura, aspetti giuridici delle aree protette, valore delle Dolomiti in quanto patrimonio mondiale UNESCO, ma anche nozioni di meteorologia, moduli sulla comunicazione e la gestione dei conflitti, se sa mai, perché qualche turista potrebbe anche reagire a queste raccomandazioni. È stato tutto sotto la supervisione della ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio, servizio forestale e associazione provinciale delle organizzazioni turistiche e l'IDM su Tirol Alto Adige. Pare che i primi risultati siano incoraggianti. Questo sono entrati appunto in servizio in quest'estate. Il progetto però, diciamo che ha già un precedente e si basa su delle esperienze negli anni scorsi, un po' più limitate, però con un ottimo risultato. Erano già Braies, Val Gardena, Funes e Alta Badia. Insomma, dei ranger non possono fermare questo fenomeno dell'overtourism, però se riusciranno a evitare almeno che qualcuno si faccia male, quindi che magari riescano a garantire che la natura rimanga protetta, ma anche che cresca il buon senso, questa sarà la cosa più difficile da fare tra i turisti, sarà sicuramente un successo. E quindi prendiamo ben esempio da questo progetto, da questo servizio che appunto è entrato in vigore nella zona del Sud Tirolo Alto Adige. Vedremo e speriamo appunto che abbia il successo sperato. Ma intanto c'è One Republic, ci sono One Republic e questa è Need Your Love.

Uno dei grandi successi del passato di Tiziano Ferro, questa Perdono, lo abbiamo visto in tour quest'estate, penso sia in conclusione la sua tournée. Di lui si parla ultimamente perché c'è Stefano De Martino, che sappiamo, nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, che sta facendo i suoi sogni, no, per l'edizione 2027. Lui sta sognando i Måneskin assieme, vabbè, ok, chissà, però fino ad adesso tanti li sognavano assieme, non si è più visto. Però si parla anche di Tiziano Ferro, che potrebbe essere appunto anche lui, ma invece una cosa più concreta dovrebbe avvenire entro la fine di quest'anno, perché c'è un altro progetto che riguarda però non direttamente Tiziano Ferro ma Salda Vinci, che vuole fare una sorta di autofesteggiamento dei 50 anni di carriera. Ecco, questo entro la fine di quest'anno si parla di un progetto, di un album, disco di Natale, ecco, questo che vuole fare lui, che potrebbe coinvolgere grandi artisti italiani come Tiziano Ferro e internazionali come Michael Bublé. E vabbè, qua, cioè, voglio dire, è facile vincere, facile chiamare Michael Bublé per un album di Natale, o meglio un brano di Natale, cioè è semplicissimo. Se poi chiama anche Mariah Carey, siamo a posto. Sarà un po' più difficile, però per lei, per lui forse anche sarà più semplice. Vabbè, comunque ci saranno vari ospiti coinvolti in questo album, anche perché questa collaborazione, diciamo così, questa amicizia tra Tiziano Ferro e Salda Vinci è stata già un po' testimoniata, no? Perché lui ha ospitato Salda Vinci sul palco a Napoli, quando appunto era lì per un concerto nel suo tour negli stadi, e quindi insomma alla fine ci sarà forse questa possibilità. Lo scopriremo più avanti. Fra poco per noi arrivano le notizie, quelle flash delle 8:30, ma intanto Bruno Mars.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. L'esercito russo ha lanciato un nuovo attacco notturno su Kiev. Missili e droni si sono abbattuti sulla capitale ucraina e sui suoi dintorni, causando, secondo fonti locali, almeno 15 morti e 50 feriti e colpendo diversi depositi. Si registrano danni anche ad edifici residenziali. L'esercito ucraino, a corto di sistemi di difesa antiaerea, ha fatto sapere di aver abbattuto 98 dei 115 droni, ma nessuno dei 28 missili utilizzati dall'esercito russo. Il Ministero della Difesa di Mosca ha affermato che l'obiettivo dell'attacco erano centri logistici usati dall'esercito ucraino. Di fronte all'aumento degli incendi boschivi in Europa, la Commissione europea cambia strategia e punta sempre più sulla prevenzione. Dall'inizio dell'anno, secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi, sono andati in fumo quasi 435.000 ettari nell'Unione europea. La nuova strategia europea per la gestione integrata del rischio di incendi, presentata nel marzo 2026, sposta l'attenzione dalla sola risposta alle emergenze alla prevenzione, con investimenti nella gestione delle foreste, nella riduzione del materiale combustibile, nelle fasce tagliafuoco e nel monitoraggio del territorio. Al contempo sarà potenziata la flotta antincendio di Rescue con 12 nuovi aerei e 5 elicotteri. L'obiettivo, sottolinea la Commissione, è ridurre il rischio che gli incendi si trasformino in eventi catastrofici. Prosegue il dibattito sul disegno di legge che istituisce il Fondo Demografico Nazionale. Il sindacato dei gruisti delle attività portuali del porto di Capodistria ha espresso forti perplessità sul testo, ritenendo insufficientemente chiara la disciplina relativa alla gestione delle società a partecipazione statale e temendo che alcune disposizioni possano aprire la strada alla privatizzazione dello scalo capodistriano. Nel contributo inviato nell'ambito della consultazione pubblica che si conclude oggi, il sindacato ha esaminato il progetto di legge dal punto di vista della tutela del ruolo strategico del porto, della salvaguardia dei posti di lavoro e della capacità di investimento dell'azienda, pur riconoscendo che l'obiettivo di garantire la stabilità futura delle pensioni sia legittimo. Il sindacato ritiene che il testo debba prevedere maggiori garanzie per la gestione delle infrastrutture strategiche dello Stato. Questa sera alla Biblioteca Civica di Pirano verrà inaugurata la mostra La Torre delle Donne, arte femminile. Si tratta di un progetto internazionale che vede coinvolte le facoltà di scienze umanistiche di Capodistria, l'Università Popolare, la città di Buia, il Comune di Trieste e l'Associazione Stati Generali delle Donne, che mira a promuovere le varie espressioni dell'arte contemporanea al femminile nell'area di contatto tra Italia, Slovenia e Croazia. La mostra a carattere itinerante, la tappa di Pirano, che si protrarrà per tutto il mese di agosto, segue infatti quella buiese a presentare le opere delle artiste. Questa sera alle 19 alla Biblioteca Civica Piranese saranno Fulvia e Nives Zudic. È tutto per le notizie, le 8:34 minuti, tra qualche secondo.
0: Prima pagina.
1: Complice la giornata festiva in Croazia, oggi manca in edicola la voce del popolo. Apriamo quindi con i quotidiani sloveni. Il Delo dedica l'apertura all'emergenza caldo e alle conseguenze per la popolazione anziana. L'attenzione è rivolta soprattutto alle persone che vivono sole e che non sono inserite in reti di assistenza, considerate le più esposte ai rischi delle ondate di calore. Il Neonic si concentra sul settore agricolo. Dopo un'altra stagione segnata da condizioni meteorologiche sfavorevoli, il quotidiano sottolinea come gli agricoltori siano destinati a chiedere nuovi aiuti statali e sostiene la necessità di elaborare una strategia di lungo periodo per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Le primorsche novizie aprono con la presenza sempre più consistente di meduse nel mare sloveno, favorita dalle elevate temperature dell'acqua. In primo piano anche il potenziamento del trasporto pubblico a Capodistria, con l'introduzione di mezzi più moderni e una riorganizzazione delle linee. La stampa italiana, La Repubblica apre con il dossier immigrazione, l'Unione Europea respinge la proposta italiana sui centri per migranti in Africa, esprimendo invece sostegno alla Spagna, in evidenza anche il confronto tra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo le divergenze emerse sulle primarie e sull'invio di armi all'Ucraina. Anche il Corriere della Sera dedica l'apertura al vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Bruxelles chiede un rafforzamento dei controlli per contenere i flussi migratori, mentre restano le divisioni tra Italia e Spagna sulla gestione del fenomeno. Sul fronte regionale, il Piccolo di Trieste titola sull'offerta arrivata per il cantiere dell'ospedale di Cattinara. Il Tribunale di Trieste ha pubblicato gli avvisi per raccogliere manifestazioni di interesse relative ai tre rami d'azienda della Rizzanide Ecker, compreso quello che gestisce l'appalto dell'opera, ferma ormai da circa un anno. In apertura anche l'incendio sul Carso, monitorato con l'impiego di droni. Chiude la rassegna il Primo Schidneuni, che apre anch'esso con il vertice europeo sull'immigrazione. Il quotidiano della comunità slovena in Italia evidenzia la richiesta di Bruxelles di una linea più rigorosa nella politica migratoria, con i ministri europei che hanno espresso solidarietà alla Spagna e sollecitato misure più incisive. È tutto anche per la rassegna della stampa, ore 8:36.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

La canzone di Saif l'abbiamo visto a Sanremo, l'abbiamo rivisto, o meglio riascoltato adesso nella nostra canzone, come nostra canzone della settimana, con Parlar d'amore. 8:40 minuti in questo mercoledì 5 del mese di agosto. Questa è Radio Capodistria con lo spazio di Calle degli Orti Grandi, con Sergio Rebelli, con voi fino alle 10:30 e anche con Lady Gaga, la ricordiamo, con questa Bad Romance.

0: Bad Romance, parte di Lady Gaga, qui su Radio Capodistria. Questa mattina parliamo di film biografici, ogni tanto ne esce qualche nuovo. Per adesso non è ancora uscito, anche perché lo stanno appena organizzando, ma le riprese cominceranno presto, a settembre, quindi prossimo mese. E si sta già preparando, perché a Bologna partono i primi allestimenti del set, vengono definite le location delle riprese e adesso è stato aperto il casting per figurazioni, piccoli ruoli e musicisti. Stiamo parlando del film biografico, meglio TV movie, l'hanno chiamato così, dedicato a Lucio Dalla. Ecco, Lucio sarà questo il titolo, sembrerebbe, diretto da Ambrogio Lo Giudice. C'è stato il casting fino a metà luglio più o meno per la ricerca del piccolo Lucio, cioè del Lucio da bambino. Cercavano un ragazzino dai 7 agli 11 anni, capelli a occhi castani, origine locale, non era richiesta esperienza pregressa, beh, voglio dire, cioè, visto la tenera età. È stato scelto, ma non si sa chi sia, non l'hanno ancora reso noto. La pellicola intanto comunque ripercorrerà la vicenda umana e artistica di Dalla, appunto dalle sue fragilità giovanili fino al grande successo, quindi questo genio fuori dagli schemi, no? Che ha segnato la storia della musica italiana. Bene, per essere figuranti, piccoli ruoli, avere piccoli ruoli o fare i musicisti, la ricerca è rivolta a uomini, donne, ragazzi e ragazze residenti o domiciliati in Emilia Romagna o nelle regioni confinanti, per questioni pratiche probabilmente, quindi se siete di là fatevi avanti, c'è tempo fino al 10 di agosto, quindi c'è ancora pochi giorni. Il film ricreerà in effetti le atmosfere storiche degli anni 60 e 70, quindi la produzione ha individuato anche delle caratteristiche estetiche ben precise, insomma in linea con l'epoca, non troppo moderni, ecco, un look naturale, questo richiesto, no tatuaggi visibili, piercing e cose del genere, non capelli con i doppi tagli, avete presente quelle, le rasature moderne non vanno bene, nemmeno quelle, non vanno bene le tinte, le mesh per le donne, mentre per i musicisti ed esecutori l'età deve essere compresa con le stesse caratteristiche tra i 18 e i 50 anni. Se rientrate in queste categorie avete ancora tempo appunto per candidarvi e partecipare a queste riprese che appunto, vi dicevo, inizieranno il prossimo mese tra Bologna e altre città limitrofe. E noi sicuramente lo ricordiamo Lucio Dalla, perché di canzoni ce ne ha lasciate veramente tantissime, dei capolavori. Uno tra questi effettivamente è questa canzone che, insomma, di un po' di anni fa, e noi ce la riascoltiamo davvero molto, ma molto volentieri. Questa è la sua Se io fossi un angelo, appunto, Lucio Dalla.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

Era 1985 con il singolo e il 1986 con l'album Bugie, che conteneva questa canzone Se io fossi un angelo. Caro Lucio, però le cose non sono cambiate. Sono passati 40 anni, ma questa denuncia, praticamente questa condanna alle guerre, al potere dei potenti, potrebbe essere valida tranquillamente anche oggi, con questo angelo assolutamente anticonformista, ecco, rilassato, umano, no? Raccontato da Lucio Dalla, potrebbe funzionare e potrebbe servire anche oggi, perché appunto le cose sono rimaste praticamente le stesse, e anche le stesse location, diciamo così, in cui ci sono questi momenti difficili, da guerre a potenti e cose così, no? Che beh, insomma, fanno parte della cronaca quotidiana. Noi andiamo avanti, fra poco arriveremo anche lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, ma intanto Nico Santos, ho sbagliato bottone, ecco, questa è la sua All Time High qui su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con la viabilità, ben trovati, buon mercoledì mattina. A causa del traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra Desenzano e Brescia Centro. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano, e la notte successiva tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Pazza musica, Marco Mengoni ed Elodie insieme in questa canzone di un paio di anni fa, ormai passa il tempo. Avete presente il computer, quello che avete a casa? Magari con il sistema operativo non l'ultimissimo, parlo di Windows, Windows 10. Beh, molte volte, centinaia, ogni volta che l'avete acceso, o comunque ogni volta che avete buttato, che avete chiuso un programma, vi appare la foto, no? L'home page praticamente. Ecco, c'è questa foto famosissima, no? Dei faraglioni, la spiaggia deserta, un oceano che sembra infinito. Beh, vi siete mai chiesti dov'è questa location? Esiste davvero? È stata fatta non con l'intelligenza artificiale, perché ancora non c'era tanto, però magari con un Photoshop? Beh, c'è un creator di TikTok che è andato a cercare sta cosa. Non è appunto una immagine generata al computer, è una foto reale scattata a Warariki Beach, che è una delle spiagge più spettacolari della Nuova Zelanda. Coi faraglioni sembrava Capri, ma non è Capri. È all'estremità nord-occidentale dell'isola del Sud, famosa appunto per i faraglioni, ma anche per le grotte naturali e immense distese di sabbia affacciate sull'oceano. C'è un video che è diventato ovviamente virale su TikTok di questo creator Sagarandami, che percorre appunto il sentiero che porta alla spiaggia fino al punto esatto da cui è stata scattata la foto originale che vediamo sui computer con Windows 10. In moltissimi hanno commentato di non aver mai immaginato che quel paesaggio fosse un posto reale, per loro era sempre stato soltanto uno sfondo. Adesso invece può diventare una meta, anche una meta anche qua over tourism. Non è la prima volta comunque che uno sfondo di Windows diventa una meta di viaggio, perché già Bliss, se avete presente, quel celebre prato verde ondulato di Windows XP, era stato fotografato nella Sonoma Valley in California e ancora oggi attira curiosi da tutto il mondo. E ricordo un paio di anni fa anche una sorta di fotoconfronto, cioè la foto ufficiale, quella apparsa su Windows XP, e la foto dell'originale, un po' cambiata alcune cose, ci sono un paio di recinti in più, insomma l'erba non è più verde, vabbè forse quello era un po' ritoccata all'epoca. Però tant'è che insomma adesso potete andare tutti a vedere questi faraglioni a Warariki Beach in Nuova Zelanda e fatevi la foto anche là con lo sfondo di Windows, oppure mettetevi a casa, fate la foto davanti allo schermo e dite ah sono andato là direttamente, create voi la situazione per evitare l'overtourismo anche da quelle parti. Con noi c'è Lana Del Rey adesso e la sua First Light.

This is your life da parte dei Banderas, le Banderas di qualche anno fa, anni 80, una cosa del genere. Parliamo di Jovanotti adesso, perché ha appena concluso il suo tour internazionale, European Tour, anzi dire la verità, iniziato a Pola, se vi ricordate, lo scorso 3 luglio, poi alcune date, l'ultima a Vaduz, Liechtenstein, il 24 luglio scorso, ma molto presto, dopodomani per essere precisi, sarà ad Olbia per iniziare il Summer Party, no? Il Jova Summer Party, sappiamo che è sempre una cosa veramente incredibile. Poi sarà Montesilvano, Barletta, Catanzaro, Palermo con due date, Napoli e poi concluderà a settembre a Roma. Ma c'è stato un siparietto molto carino l'altro giorno, il 3 di agosto. Praticamente in aeroporto è successo questo. Lui ha incontrato una coppia che lui stesso aveva sposato, vabbè, è stata una cerimonia un po' così, il 3 di agosto del 2019 sul palco del Jova Beach Party del Lido di Fermo. I due sono Francesca Lucidi Cardinali e Nicolò Cardini, una coppia di Spoleto, che quindi per puro caso hanno incontrato in aeroporto appunto il giorno del loro anniversario di nozze Jovanotti. Ovviamente l'hanno riconosciuto, si sono avvicinati, lui si è messo un attimo, però alla fine ovviamente l'hanno riconosciuto. Si sono avvicinati, lui si è messo un attimo, però alla fine. Questa storia è un po' particolare perché magari non.

bambini. Erano in aeroporto e hanno visto Jovanotti, lo hanno fermato, gli hanno ricordato quel giorno speciale e lui, dopo un attimo così, ha reagito con entusiasmo, ha preso subito in mano il telefono per immortalare il momento in un reel che poi ha pubblicato sui profili social. Dice, ha detto meglio, è una bella coincidenza, in aeroporto ho incontrato una coppia che ho sposato io, che ficata, cioè, sappiamo come parla lui. Quindi divertito da questa casualità dell'incontro. Diciamo che questo matrimonio civile, questa unione civile fatta all'epoca, poi si sono sposati comunque ufficialmente in ottobre i due, era stato celebrato questo 3 di agosto del 2019 e che quindi ritrovarlo dopo 7 anni è stata veramente un'esperienza incredibile. Insomma, migliaia le visualizzazioni, i commenti che hanno definito poi l'incontro un segno del destino, una coincidenza incredibile. Beh, insomma, lui parliamo, meglio, lui lo ascoltiamo adesso e la sua, le canzoni, Jovanotti.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30, sui social è ripartito il tam tam per un nuovo ingresso in massa Ceuta fissato al prossimo 15 agosto. Decine di account marocchini diffondono appelli e slogan rivolti ai giovani con inviti a coordinarsi in gruppi WhatsApp privati, una mobilitazione simile a quella che la scorsa settimana ha spinto migliaia di persone verso l'exclave spagnola in un tentativo costato oltre 80 morti. Per ora la convocazione non trova conferme né a Madrid né a Rabat, mentre le autorità spagnole hanno aperto un'inchiesta. Una corte d'appello federale ha stabilito che l'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti ha agito in modo improprio nel revocare miliardi di dollari di sovvenzioni per il clima ereditate dall'era Biden, ribaltando parzialmente le mosse restrittive dell'amministrazione Trump. La battaglia legale coinvolge fondi per l'energia pulita e lo stop ai tagli orientati politicamente. L'amministrazione Trump aveva cercato di bloccare o recuperare circa 20 miliardi di dollari di fondi legati al Green Bank, adducendo problemi di supervisione e conflitti di interesse. Papa Leone XIV si recherà in Perù dall'11 novembre per una visita pastorale, la prima nel paese da quando è stato eletto pontefice, lo riferiscono fonti vaticane citate dai media peruviani, secondo cui la tappa rientrerà nel primo viaggio del Papa in Sud America, che comprenderà anche Argentina e Uruguay. Il programma ufficiale della visita e la durata del soggiorno non sono ancora stati resi noti. Una delegazione del Vaticano ha già effettuato un sopralluogo in Perù per verificare gli aspetti logistici, di sicurezza e organizzativi. La presidente peruviana Keiko Fujimori ha assicurato la piena collaborazione del governo con la conferenza episcopale peruviana nell'organizzazione della visita, definendola un evento di grande importanza per il paese. Si aggravano le polemiche attorno alla FIFA e al suo presidente Gianni Infantino. Il presidente della Federazione Calcistica Giordana, il principe Ali bin al-Hussein, ha accusato l'organizzazione di aver trattenuto fondi destinati alla Giordania per fare pressione affinché sostenesse la leadership dell'attuale numero uno della FIFA. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Ali bin al-Hussein ha affermato che i finanziamenti sarebbero stati bloccati per mesi e che durante il recente mondiale gli sarebbe stato comunicato verbalmente che la sua federazione avrebbe tratto beneficio da un sostegno a Infantino. Il dirigente ha definito la situazione al limite del ricatto, ribadendo che la federazione giordana non intende appoggiare l'attuale presidente della FIFA. È tutto per le notizie, ore 9:33. 3 minuti.

C'era stata una querelle tra la Pausini e Grignani all'epoca quando era uscita questa canzone, La mia storia tra le dita, in questo album che raccoglie insomma altre canzoni che lei ha voluto riproporre, ma poi è tutto tornato a posto. Ma non si sa se tornerà a posto una situazione molto particolare che riguarda il famoso portale di streaming di film e serie Netflix e la casa produttrice del nuovo film con Nicolas Cage. Il film si chiama Fortitude, non c'è ancora, non è ancora distribuito, però non si sa bene nemmeno se lo sarà, salvo soluzioni più avanti in qualche modo, perché c'è questa storia che racconta di una copia ancora inedita, quindi assolutamente non conosciuta, del film scomparsa dagli uffici di Los Angeles. Ecco, di Netflix. E lo sceneggiatore e produttore del film, ancora appunto inedito, che vede Nicolas Cage come attore protagonista, stiamo parlando di Simon Afram, ha citato in giudizio la piattaforma insieme anche a una società britannica, Upfortitude, chiedendo un risarcimento milionario. Una causa depositata già settimana scorsa davanti a una corte federale della California e quindi adesso si va in tribunale. Beh, la storia è questa. Il 15 giugno scorso un produttore ha consegnato, o avrebbe consegnato personalmente, negli uffici della Netflix di Hollywood, questo hard disk contenente quello che si chiama il Digital Cinema Package, cioè la versione del film non ufficiale, però diciamo utilizzabile per la proiezione professionale, che praticamente permetteva a Netflix di valutare un possibile accordo per la distribuzione dell'opera, quindi una visione personale. La cosa doveva essere poi cancellata perché i film, o meglio il file, non era criptato e quindi era stato chiesto di cancellarlo dopo la visione, tanto comunque c'erano altre versioni chiaramente, no? In attesa di recuperare semplicemente l'hard disk. Netflix pare abbia proiettato il film il giorno successivo, però 9 giorni dopo lo sceneggiatore, il produttore e i collaboratori avrebbero ricevuto una mail nella quale un dirigente spiegava che qualcuno ha rubato una consistente quantità di dischi lasciati sulle nostre scrivanie, compresa quella con Fortitude. Adesso c'è questa accusa legale che appunto si muove contro Netflix, che pare appunto non abbia custodito adeguatamente il supporto, non ha fornito informazioni sufficienti sulle indagini interne, sull'eventuale denuncia iniziale del furto. Vabbè, da parte sua Netflix ha respinto le accuse, in una dichiarazione che è stata diffusa ai media contesta qualsiasi pretesa relativa a questo film consegnato senza le misure di sicurezza normalmente utilizzate dall'industria cinematografica, quindi prendono scaricare le colpe da una parte all'altra. La piattaforma sottolinea che pur non possedendo i diritti di Fortitude sostiene di aver comunque avviato un'indagine e offerto ai produttori il monitoraggio dei siti conosciuti per la distribuzione illegale dei contenuti, perché là potrebbe finire. E quindi andremo a vedere più avanti se il tribunale o qualcuno riuscirà appunto a trovare una soluzione, soprattutto se si ritroverà questo film, no? Fortitude tra l'altro riunisce West e Nicolas Cage quasi 30 anni dopo il loro primo film insieme. Nel cast c'è anche Ben Kingsley, Matthew Good, Michael Sheen, Ed Skrein, Alice Eve e tanti altri. Riprese iniziate a Londra nel settembre 2025, finito il film appunto adesso si cercava una distribuzione. Ricostruisce questo thriller le operazioni di depistaggio organizzate dall'intelligence britannica durante la Seconda Guerra Mondiale. Il titolo appunto richiama l'operazione Fortitude, che era questo piano alleato utilizzato per ingannare il comando nazista sulla posizione e le tempistiche dello sbarco in Europa, con eserciti fittizi, mezzi militari simulati, comunicazioni radio false e agenti doppi. Quindi questa storia chissà se la vedremo perché ormai, come dire, è rovinato in un certo senso, no? Se finisce su altre piattaforme illegali, eccetera, eccetera, prima ancora di essere ufficialmente distribuito. Non c'è più il gioco della novità, ecco, del fatto di essere inedito. Ecco, questo non mi veniva la parola, e quindi qualcuno potrebbe averlo già visto. Quindi sarà un po' complicata la distribuzione di questo film, probabilmente, però vedremo appunto se il tribunale californiano darà una soluzione, troverà una soluzione, o comunque se le indagini porteranno a qualcosa. Adesso ci sono con noi Charlie Puth e Coco Jones, questa canzone che è romanticissima, ci porta un po' di tranquillità in questa calda giornata di agosto, in questo mercoledì 5 del mese di agosto per essere precisi. Questa è Sideways e noi ce l'ascoltiamo.

Parlavamo prima di Netflix, di lei, di Kylie Minogue. Si parla su Netflix nel documentario Kylie, e la canzone appunto che abbiamo ascoltato fa parte della colonna sonora di questo documentario che parla di lei. Ma di lei si parla ancora perché ultimamente, proprio nei giorni scorsi, si è esibita così a sorpresa al World Pride Music Festival di Amsterdam, e si è esibita a sorpresa con Madonna, perché c'è stato intanto un video che hanno condiviso in compagnia ballando Can't Get You Out of My Head, canzone di Kylie Minogue di qualche tempo fa, no? Era il 2001, è un filmato che ha subito conquistato i social ovviamente, ma poi c'è stato questo scambio di cortesia. Madonna ha invitato sul palco Kylie Minogue ad Amsterdam appunto, e si sono esibite con Love Sensation, secondo singolo di questo album Confessions 2 di Madonna, che è uscito ad inizio di luglio, e poi ha scattato alcune foto pubblicate su Instagram dicendo grazie per essere venuta, eccetera, eccetera. Beh, insomma, amicizia così che si è diciamo così concretizzata con questa doppia partecipazione sui social da parte delle due. Fra poco per noi arriveranno le notizie sulla viabilità, il nostro spazio del viaggiando, ma intanto c'è Cesare Cremonini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Per lavori notturni, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia in entrata in direzione Milano, e la notte successiva, tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

C'è una bevanda nota in tutto il mondo la cui ricetta non è proprio ben conosciuta e soprattutto le origini non sono ben chiare. Si parlava di una cosa medicinale, poi è diventata invece una bevanda un po' modificata, però ha il successo che ben conosciamo. Stiamo parlando della Coca-Cola, ecco. E adesso c'è un'altra novità. C'è un documento che è stato scoperto in un convento, quello di San Marco, vicino a Firenze, che descrive la preparazione di un elisir a base di foglie di coca boliviana, di noci di cola e vino. Miscela quindi con le caratteristiche sorprendenti perché molto simili, almeno negli ingredienti principali, a quella che sarebbe poi diventata la celebre bibita americana. Un documento che è stato rinvenuto da padre Manuel Russo, che è rettore di questo convento, mentre stava riordinando l'archivio storico dell'antica farmacia del monastero. Si tratta di una sorta di volantino promozionale che all'epoca pubblicizzava un elisir vinoso ricostituente. Vabbè, poco ci vuole, insomma, in effetti, si capisce dagli ingredienti, no? Preparato con 10 grammi di foglie di coca provenienti dalla Bolivia, 30 grammi di noci di cola e vino. Il preparato veniva consigliato come tonico, capace di restituire energia al corpo e alla mente, soprattutto dopo una malattia o per contrastare la stanchezza legata all'età. Cioè, praticamente usavi la droga a quel tempo. Ma, insomma, in effetti non c'è una data, ma secondo gli studiosi risalirebbe alla metà dell'Ottocento, in un periodo in cui le foglie di coca erano perfettamente legali e arrivavano in Italia, ad esempio, in questo caso, visto che si parla di Firenze, grazie ai missionari attivi in Sud America, che insomma avevano capito bene la cosa. Nel 1961 però la comunità internazionale ne ha limitato l'utilizzo dopo che ormai era stata accertata la presenza della cocaina come alcaloide naturale della pianta. Quindi la scoperta ha richiamato alla mente la ricetta invece del 1886 del farmacista americano John Pemberton, no, considerato l'inventore della Coca-Cola. Ah, chissà se è vero. Insomma, anche la sua preparazione prevedeva l'impiego di estratto di foglie di coca e noci di cola. La differenza era l'assenza del vino. Negli Stati Uniti le restrizioni sull'alcol spinsero infatti Pemberton a sostituirlo con acqua gassata e sciroppo dolce, dando origine appunto alla bevanda destinata a diventare famosa in tutto il mondo. La somiglianza però tra queste due preparazioni ha alimentato alcune ipotesi. Ad esempio, la vera ispirazione della Coca-Cola potrebbe essere nata proprio a Firenze. Padre Russo, che è appunto rettore di questo convento, invita però alla prudenza, infatti dice che non c'è alcuna prova che colleghi direttamente la ricetta dei frati a quella di Pemberton. Negli archivi, tra l'altro, sono state trovate anche alcune bottiglie vuote di questo elisir e altri documenti che testimoniano il successo all'epoca commerciale del prodotto. Il tonico veniva venduto a un prezzo compreso tra 2 e 6 lire dell'epoca ed era considerato uno dei prodotti di punta della farmacia del convento. Secondo padre Russo, il preparato era particolarmente apprezzato perché ritenuto efficace, come vi dicevo prima, contro stanchezza fisica e mentale, e continuò a essere venduto anche quando le foglie di coca furono vietate. Diciamo che sottobanco continuavano ad utilizzarlo. Il convento fu fondato nel 1436, la farmacia però aprì decenni più tardi con l'obiettivo di assistere soprattutto la popolazione più povera della città. Ancora oggi, tra l'altro, l'attività prosegue, anche se dal 1995 si è trasferita in un'altra sede di Firenze, però comunque sia l'attività continua e chissà se magari riusciranno a dimostrare che la Coca-Cola è nata proprio in questo convento di Firenze. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

0: Musica che piace.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

Ebbene sì, abbiamo terminato per oggi, per questo mercoledì, per questo 5 del mese di agosto. Vi auguro una buona mattinata, ci risentiamo sabato però, e non mancate, sabato dalle 8 alle 10.30 sarò ancora insieme a voi per tenervi e tenerci reciprocamente compagnia qui dalle frequenze di Radio Capodistria a Calle degli Orti Grandi. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e a sabato. Ciao ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30, il bilancio aggiornato dell'attacco notturno russo nella regione di Kiev, 17 morti e 44 feriti, lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è trattato di un attacco di grande portata, 24 missili balistici, 4 missili Zircon Onyx e altri 115 droni, molti dei quali a reazione. Gli obiettivi principali dell'attacco erano magazzini appartenenti ad aziende civili. Sono stati colpiti anche infrastrutture e una stazione ferroviaria. Queste strutture non avevano nulla a che fare con la guerra. Un birrificio, depositi di materiali edili e strutture logistiche civili, ha spiegato. Per Mosca gli obiettivi erano invece impianti militari. Sui social è ripartito il tam tam per un nuovo ingresso in massa a Ceuta, fissato al prossimo 15 agosto. Decine di account marocchini diffondono appelli e slogan rivolti ai giovani con inviti a coordinarsi in gruppi WhatsApp privati. Una mobilitazione simile a quella che la scorsa settimana ha spinto migliaia di persone verso l'exclave spagnola in un tentativo costato oltre 80 morti. Per ora la convocazione non trova conferme né a Madrid ne ha Rabat, mentre le autorità spagnole hanno aperto un'inchiesta. Breve interruzione nella notte delle operazioni di volo all'aeroporto di Lipsia-Halle nella Germania orientale dopo l'avvistamento di un oggetto volante non identificato sopra lo scalo e il ritrovamento di un secondo oggetto sospetto a terra. Secondo la polizia il materiale rinvenuto si trovava nelle vicinanze della pista di decollo e atterraggio meridionale. Gli investigatori stanno verificando se i due episodi siano collegati e a scopo precauzionale è stato impiegato anche un robot artificiere. Lo scalo è stato parzialmente riaperto nelle prime ore del mattino. La polizia ha definito l'accaduto un incidente di sicurezza, precisando che al momento non vi sono pericoli immediati per la popolazione o per i passeggeri. Le elevate temperature favoriscono la rapida proliferazione dei batteri negli alimenti deperibili, aumentando il rischio di infezioni e intossicazioni alimentari. Per questo l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica e l'Amministrazione per la Sicurezza Alimentare invitano i consumatori a prestare particolare attenzione alla corretta conservazione e manipolazione dei cibi durante l'ondata di calore. Gli alimenti facilmente deperibili lasciati a temperature superiori ai 5 gradi per oltre 2 ore dovrebbero quindi essere eliminati. Se la temperatura supera i 32 gradi, il tempo massimo si riduce a un'ora. È tutto per le notizie, le 10:33 minuti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Inoltre, per il traffico sostenuto si segnalano incolonnamenti in uscita Peschiera del Garda. In direzione Trieste, sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano, e la notte successiva, tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.
3: Ben ritrovati da Lara Dercic per una nuova puntata dedicata agli sportivi della comunità nazionale italiana. Oggi parleremo di scherma, sarà con noi Zoe Maribaldo di Parenzo. Parleremo di talento, disciplina e sogni che si costruiscono giorno dopo giorno. La nostra ospite è una giovane schermitrice che ha scelto di non rinunciare a nulla. Tra allenamenti intensi, gare ad alto livello e lo studio universitario, riesce a far convivere sport e formazione con determinazione e passione. La scherma per lei non è solo competizione, ma una vera scuola di vita. Scopriamo insieme il suo percorso, le sue sfide, i suoi obiettivi futuri. Abbiamo incontrato Zoe presso la comunità degli italiani di Parenzo. Buon ascolto.
4: Ongar, Cupret, Ale. Ah, tata de Croat, usci a gauche, Juan.
3: La nostra domanda di rito è: come nasce la tua passione per lo sport?
5: Ah beh, la mia passione nasce da piccolissima, penso già quando ero in pancia con la mamma, perché tutti e due sono atleti, i miei genitori, quindi tennis, calcio, e fin da piccola, quando sono nata, si guardava la televisione, alla televisione si guardavano tutti gli sport, tutti i canali sportivi, e perciò è cresciuta in me in maniera spontanea, naturale, inconsapevole.
3: Cosa hai iniziato a praticare? Quale discipline?
5: Ho iniziato a 3 anni con la ginnastica ritmica, poi successivamente mi sono avvicinata al tennis, è durata un bel po' col tennis, e poi ho fatto nel mentre anche danza, una scuola di danza, e infine per caso mi sono innamorata della scherma, ma in realtà era già presente prima nella mia vita, solo che non mi ero ancora accorta, e poi a 12 anni per caso ho iniziato un'estate.
3: E com'è scoccata la scintilla? Com'è iniziata?
5: Ma penso, io sono nata in Italia, poi ci siamo trasferiti che avevo 5 anni, qua a Parenzo, nella città di mia mamma, e è una fortuna, perché comunque Parenzo offre varie opportunità di sport, e la scherma in realtà l'ho incontrata già a 8 anni nella scuola elementare, perché una maestra italiana è venuta a presentarla. Io da lì mi sono appassionata, poi non c'è stato modo di proseguire. La stessa maestra poi l'ho ritrovata in Italia quando mi sono andata allenare in Friuli a 14 anni, ma intanto mi ero già appassionata e ho iniziato quell'estate del 2011 a Parenzo con un allenatore qua.
3: 14 anni, hai lasciato Parenzo, hai iniziato anche, insomma, ad allenarti più seriamente. Non abbiamo detto la tua disciplina, perché ci sono diverse specialità nella scherma. Qual è, ecco, la tua?
5: Allora, la mia disciplina è la sciabola. Le altre due sono la spada e il fioretto. E il fioretto e la sciabola sono armi convenzionali, quindi c'è un arbitro che decide le azioni, mentre nella spada è un po' diverso anche l'arbitraggio e il conteggio dei punti. Sia il fioretto che la spada sono armi in cui c'è il tempo che scade, mentre nella sciabola no, perché è un'arma molto rapida e veloce, e gli assalti durano davvero degli istanti, praticamente pochi minuti. E io mi sono trasferita in Italia quando avevo 14 anni, lì ho iniziato il liceo a Cervignone del Friuli, e quindi correvo dagli allenamenti al liceo, dal liceo agli allenamenti, e questa è stata un po' la mia routine. Ma devo ringraziare comunque i miei genitori, perché 2 anni prima, in realtà, quindi a 12 anni, già mi accompagnavano 2 volte alla settimana in Italia per farmi allenare. Quindi comunque è un'avventura di squadra, di famiglia, ed è grazie a loro che sono riuscita a fare tutto quello che sto facendo adesso.
6: Zoe, perché hai scelto poi la sciabola?
5: Sì, la sciabola è un'arma moderna, nel senso che per le donne è arrivata successivamente. Prima c'era il fioretto, la spada. E la sciabola perché è capitato, il mio maestro faceva sciabola, ha notato subito la mia capacità, insomma la mia velocità e rapidità dei piedi, e perciò ha detto: guarda, tu sei perfetta per la sciabola, continuiamo con la sciabola, era anche la sua arma. Poi inizialmente ho fatto anche spada a livello nazionale qua in Croazia, e però poi ho continuato con questa arma qui che è diventata la mia disciplina.
6: È uno sport, possiamo dire, individuale?
5: Sì, è uno sport individuale, anche la parte della squadra, comunque c'è la somma dei punti, quindi effettivamente tu sei da solo in pedana. Sicuramente forse fare una gara a squadre, hai i tuoi compagni che ti spingono, che ti incoraggiano ogni stoccata, quindi quella è la cosa diversa, però sì. È uno sport individuale, sei tu sulla pedana, sei tu con la tua, a livello mentale devi essere sempre pronto e devi avere ben chiara la stoccata. Il maestro può essere a fondo pedana, ma sei tu che poi decidi.
6: Quando scendi in pedana, come ti prepari?
5: Ah, dipende da salto a salto, nel senso, una delle gare più belle che rimane nel cuore sono i primi mondiali assoluti al Cairo, che è stata una gara bellissima, e lì praticamente è tutto nato in maniera spontanea. Sicuramente c'è una routine, nel senso, in gara tu arrivi 2 ore prima, inizi il riscaldamento 1 ora e mezza prima, quindi fai la parte di mobilità, di riscaldamento generale 1 ora intera, con tutte le varie pause, ovviamente non è che sono lì dall'inizio alla fine, e poi c'è la parte un po' più tecnica e tattica, in cui comunque ti concentri sui vari ritmi, i tempi, e fai anche le simulazioni degli assalti con i vari atleti in gara. E quella gara lì perché l'ho portata? Perché effettivamente tutte le stoccate sono arrivate in maniera naturale, quindi non ho fatto gran preparazione. Io mi immaginavo delle cose che mi davano tanta serenità, e arrivavo da infortuni, quindi comunque mi sono presentata pronta, carica, ma anche molto tranquilla e serena. Quindi mi immaginavo le stoccate che dovevo fare, mi guardavo bene gli avversari, immaginavo anche davvero cose positive che mi davano tanta tranquillità e serenità, ovvero la mia famiglia, e così è arrivato tutto da sé.

0: fai parte anche della nazionale croata, ecco come funziona a livello organizzativo l'appartenenza a una società e alla nazionale croata?
1: Sì, allora la mia società madre, diciamo base, è il club di Parenzo, MK Spada, e faccio parte della nazionale assoluta di sciabola femminile, quindi rappresento a livello internazionale la Croazia. E faccio anche parte della società in Italia. Poi ho cambiato varie società, quindi prima ero alla Gemina Scherma a San Giorgio di Nogaro, poi successivamente mi sono trasferita a Bologna con la Virtus Scherma e ora è il terzo anno che partecipo alle gare nazionali italiane e rappresento, posso dire, anche all'estero anche la stessa società italiana che è il Petrarca Scherma di Padova.
0: Ti alleni in Italia, anche qui a Parenzo, gareggi con la nazionale croata. Prima abbiamo detto a livello altissimo della scherma italiana, in Croazia, in Istria, come siete messi, Zoe?
1: Beh, allora, sicuramente è uno sport giovane a livello nazionale croato, quindi effettivamente per migliorare e per crescere a livello internazionale l'unica scelta era andare in Italia. C'è stata questa opportunità perché ho conosciuto questi maestri, mi hanno invitata e io sono andata molto, molto contenta, anche un po' inconsciamente devo dire, in questa avventura. Quindi sicuramente le opportunità ci sono a livello nazionale. Ho detto, io se fossi rimasta in Italia non avrei mai iniziato a fare scherma, cioè avrei fatto probabilmente pallavolo o ginnastica ritmica nel paese di mio padre, è un bellissimo paese sul mare, quindi anche quello Bibione e città, però non penso, non sarei mai andata in Friuli in realtà a 30 minuti neanche di distanza per fare scherma. Mai e mai avrei pensato di andare a San Giorgio di Nogaro, quindi diciamo che penso che comunque Parenzo mi abbia dato tante opportunità e ci siano vari sport da fare, quindi quella è la fortuna comunque, perché a livello croato, a livello nazionale ci sono davvero tanti sport che si possono fare, i ragazzi, è una fortuna per i ragazzi e per le famiglie stesse. E poi successivamente dipende dalla struttura, dipende da tante cose per diventare professionisti e per garantire tutto ciò che un atleta ha bisogno. E magari in questo momento a livello sportivo a me mancava quando io sono andata via, però si può sempre migliorare, quello sarebbe anche un mio obiettivo in realtà. Ringraziamo comunque sicuramente tutte le società che mi hanno accolto come atleta esterna e ringrazio anche la Federazione Croata, perché grazie a loro se ho l'opportunità di partecipare a livello internazionale alle gare e mi hanno supportata fin da quando sono bambina e accompagnata, e tuttora anche se sono lontana c'è un costante contatto e uno scambio per prospettive future, quindi grazie a loro.
0: Chi sono i tuoi allenatori, società, nazionale, maestri, chi ti allena?
1: Allora, io ho una storia un po' anomala perché penso di essere una tra le poche atlete a livello di scherma, perché comunque ho cambiato in totale più o meno 7 maestri. Solitamente massimo 2 maestri nella vita di un atleta si cambiano a livello di scherma, anche perché la relazione col maestro è fondamentale e c'è davvero un feeling, e poi anche a livello identitario di atleta hai la tua scherma. Io la mia fortuna forse è proprio quella che ho un po' di spunti da tanti maestri, però a livello identitario sì, ho una mia identità, però è mutata spesso nel tempo, no? Quindi è un pro e un contro, perché posso adattarmi facilmente a chi ho di fronte, sia dal punto di vista di maestro che dal punto di vista di atleta. E adesso mi alleno al Petrarca Scherma a Padova con Francesco De Robbio, un ex sciabolatore che faceva parte della nazionale croata, anche lui, e quindi mi alleno con lui. Prima invece ho avuto vari maestri, tra cui anche Yuri Kuznetsov, Sara Vicenzin, Cristian Rascioni. Gli ultimi due adesso sono maestri in America e seguono anche la nazionale americana. E il maestro, diciamo, centrale al Padova Scherma invece fa parte del gruppo delle Fiamme Gialle e nonché parte della nazionale italiana di scherma, quindi comunque ho avuto opportunità di assaporare un po' vari stili di scherma, vari maestri e di crescere con loro, tra cui anche col CT dell'attuale nazionale di sciabola maschile, e che è anche uno dei maestri che ha portato a vincere l'oro olimpico alle mie ex compagne di sala, alla squadra nazionale ucraina. Quindi bello. Sì, diciamo che anche quello, a Bologna ho avuto l'opportunità, se quando sono andata via da Parenzo, mi hanno fatto un'intervista per il giornale e mi hanno chiesto qual è la tua, diciamo, il tuo idolo, il tuo eroe, diciamo, a livello di scherma, e ho detto Olga Karlan. Poi un giorno in palestra a Bologna, entrando, non l'ho neanche riconosciuta perché mi sono messa a fare stretching accanto a lei, pensavo fosse un'altra persona, una mia amica. Poi si è girata, ho notato che era lei, e da lì ho avuto la fortuna di allenarmi con lei, di conoscere anche a livello personale, ed è una splendida persona, e si vede effettivamente l'atleta professionista, ma l'atleta con la maiuscola, nel senso fuori fuori la pedana e in pedana. Ed è una fortuna poi aver passato del tempo con lei, essermi allenata con lei. Quello è un grande stimolo.

0: Beh, dai 14 anni devo dire che c'è una carrellata di avventure continue. Sì, sicuramente ho partecipato alle gare a livello internazionale di Coppa del Mondo e circuito europeo dai miei under 17 e under 20. Poi c'è stata la parentesi Covid, quindi ha preso un po' di tempo. Però sì, diciamo quello a livello giovanile principalmente, a livello nazionale croato, e poi successivamente penso che la parentesi più bella però effettivamente sia proprio la parte assoluta in sé, quindi le gare assolute che ho iniziato dal 2021, quindi questo brevemente.
1: Obiettivi estate 2026?
0: Allora, gli obiettivi estate 2026 sono importanti, speriamo di essere convocata, sono i mondiali a Hong Kong a luglio, metà luglio, e gli europei in Estonia a giugno. Ora la preparazione si concentrerà su queste due gare e poi c'è tutta la parte prima, che ovviamente sono le gare di Coppa del Mondo, che si dividono tra Atene, Tashkent, Uzbekistan, Salt Lake City, vedremo a quali partecipare. Poi c'è anche il circuito europeo che io mi vorrei anche dedicare quest'anno, che le gare sono Budapest, Vienna, quindi è un bel insieme di impegni e vedremo come incastrarli bene con tutte le varie opportunità che mi trovo davanti, però sono pronta, anche perché io vorrei essere a Hong Kong in prospettiva anche di futura, vedremo poi come andrà.
1: Beh, diciamo che il futuro è anche Olimpiadi a Los Angeles, è il sogno?
0: Sì, sarebbe un bel sogno, anche perché dopo tutti questi anni una bella partecipazione, poi chissà, non sarebbe male, però penso che l'obiettivo primario siano proprio i mondiali a Hong Kong e poi successivamente preparare bene questi due anni in vista dei giochi olimpici, della qualifica, e poter essere prima di tutto mandata alla qualifica olimpica, che è già una grande cosa e che ho avuto la fortuna di farla prima di Parigi. Ai giochi olimpici la scherma non era presente a Parigi, alla qualifica olimpica hanno mandato un atleta per arma, quindi 6 atleti in totale a rappresentare la Croazia, a cercare di fare una qualifica per i giochi di Parigi 2024. Purtroppo non siamo riusciti a qualificarci, però comunque è una grande opportunità e esperienza che pochi atleti possono fare. È anche una gara anomala, devo dire, perché io alle Coppe del Mondo, se siamo in 200, poi arrivi a una gara di qualifica olimpica in cui sono i primi 20 di ogni nazione europea, non è facilissimo, e la tensione, ve la posso dire, si sente appena si entra. Io il primo giorno facevo la tifosa di un mio collega sciabolatore e stavano tutti in silenzio. Non è normale, perché noi solitamente c'è un rumore continuo in palazzetto di scherma, urla di qua di là. Immaginatevi il tennis, ogni secondo qualcuno che urla, anzi esulta. Quindi entrare in un palazzetto così, vedere comunque atlete fortissime ad avere l'opportunità di stare lì con loro sulla stessa pedana, era una grande emozione. E poi effettivamente, se il giorno prima, tra virgolette, mi faceva anche ridere la situazione in sé, quando mi sono ritrovata io posso dire che non è facile, e anzi, perché un assalto di sciabola dura davvero un istante, quindi se tu non sei pronto su quel momento, oppure sei pronto ma poi perdi il filo del ritmo della danza con l'altro avversario, è un attimo.
1: E le qualifiche per Los Angeles quando partiranno?
0: Allora, solitamente parte un anno prima, un po' meno. Allora, solitamente parte un anno prima, un po' meno, e però ovviamente la

Infatti c'è stato un caso di un'atleta greca con la quale ho avuto l'onore anche di allenarmi per un periodo, e questa ragazza era quinta a livello internazionale, se non sbaglio, e non è potuta andare perché prima di lei c'era un'altra atleta greca che si è qualificata a livello individuale, quindi il suo passo olimpico è passato lei, e l'altra ragazza, che ha anche 30 anni, ha visto svanire la sua qualifica olimpica in un istante. Quindi è quello un po' il pro e il contro delle qualifiche olimpiche, diciamo. Poi non puoi neanche partecipare alla successiva gara che ti permette, chi vince, quella che ho fatto io, chi vince quella gara lì, poi può andare direttamente ai giochi olimpici.

0: Zoe, riesci a praticare anche altri sport? Per esempio, non so, il padel, ecco, visto che è un'attività anche di famiglia gestita dal papà.
1: Sì, sì, ma ripeto, all'inizio di questa intervista abbiamo detto che siamo tutti dei grandi atleti, ma tutta la famiglia in generale. E il papà adesso sì, fa parte di questa avventura del padel porridge a Torre, in un centro sportivo. È un bellissimo centro, adesso non sto sorrisando, però credo che sì, il padel davvero è una fortuna praticarlo, perché ci si diverte, è un incontro continuo. Quello che magari io perdo un po' nella scherma lo ritrovo a livello di amicizia e di comunità all'interno del padel, e ci si diverte tantissimo. Proprio uno sport tranquillo ma anche bello aggressivo quando ce n'è bisogno, e è perfetto per me. L'unica pecca è che c'hai un partner, quindi vabbè, si gestisce anche quello. Ma le altre passioni sono sicuramente l'arte, che ripeto, ho avuto l'opportunità di fare una scuola di danza contemporanea qua a Parenzo e me la porto nel cuore, e quello stimolo proprio della creatività che poi ritrovo in pedana, e che io spesso mi dico, prima di salire in pedana il tuo palcoscenico deve durare il più possibile, il più lungo possibile, devi goderti il finale in maniera assoluta, come un saluto proprio per ringraziare il pubblico, no? Quindi quella è una delle metafore che io mi porto sempre dietro in pedana, la porto con me.
0: Lo sport ma anche lo studio, come riesci a conciliare queste due realtà molto importanti? E poi cosa hai studiato a Bologna e adesso a Padova?
1: Allora, a Bologna mi sono laureata in triennale in educatore sociale e culturale, ed è la mia vocazione, nel senso che quello che mi piace fare, a me piace fare progetti sociali, che sia attraverso lo sport e l'arte, perché l'arte è anche una delle mie grandi passioni, quindi in futuro mi vedo bene a fare questo, e poi anche perché ho l'opportunità, grazie alla società di Padova, di poter anche iniziare a aiutare a livello di maestra con gli atleti, ed è una grandissima cosa, quindi incastro anche quello nei miei allenamenti. E poi adesso continuo con la magistrale, sono quasi arrivata alla fine del percorso in ricerca sociale, possiamo dire, pluralismo culturale, mutamento sociale e migrazioni, questo è il corso a Padova. E quindi diciamo che vedo che il percorso, magari anche alcune scelte fatte, sono arrivate davvero in maniera spontanea e un po' portata, anche supportata grazie allo sport alla scherma. E tante cose si stanno incastrando, che è una delle cose più belle, penso, nella vita.

0: Zoe, abbiamo parlato di sport, di studio, non possiamo tralasciare l'argomento comunità nazionale italiana. Sei molto attiva presso la comunità degli italiani di Parenzo e anche nell'associazione dei giovani della comunità nazionale italiana.
1: Sì, è una grande opportunità e poi ho trovato un bellissimo gruppo di lavoro con i ragazzi, Diego Tugliak, Manuel Fischer, Paola Valenta, e davvero dei bravissimi ragazzi che hanno una visione per un futuro e di cui io vorrei far parte attivamente e sto già riuscendo a contribuire con quelle che sono le mie passioni ed è una grandissima cosa e anzi vi ringrazio per questo. Io ringrazio anche l'Unione Italiana e tutte le comunità che partecipano.

0: partecipano alle nostre attività e che ci supportano.
1: Tra l'altro c'è questo progetto che hai organizzato tu dal titolo Focus, ecco, di cosa insomma si è trattato, Zoe?
0: Allora, i ragazzi mi hanno presentato questa idea e l'ho colta subito, ovviamente. E ha subito varie variazioni nel tempo, però siamo riusciti a fare davvero un bellissimo progetto, secondo me, in cui, partendo dal focus, partendo dal fatto che siamo molto attaccati ai telefoni, che non riusciamo a goderci neanche il momento, l'istante, non riusciamo a livello proprio sensoriale ad essere connessi con quello che ci circonda, e quindi io come atleta, ma in generale come ex danzatrice, per me il corpo è fondamentale, l'incontro con l'altro, ed è anche quello che io utilizzo nel lavoro in palestra, perché ci dice tanto il corpo, più di quello che pensiamo. E quindi ho avuto questa occasione, l'ho colta, e ci siamo concentrati sullo sport come tramite di concentrazione e di attenzione ai dettagli quotidiani che ci accompagnano nella vita, e un po' a ricalibrare, a ritrovare l'equilibrio in quelle che sono le attività quotidiane, ma anche l'attività di attenzione in una determinata disciplina. Abbiamo fatto la parte di padel iniziale col maestro Alberto Lucia al Padel Porec, e lui si è concentrato proprio sull'attivare gli stimoli e la risposta, a essere focalizzati, ad aiutarsi a vicenda, perché essendo uno sport di coppia, allora deve esserci una coordinazione con l'altro, che anche quello si sta perdendo sempre più, purtroppo, a livello di ragazzi giovani, e quindi proprio un dialogo con l'altro. Poi successivamente ci siamo concentrati sulla scherma con la mia disciplina, siamo andati un po' più sulla parte tecnica, ma anche divertendoci, quindi sono stata abbastanza buona e brava come maestra. E poi alla fine abbiamo avuto l'occasione di parlare con un'atleta grandissima e una mia grande amica, che è Martina Favaretto, che è argento olimpico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, nonché adesso una tra le più grandi atlete fiorettiste italiane, ma anche internazionali. Quindi è una tra i primi 5 posti nel ranking internazionale sono suoi, adesso è prima, seconda, si scambia continuamente e vedremo cosa faremo tutte e due, spero anch'io, ai mondiali. E niente, quindi abbiamo avuto l'occasione di parlare con lei, parlare della concentrazione, del pre-gara, post-gara, degli allenamenti, di tutta la parte mentale che è fondamentale oggi per gli atleti e che dà quella spinta in più, anche oltre alla parte fisica. Ma uno sport come la scherma, purtroppo o per fortuna, la parte fisica è fondamentale sicuramente, ma penso che una grandissima parte, forse anche tutta la parte, è fatta dalla testa. Se tu, la testa non è attiva in quel momento, vuoi già appendere la sciabola e dire ci vediamo alla prossima gara.
1: E per il progetto c'è qualche idea di magari proseguire, di presentare qualche altra cosa, ecco, magari anche simile, chissà?
0: Vediamo, adesso c'è un bel progetto che sto preparando con l'università, in prospettiva di tesi magistrale, non spoilerò niente, si vedrà alla fine come lo porterò a casa. E poi magari ci risentiremo per questo, però a livello di comunità italiane e con l'associazione giovani, io mi auguro e spero, ma penso di sì, perché conosco bene la squadra, sicuramente si riproporrà qualcosa. Io spero di farne parte e spero di poter riproporre la scherma anche a livello giovanile e magari anche in età più adulta, perché penso sia fondamentale, e ho avuto anche l'opportunità di proporlo anche nella mia palestra in cui mi alleno adesso, quindi ho allenato anche il gruppo dei master l'anno scorso, e quindi secondo me ci sono tante potenzialità. Lo sport è una potenzialità, è un'opportunità, e va vista come tale, va innalzata come tale.
1: Quindi questo aspetto dell'allenatrice è un po', insomma, vedo che è molto presente, quindi vuol dire che c'è anche forse la voglia di continuare anche su questa strada?
0: Le possibilità ci sono, la voglia c'è, e poi devo dire che è grazie a mio papà, in realtà, perché mio papà è il primo maestro, diciamo, nella famiglia, e lui era un allenatore di calcio, ora fa parte del padel. E era sempre dentro di me questo desiderio, e speriamo in futuro di riuscirlo ad avverare o in varie forme.
1: A
2: Ancora grazie a Zoe Maribaldo. Si chiude qui questa puntata dedicata agli sportivi della comunità nazionale italiana. Dalla Radarci c'è tutto, al prossimo appuntamento.
3: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.

0: l'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: L'alba del 2 giugno fu un placido preludio alla grandiosa e spontanea mobilitazione degli elettori italiani, che, smentendo anche l'ultimo pregiudizio sulla inerzia politica del nostro popolo, affluirono alle urne fin dalle prime ore del mattino, con una percentuale di votanti mai raggiunta nelle elezioni dell'Italia pre-fascista. Ben presto si formarono lunghe file, dove cittadini e cittadine di ogni condizione sociale vollero e seppero attendere pazientemente e ordinatamente per ore ed ore prima di riuscire a compiere il primo e fondamentale dovere di un popolo democratico.
2: 80 anni fa, il 2 giugno 1946, l'Italia vive una svolta storica, un anniversario doppiamente importante. Per la prima volta votano le donne e nello stesso giorno nasce la Repubblica. Io sono Elena De Concini di Rai Alto Adige e per ricordare questa data ho cercato voci che raccontano l'emozione di quel giorno e l'ingresso delle donne nella vita pubblica del paese.
3: Una emozione incredibile, perché mi sono detta finalmente è arrivato qualcosa di nuovo, di vero, e che se le donne hanno coraggio, questo è il principio. Votavo in una certa maniera e pensavo anche che votavo come donna.
4: Io ricordo un fatto che veramente non potrò scordare mai, perché quando si trattò di andare a votare era il periodo in cui ero incinta della sesta figlia e io di solito quando ero incinta soffrivo sempre molto, quindi ero a letto con continue nausee e quella mattina proprio io non ce la facevo alzarmi e venne una mia amica a trovarmi e mi disse: andiamo su, alzati. Ma io non ce la faccio. Alzati, andiamo a fare il nostro dovere. E allora veramente quello fu il sentimento più forte, vinsi la mia sofferenza fisica, mi vestii e sotto braccio alla mia amica mi avviai verso la scuola dove appunto votammo per la Repubblica. E mi ricordo che fuori della porta incontrai una mia cognata che anche lei stava male e anche lei si appoggiava al braccio di una sua amica, però lei andava a votare per la monarchia e io per la Repubblica. Ero molto emozionata e a dire la verità ero anche emozionata per questo cambiamento di mentalità che stavo facendo.
5: Io ero emozionatissima, ma penso che lo fossero tutte le donne, perché era la prima volta che si facevano votare le donne, quindi c'è stato un grande afflusso, un momento emozionante. E so che c'era quest'aria così piena di entusiasmo e non si vedeva l'ora che arrivasse quel giorno per andare a votare.
3: E mi ricordo che era di pomeriggio quando sono andata a votare la prima volta. Si facevano delle file lunghe perché era la prima volta, non c'era ancora l'organizzazione che c'è adesso. Si facevano delle lunghe file, ma però con piacere, proprio con una gioia in cuore. E a me il primo voto è stato così.
2: Un gesto semplice: ricevere una scheda, impugnare una matita copiativa, tracciare una croce. Diventa il simbolo di una trasformazione profonda della società.
6: Ecco, io di quel giorno ho una memoria precisa. Tutti, quasi distinto, ci buttammo ad andare ai seggi appena i seggi aprivano. Avevamo grandi preoccupazioni che i nostri certificati di identità stessero a posto. Ci avevano raccomandato che non dovevamo mettere dei segni di nessun modo sulle schede che non fossero quel determinato segno. E naturalmente tutto questo creava una certa eccitazione per la stesso della votazione.
7: Gran paura di sbagliare. Poi c'erano tante raccomandazioni: non vi mettete il rossetto, che alle volte non sia che chiudendo la scheda che allora si leccava.
8: Si macchia e quindi
7: si annulla il voto. Una forte emozione.
9: Devo dire, è stata la prima volta che ci siamo sentiti cittadini invece di essere solamente dei sudditi proprio. Ho votato per la Repubblica e sono stata anche incaricata dalla Croce Rossa di accompagnare a votare disabili, persone che non potevano andare da sole, quindi ho fatto anche questo lavoro.
10: Fino allora quel poco che sapevamo di politica era ciò che ci veniva insegnato durante il sabato fascista, quindi non sapevamo niente della vita democratica, non sapevamo niente dei partiti, era tutta una scoperta, ma una scoperta che andava nella direzione della partecipazione.
11: Una grande euforia, io ricordo una grande gioia, anche perché questo avvenimento, noi che avevamo vissuto e operato nella Resistenza, lo avevamo previsto, coccolato, discusso, cioè era un po' scontato come evento, ma festeggiato, guardi, come il giorno di Natale, andammo tutta la famiglia insieme.
12: Me lo aspettavo, cioè ero così convinta che si toccasse, che anzi litigare con tutti quelli che dicevano: ma dobbiamo dare il voto alle donne? Come dicevo, questa domanda è sbagliata, la domanda giusta è: quando è che ci decidiamo finalmente a riconoscere il diritto di voto delle donne? Appena si cominciò a pensare che si poteva forse ottenere il diritto di voto, mi ricordo io, ma anche altre giovani partigiane, insomma, che quindi dell'ultima leva, che parteciparono o in forma di distribuzione di volantini porta a porta, oppure poi quelle che invece stavano già nei partiti facevano anche dei comizi, dei dibattiti, delle tavole rotonde.
9: Quella votazione fu particolarmente importante per le donne. Entrarono, diciamo così, in qualche modo nella vita politica dell'Italia. E fu l'inizio proprio dell'emancipazione delle donne e di quella possibilità che poi ebbero di accedere anche alle alte cariche dello Stato. Tutta la mia generazione, insomma quelli della mia età, che erano allora molto, molto giovani, erano appena usciti dalla guerra e c'era questa situazione di straordinario sgomento di fronte alla situazione italiana e a quello e ai compiti che ci aspettavano. Ma eravamo veramente pieni di speranza. E poi anche di una cauta fiducia che forse saremmo riusciti in qualche modo a ricostruire l'Italia.
7: E io credo comunque che quella decisione sia stata una decisione molto giusta e molto saggia, perché se le donne non avessero votato il 2 giugno, praticamente più di metà della popolazione italiana non avrebbe potuto contribuire a decidere se l'Italia era una repubblica o una monarchia. E più della metà della popolazione italiana non avrebbe potuto contribuire a delineare, a eleggere l'Assemblea Costituente e quindi indirettamente a delineare quelli che sarebbero stati i lineamenti fondamentali del futuro Stato democratico.
2: Con il voto le donne partecipano anche all'elezione dell'Assemblea Costituente, incaricata di scrivere la nuova Costituzione. Tra i 556 eletti entrano in Parlamento 21 donne, le cosiddette madri costituenti. 80 anni dopo, queste voci continuano a parlarci. Raccontano l'emozione di un diritto conquistato e la responsabilità di usarlo, perché ogni volta che entriamo in un seggio, quel gesto si rinnova. Questo podcast è stato realizzato da Elena De Concini di Rai Alto Adige per la comunità radiotelevisiva italofona.
0: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. Code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. In direzione Venezia, sempre per gli intensi spostamenti, code registrate alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, rallentamenti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. In direzione Venezia, sulla A4 Brescia-Padova, si viaggia inoltre lentamente tra Brescia Est e Peschiera del Garda a causa del traffico particolarmente sostenuto che rallenta i veicoli anche in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia in entrata in direzione Milano, e la notte successiva, tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon pomeriggio da Alberto Cernaz, vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno, il nostro GR che andrà in onda alle 12.30, sta per chiudersi la consultazione pubblica sul disegno di legge che istituisce il Fondo Demografico Nazionale. Caldo estremo, la centrale nucleare di Krško potrebbe fermarsi per la siccità. Almeno 17 persone avrebbero perso la vita negli attacchi sferrati nella notte dall'esercito russo su Kiev. L'Europa prova a compattarsi dopo la crisi migratoria di Ceuta, ma tra Italia e Spagna restano le tensioni. Le elevate temperature favoriscono la proliferazione dei batteri negli alimenti, i consigli dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica. Parleremo di questo ed altro dunque nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sulla parte meridionale dell'Europa staziona un'area di alte pressioni, una massa d'aria atlantica un po' più fredda ha raggiunto l'Europa occidentale e si sta lentamente spostando verso le Alpi. Deboli venti mantengono sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio in prevalenza sereno, nuvolosità cumuliforme sull'arco alpino con possibilità di isolati acquazzoni o temporali. Temperature massime da 34 a 39 gradi. Domani ancora soleggiato, nelle ore pomeridiane fenomeni temporaleschi in quota, temperature minime da 14 a 20 gradi, massime da 33 a 38. Venerdì addensamenti a partire dalle regioni settentrionali con locali rovesci e manifestazioni temporalesche. Soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale, temperature in lieve calo nelle regioni interne. Sabato graduali schiarite, nel pomeriggio ancora possibili isolati brevi acquazzoni sull'arco alpino. La viabilità, traffico intenso sulle principali viarie del paese. A causa di un mezzo in avaria sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di marcia lenta tra Gabrche e Senogece. Sempre sulla 1 in ambo le direzioni, code dinanzi al cantiere di Postumia, incolonnamenti anche dinanzi al traforo delle caravanche verso l'Austria, nonché tra Dragogna e Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. Ore 12:30.
2: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. In apertura i titoli. Sta per chiudersi la consultazione pubblica sul disegno di legge che istituisce il Fondo Demografico Nazionale. Caldo estremo, la centrale nucleare di Krško potrebbe fermarsi per la siccità. Almeno 17 persone avrebbero perso la vita negli attacchi notturni sferrati dall'esercito russo su Kiev. L'Europa prova a ricompattarsi dopo la crisi migratoria di Ceuta, ma tra Italia e Spagna restano tensioni. Le elevate temperature favoriscono la proliferazione dei batteri negli alimenti, consigli dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica. Questa sera alla Biblioteca Civica di Pirano l'inaugurazione della mostra internazionale La Torre delle Donne. Si conclude oggi la consultazione pubblica sul disegno di legge che prevede la creazione del Fondo Demografico Nazionale, nel quale confluirà la quasi totalità del patrimonio statale. I rendimenti derivanti dalla gestione delle partecipazioni saranno destinati principalmente al cofinanziamento del sistema pensionistico, oltre che a sostenere interventi per le politiche familiari. Ma mentre il governo parla di maggiore efficienza e trasparenza, sindacati e parti sociali temono un'eccessiva concentrazione del potere decisionale e un aumento dell'influenza politica sulla gestione delle società pubbliche. Sentiamo Maja Novak.
3: Il Ministero delle Finanze è convinto che l'accentramento della gestione delle partecipazioni statali consentirà di rendere più efficiente l'amministrazione del patrimonio pubblico, migliorandone il coordinamento e la valorizzazione. Il ministro Andrei Scilzer ha assicurato che i vertici del futuro fondo demografico saranno scelti esclusivamente sulla base di criteri di competenza e professionalità, sottolineando come la gestione di un patrimonio del valore di circa 18 miliardi di euro richieda figure altamente qualificate. Una posizione che tuttavia non convince i sindacati. L'Associazione dei sindacati del settore pubblico giudica la centralizzazione della gestione un passo nella direzione sbagliata e teme la perdita degli attuali strumenti di partecipazione alla governance di enti come il CAD, la Società per i Capitali e la compagnia assicurativa Modra. Anche le organizzazioni dei datori di lavoro chiedono di poter partecipare alla supervisione del futuro fondo. A loro avviso, sia le imprese sia i rappresentanti del lavoratori dovrebbero avere un ruolo nella vigilanza su un organismo destinato a gestire il più ingente patrimonio pubblico del paese. Restano inoltre aperti i dubbi sulle modalità di trasferimento al nuovo fondo delle partecipazioni oggi detenute dagli enti previdenziali e sanitari, affinché il patrimonio accumulato attraverso i contributi dei cittadini non venga penalizzato. Il confronto è destinato a proseguire nelle prossime settimane. Il disegno di legge approderà infatti a fine mese sul tavolo del gruppo negoziale del Consiglio Economico e Sociale, dove governo e parti sociali torneranno a discutere una riforma che 5 anni dal precedente tentativo fallito continua a dividere il dibattito politico ed economico.
1: Anche il sindacato dei gruisti delle attività portuali del porto di Capodistria ha espresso forti perplessità sulla legge che istituisce il Fondo Demografico Nazionale, ritenendo insufficientemente chiara la disciplina relativa alla gestione delle società a partecipazione statale e temendo che alcune disposizioni possano aprire la strada alla privatizzazione dello scalo capodistriano. Nel contributo inviato nell'ambito della consultazione pubblica, il sindacato ha esaminato il progetto di legge dal punto di vista della tutela del ruolo strategico del porto, della salvaguardia dei posti di lavoro e della capacità di investimento dell'azienda. Pur riconoscendo che l'obiettivo di garantire la stabilità futura delle pensioni sia legittimo, il sindacato ritiene che il testo debba prevedere maggiori garanzie per la gestione delle infrastrutture strategiche dello Stato. La siccità mette sotto pressione la centrale nucleare di Krško. Il livello della Sava e l'aumento della temperatura dell'acqua potrebbero costringere la centrale slovena a ridurre la produzione o a fermarsi temporaneamente, un caso che riflette la crisi idrica che interessa gran parte dell'Europa e le sue conseguenze su energia, trasporti e agricoltura. Barbara Costamagna.
2: La centrale nucleare di Krško potrebbe essere costretta a fermarsi temporaneamente, non per un problema tecnico o di sicurezza, ma per la siccità che sta colpendo gran parte dell'Europa. La centrale slovena, che utilizza l'acqua della Sava per il raffreddamento dei reattori, ha informato le autorità che, se il livello del fiume dovesse continuare a diminuire e la temperatura dell'acqua aumentare, potrebbe essere necessario ridurre la produzione o sospendere temporaneamente l'attività. Il limite non riguarda la quantità d'acqua disponibile, ma le norme ambientali. L'acqua restituita al fiume non può far aumentare la temperatura della Sava oltre i valori consentiti. Il caso di Krško si inserisce in un quadro europeo sempre più critico. In Romania sono stati effettuati lavori straordinari sul Danubio per garantire il raffreddamento della centrale di Cerdavoda. In Ungheria la centrale di Pax ha già dovuto ridurre la produzione, mentre in Francia diverse centrali nucleari stanno limitando la potenza per la scarsità e il surriscaldamento delle acque. La crisi idrica sta mettendo sotto pressione anche i grandi fiumi europei, dal Reno al Danubio fino al Po, con ripercussioni sui trasporti, sull'agricoltura, sulla produzione di energia e sull'approvvigionamento di acqua potabile.
1: Almeno 17 persone hanno perso la vita e più di 40 sono rimaste ferite negli attacchi notturni con missili e droni russi contro Kiev e dintorni, lo ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto afferma l'aeronautica militare, le forze ucraine non sono riuscite ad abbattere un solo missile russo. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
4: La regione di Kiev ha subito un altro degli attacchi più tragici perpetrati dal nemico fino ad oggi, ha dichiarato su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, aggiungendo che i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Secondo un rapporto dell'aeronautica militare, la Russia nella notte ha lanciato su Kiev e la regione circostante 115 droni e 28 missili, di cui 24 missili balistici. Le forze ucraine hanno intercettato 98 droni, ma non sono riuscite ad abbattere un solo solo missile russo. Il presidente Volodymyr Zelensky, che da tempo chiede agli alleati di fornire sistemi di intercettazione ai relativi missili, ha affermato in un post su X che questi avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono morti oggi. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella consegna o la riluttanza a fornire sistemi antimissile balistico portano direttamente a perdite umane e distruzioni così orribili, ha aggiunto Zelensky. Secondo le sue parole, quegli alleati che non vogliono assumere un ruolo più attivo nella fornitura possono aiutare l'Ucraina imponendo nuove sanzioni alla Russia. Una parte significativa della produzione russa di missili balistici, ha sottolineato, non è ancora soggetta a sanzioni. Intanto, secondo l'amministrazione militare della capitale ucraina, a seguito degli attacchi si sono registrati danni materiali in almeno 7 distretti della città. Incendi sono divampati in diverse zone, colpito anche un palazzo di 20 piani e diversi magazzini sia a Kiev che nei dintorni. Il Ministero della Difesa russo ha fatto sapere che l'obiettivo degli attacchi erano i centri logistici e di distribuzione di rifornimenti militari. Al contempo, dalla regione russa di Tula arriva la notizia di un attacco contro il centro logistico del rivenditore online Wildberries, le cui strutture sono state bersaglio frequente di droni ucraini nelle ultime settimane.
1: Breve interruzione nella notte delle operazioni di volo all'aeroporto di Lipsia, Halle, nella Germania orientale, dopo l'avvistamento di un oggetto volante non identificato sopra lo scalo e il ritrovamento di un secondo oggetto sospetto a terra. Secondo la polizia, il materiale rinvenuto si trova nelle vicinanze della pista di decollo e atterraggio meridionale. Gli investigatori stanno verificando se i due episodi siano collegati e a scopo precauzionale è stato impiegato anche un robot artificiere. Lo scalo è stato parzialmente riaperto nelle prime ore del mattino. La polizia ha definito l'accaduto un incidente di sicurezza, precisando che al momento non vi sono pericoli immediati per la popolazione o per i passeggeri. L'esercito statunitense avrebbe quasi esaurito le sue scorte di missili intercettori. Washington ha smentito la notizia diffusa dai media, ma secondo le fonti l'esercito avrebbe utilizzato quasi l'80% dei suoi missili per l'intercettazione e circa la metà dei Patriot nel corso del conflitto con l'Iran. Franco De Stefani.
5: Secondo quanto stimato dal Center for Strategic and International Studies di Washington, all'inizio del conflitto gli Stati Uniti disponevano di circa 452 missili intercettori e circa 2200 Patriot di ultima generazione, la maggior parte dei quali sarebbe stata utilizzata. Fonti anonime hanno indicato che alti comandanti militari hanno avvertito che le scorte del Dipartimento della Difesa sarebbero pericolosamente basse. Il problema delle scorte è stato sollevato prima che il presidente Trump decidesse di annullare gli attacchi pianificati contro l'Iran nei giorni scorsi. Secondo altre fonti, le forze di terra avrebbero anche esaurito quasi tutte le loro scorte di missili terra-terra di precisione a lungo raggio. Il portavoce del Dipartimento Sean Parnell ha dichiarato che le forze armate dispongono di tutte le capacità necessarie per condurre operazioni ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, e la Casa Bianca ha respinto le accuse di carenza, indicando che gli Stati Uniti dispongono di munizioni e rifornimenti più che sufficienti per raggiungere tutti gli obiettivi strategici. Gli analisti però hanno avvertito che il rifornimento delle scorte è ancora lento e che, secondo l'attuale piano di consegna, il Dipartimento della Difesa riceve 15 missili Tomahawk e 20 Patriot al mese e che potrebbero essere necessari fino a 3 anni affinché le scorte ritornino a livelli pre-conflitto con l'Iran.
1: Di fronte all'aumento degli incendi boschivi in Europa, la Commissione europea cambia strategia e punta sempre più sulla prevenzione. Dall'inizio dell'anno, secondo il Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi, sono andati in fumo quasi 435.000 ettari nell'Unione Europea. La nuova strategia europea per la gestione integrata del rischio di incendi, presentata nel marzo 2026, sposta l'attenzione dalla sola risposta alle emergenze alla prevenzione, con investimenti nella gestione delle foreste, nella riduzione del materiale combustibile, nelle fasce tagliafuoco e nel monitoraggio del territorio. Al contempo sarà potenziata la flotta antincendio di RescEU con 12 nuovi aerei e 5 elicotteri. L'obiettivo, sottolinea la Commissione, è ridurre il rischio che gli incendi si trasformino in eventi catastrofici. L'Europa prova a ricompattarsi dopo la crisi migratoria di Ceuta, ma tra Italia e Spagna restano tensioni. Bruxelles sostiene che l'area Schengen non sia mai stata a rischio. Madrid chiede a Roma di revocare i controlli aggiuntivi alle frontiere. L'Italia ribadisce che si è trattato di una misura temporanea e cautelare, mentre cresce l'allarme per un possibile nuovo assalto all'exclave previsto a Ferragosto. Sentiamo Davide Fifaco.
6: L'Europa serra i ranghi sulla crisi di Ceuta, ma le frizioni tra Italia e Spagna restano. Dopo una videoconferenza durata oltre 3 ore, i ministri dell'interno dell'Unione Europea hanno espresso piena solidarietà a Madrid, sottolineando che la gestione dell'emergenza è stata efficace e che lo spazio Schengen non è mai stato realmente compromesso. È proprio su questo punto che il ministro dell'interno spagnolo, Fernando Grande Marlaska, ha chiesto all'Italia di revocare il prima possibile i controlli temporanei reintrodotti alle frontiere, definiti una misura priva di necessità e proporzionalità. Secondo dati forniti da Madrid, dei 72.000 migranti arrivati a Ceuta durante la crisi, circa 70.000 sono già rientrati e gli ingressi si sono praticamente azzerati. La Commissione europea conferma che nessun migrante partito da Ceuta è entrato nello spazio Schengen. Tuttavia Bruxelles evita di condannare apertamente la decisione del governo italiano, riconoscendo che nella fase iniziale dell'emergenza il clima di incertezza aveva alimentato forti preoccupazioni. Dal canto suo, il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha espresso solidarietà alla Spagna, chiarendo che il ripristino dei controlli non era diretto contro Madrid, ma rappresentava una misura cautelare per garantire la sicurezza nazionale e la tenuta del sistema europeo. L'Italia, però, conferma la linea rigorosa sull'immigrazione, chiedendo all'Unione strumenti più efficaci per rimpatri e maggiori pressioni sui paesi che non collaborano. Intanto cresce la preoccupazione a Ceuta. Sui social network, in particolare su TikTok e WhatsApp, circolano appelli che invitano a organizzare un nuovo attraversamento di massa il prossimo 15 agosto. Le autorità locali hanno già segnalato i messaggi ai servizi di sicurezza, mentre resta pesantissimo il bilancio dell'ultima crisi. Tra 77 e 88 migranti hanno perso la vita tentando di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola. Una tragedia che mantiene alta la tensione politica e riporta al centro del dibattito europeo il tema della gestione comune delle frontiere e dei flussi migratori.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Camera italiana ha dato il primo via libera a un progetto di legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. La giornata voluta dai partiti di centro e centrodestra sarà intitolata Enzo Tortora, presentatore televisivo al centro di un calvario giudiziario negli anni Ottanta. Il servizio di Alessandro Martegani.
8: A Enzo Tortora, presentatore televisivo accusato ingiustamente di essere parte di un'organizzazione camorristica e di traffico internazionale di stupefacenti, al centro di un caso tanto doloroso quanto paradossale per poi risultare del tutto estraneo ai fatti, sarà intitolata la giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. La legge che istituisce la giornata ha avuto il primo via libero da parte della Camera italiana, con 178 sì su un voto contrario e 97 astenuti. La data individuata è stata quella del 17 giugno, giorno in cui nel 1983 fu arrestato Enzo Tortora, ingiustamente accusato, si legge nel testo del disegno di legge, di reati per fatti a cui successivamente risultò del tutto estraneo. Tortora fu accusato di associazione a delinquere di stampo camorristico e di traffico di sostanze stupefacenti. Sulla base di accuse giunte da pregiudicati o comunque da soggetti provenienti da contesti criminali o mitomani, e scontò 7 mesi di reclusione in carcere, per poi passare agli arresti domiciliari per ragioni di salute. Nel settembre del 1985 venne condannato a 10 anni di carcere, ma venne assolto in appello nel 1986 perché stanno i fatti, verdetto confermato dalla Cassazione nel 1987, morì l'anno seguente. Il progetto, voluto soprattutto dal centrodestra, non ha avuto adesione unanime. I gruppi di centrodestra, Italia Viva e Azione hanno votato a favore, il PD, Movimento 5 Stelle, AVS si sono astenuti, lamentando la scarsa possibilità di confronto.
1: Si aggravano le polemiche attorno alla FIFA e al suo presidente Gianni Infantino. Il presidente della Federazione Calcistica Giordana, il principe Ali bin al-Hussein, ha accusato l'organizzazione di aver trattenuto fondi destinati alla Giordania per fare pressione affinché sostenesse la leadership dell'attuale numero uno della FIFA. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Ali bin al-Hussein ha affermato che i finanziamenti sarebbero stati bloccati per mesi e che durante il recente mondiale gli sarebbe stato comunicato verbalmente che la sua federazione avrebbe tratto beneficio da un sostegno a Infantino. Il dirigente ha definito la situazione al limite del ricatto, ribadendo che la Federazione Giordana non intende appoggiare l'attuale presidente della FIFA. Durante il periodo estivo, le temperature elevate possono favorire la crescita rapida dei batteri negli alimenti deperibili, aumentando il rischio di contaminazioni, infezioni e intossicazioni alimentari. Per questo motivo l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica e l'Amministrazione per la Sicurezza Alimentare della Slovenia richiamano l'attenzione dei cittadini sull'importanza di una corretta conservazione e di una gestione adeguata degli alimenti nei mesi più caldi. Ascoltiamo alcuni consigli degli esperti nel servizio di Corrado Cimador.
9: Gli esperti sottolineano che l'intervallo di temperatura compreso tra 5 e 63 gradi centigradi costituisce la cosiddetta zona di pericolo, nella quale i microrganismi possono moltiplicarsi rapidamente, arrivando in alcuni casi a raddoppiare la propria quantità in soli 20 minuti. Di conseguenza, gli alimenti facilmente deperibili lasciati a temperature superiori ai 5 gradi per più di 2 ore devono essere considerati non sicuri e smaltiti. Se la temperatura dell'ambiente supera i 32 gradi, il limite massimo di esposizione si riduce invece a 1 ora. Le autorità raccomandano di mantenere il frigorifero a una temperatura pari o inferiore ai 5 gradi, acquistare per ultimi i prodotti refrigerati e surgelati e utilizzare borse termiche durante il trasporto per preservare la catena del freddo fino al ritorno a casa. Anche frutta e verdura fresca richiedono attenzione poiché con il caldo maturano e si deteriorano più rapidamente. Anche durante attività all'aperto come picnic e campeggi è fondamentale rispettare le norme igieniche, lavarsi le mani, proteggere gli alimenti da insetti e animali ed evitare contaminazioni con cibi crudi e pronti al consumo usando utensili separati. Particolare cautela deve essere riservata agli alimenti più sensibili, tra cui insalate già pronte, preparazioni a base di uova, dolci con creme, carne, pesce e tutti quei prodotti che richiedono una conservazione costante a basse temperature. Questi alimenti devono essere mantenuti adeguatamente refrigerati e consumati nel minor tempo possibile. Durante l'estate vengono inoltre rafforzati i controlli ufficiali sul rispetto della catena del freddo nelle fasi di conservazione, trasporto e vendita degli alimenti. Gli sbalzi termici infatti possono compromettere la qualità e la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori. Anche i servizi di consegna a domicilio adottano procedure specifiche attraverso l'impiego di borse termiche, contenitori refrigerati e sistemi di controllo della temperatura per garantire la sicurezza dei prodotti fino alla consegna.
1: Questa sera alla Biblioteca Civica di Pirano verrà inaugurata la mostra La Torre delle Donne Arte Femminile. Si tratta di un progetto internazionale che vede coinvolte la Facoltà di Scienze Umanistiche di Capodistria, l'Università Popolare, la città di Buie, il Comune di Trieste, l'Associazione Stati Generali delle Donne, che mira a promuovere le varie espressioni dell'arte contemporanea al femminile nell'area di contatto tra Italia, Slovenia e Croazia. La mostra a carattere itinerante, la Tappa di Pirano, che si protrarrà per tutto il mese di agosto, segue infatti quella bugliese. A presentare le opere delle artiste questa sera alle 19 alla Biblioteca Civica Piranese saranno Fulvia e Nives Zudic. Le 12:51, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernazze e Maja Novak.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto. Sulla 4 Brescia-Padova, in direzione Padova, si registrano rallentamenti per il traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera. Rallentamenti, inoltre, sono segnalati in uscita al casello di Peschiera del Garda, in entrambi i sensi di marcia. Giovedì 6 agosto, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, lo svincolo verrà chiuso in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Inoltre, sulla A31 della Val d'Astico, dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina, lo svincolo di Tiene verrà chiuso in entrata in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Pairapapa Puzzle.
7: Pezzi di musica del mondo
6: da assemblare con le orecchie.
7: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Déjame que llore y te recuerde trenzas que me ayudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón.
1: Paira papà puzzle.
2: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
1: Non c'è nulla da vincere.
2: O da perdere.
1: O da fare.
2: Ma semplicemente da ascoltare.
1: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Nei primi sette mesi dell'anno il bilancio statale ha registrato un disavanzo di poco superiore a 1,3 miliardi di euro, in aumento di 355,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto il Ministero delle Finanze, precisando che le entrate hanno raggiunto 8,9 miliardi di euro, mentre le uscite si sono attestate a 10,2 miliardi. Tra gennaio e luglio le spese dello Stato sono aumentate del 12,3% su base annua, raggiungendo il 58% di quanto previsto per l'intero anno. A luglio la disoccupazione in Slovenia è aumentata del 31% rispetto a giugno e quasi del 5% rispetto a luglio dell'anno scorso, lo ha riferito oggi l'Istituto Nazionale di Statistica, rilevando che tra le 5.298 persone registratesi il mese scorso all'ufficio di collocamento, a 2.547, circa la metà, era scaduto un contratto di lavoro a tempo determinato. 946 lavoratori in esubero, 63 risultano secondo la statistica i cittadini che hanno perso l'occupazione in seguito a processi fallimentari. E infine sono 313 le persone in cerca del primo impiego lavorativo. Italia, l'Aula del Senato ha confermato la fiducia chiesta dal governo sul decreto PNRR, che ottiene quindi il via libera definitivo e viene convertito in legge. Il provvedimento, già approvato alla Camera, introduce interventi infrastrutturali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Dopo l'attenuarsi delle ostilità in Libano, oltre 800.000 persone sfollate a causa del conflitto tra Israele ed il movimento sciita Hezbollah hanno iniziato a fare ritorno nelle proprie abitazioni. Lo riferiscono le Nazioni Unite, che sottolineano tuttavia come centinaia di migliaia di persone restino ancora lontane da casa e come i danni alle infrastrutture continuino a compromettere le condizioni di vita nel sud del paese. Nel frattempo a Roma prosegue il nuovo ciclo di colloqui mediati dagli Stati Uniti per favorire una soluzione al conflitto in Libano e più in generale alla crisi in Medio Oriente. Nei negoziati svoltisi a giugno a Washington, Israele e Libano avevano raggiunto un'intesa preliminare che prevede il disarmo di Hezbollah, il graduale ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano e il dispiegamento dell'esercito libanese nell'area. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: buona musica presente anche oggi con il suo bagaglio di novità discografiche. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini. Vi accompagno nei prossimi minuti presentandovi le novità del giorno. Allora, come sempre, prima delle novità per scaldare i motori di Ora Musica, arriva però un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story.
0: 1981.

Robot. Rock and Roll Robot, Alberto Camerini dal 1981, oggi ad aprire Ora Musica. Siamo alla novità al primo ascolto.

0: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci porta in Svizzera. Siamo appena dentro in Svizzera, ma adesso ce lo facciamo raccontare da lui. Angelo Ticli, nostro ospite, e in programmazione con il singolo Solo l'amore vincerà. Ciao Angelo, benvenuto, bentrovato a Ora Musica.
1: Ciao, grazie di avermi invitato nella tua trasmissione.
0: Allora, dicevo, vicino alla sei vicino ad Aosta, praticamente, mi dicevi, Svizzera francese, giusto?
1: Esatto, nella regione del Vallese.
0: Nella regione del Vallese, dove c'è il formaggio buono e la raclette.
1: Esatto, giusto. E il vino bianco.
0: E anche il vino bianco, esatto. Allora, tu sei in programmazione con Solo l'amore vincerà, brano che arriva dopo un altro brano che ti ha dato diverse soddisfazioni. Qui parlo di Cuore di Fuoco, che è stato al primo posto delle classifiche del MEI. Insomma, c'è stato un buon biglietto da visita del nuovo progetto con Cuore di Fuoco. Adesso c'è Solo l'amore vincerà, che è un inno alla rinascita, alla ripartenza, giusto?
1: Esatto, Solo l'amore vincerà nasce da un periodo molto intenso della mia vita, fatti di errore, cadute, ma anche di rinascita. E a un certo punto ho capito che, nonostante tutte le battaglie, ciò che può davvero salvarci, beh, l'amore, perché l'amore per una persona, per la musica, per Dio e per la vita. E questa canzone rappresenta esattamente questo percorso.
0: E infatti, quello che diciamo ogni volta che la trasmettiamo, una canzone che va benissimo a tutti quelli che stanno ripartendo anche, no? La ripartenza dopo magari un periodo di crisi.
1: Beh, diciamo che il messaggio è che nessuna notte dura per sempre. Possiamo attraversare dei momenti difficili, perdere la direzione, commettere degli errori, ma finché conserviamo l'amore e la fede dentro di noi possiamo sempre ritrovare la luce, perché alla fine solo l'amore vincerà.
0: L'amore vincerà. Senti, abbiamo già citato anche il singolo precedente, questo adesso. Quali saranno i tuoi prossimi passi a livello artistico? Altri singoli, un album, cosa farai?
1: Allora, c'ho altri single che escono in settembre, posso già dire il titolo, il brano sarà questa volta in inglese, She's My Fire, che tutti i miei testi parlano delle mie esperienze di vita. E poi avrò una collaborazione che uscirà a ottobre con un rapper, Nino, che lui 30 anni fa ha scritto il primo rap in francese qui in Svizzera francese, e ci siamo rivisti dopo tanti anni e mi ha detto: mi puoi aiutare a fare musica? E gli ho detto: senti, io rap non ne faccio, però ti faccio un brano alla Rage Against the Machine e tu fai rap sopra. E siamo stati in studio ultimamente, ora stiamo montando il video, uscirà tutto a ottobre. Dunque, ci sono qualche progetti in futuro e io sto lavorando sul mio primo album che uscirà prima della fine dell'anno.
0: Bene, allora avremo occasione di risentirci con tutta questa carne sul fuoco. Adesso però noi andiamo ad ascoltare Solo l'amore vincerà. Grazie e alla prossima. Ciao.
1: Ciao.

0: vincerò.
1: Oggi a Ora Musica nello spazio interviste c'era Angelo Ticli dalla Svizzera francese per presentare questo suo singolo Solo l'amore vincerà.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna, Sorriso.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, sono segnalati due diversi veicoli in avaria. Sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia, in direzione Torino tra l'innesto con la 13 e Padova Est. Un altro veicolo in avaria è segnalato sulla A34 raccordo Villesse-Gorizia in prossimità dello svincolo di Gorizia verso quest'ultima. Nessun disagio viene segnalato lungo la restante rete viaria di nostra competenza. Parliamo della tangenziale di Mestre dalle Venturoli questa sera fino alle 5 di domani mattina. Per lavori verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Come alternativa autostradale è possibile utilizzare Mira Oriago. Dalle 23 di questa sera alle 3 di domani mattina sulla A31 della Val d'Astico il casello di Tiene verrà chiuso in entrata in direzione Rovigo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Italia Coast to Coast unisce due mari e due monti. 454 chilometri dall'Adriatico al Tirreno, dal Conero all'Argentario. Podcast, tappa dopo tappa, vi diamo preziosi consigli per gustarla al meglio in bicicletta. E lo facciamo con il padre di Italia Coast to Coast, Simone Frignani, che questo percorso l'ha pensato e tracciato. Io sono Dario Paladini e questo è un podcast di Terre di Mezzo Editore. Caro Simone, prima di partire dedichiamo questo episodio a una panoramica generale del percorso e alla sua storia. Diamo innanzitutto le caratteristiche tecniche di questo itinerario. Cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Buongiorno a tutti, che la Giovi perseguiti. Italia Coast to Coast è un percorso da mare a mare, come dice lo stesso nome, dall'Adriatico al Tirreno. Sono 454 chilometri che si possono percorrere dai 7 ai 9 giorni, sia con bicicletta ibrida da trekking o da strada, sia con mountain bike. Per un dislivello totale di 8.000 metri, quindi mediamente 888 metri di dislivello per tappa in salita, il che ne fa un percorso mediamente impegnativo. Poi la suddivisione in tappe è ragionata in modo da rendere questo percorso il più possibile accessibile a tutti. Permette di conoscere quell'Italia minore, spesso tagliata fuori dal turismo di massa, e forse proprio per questo capace di attrarre il ciclo viaggiatore attento. I paesaggi che si incontrano sono quanto mai vari, nel senso che poi attraversando l'Italia da un mare a quell'altro si toccano non solo località di mare ma tutto quello che ci sta in mezzo, la montagna, l'Appennino, quei borghi interni, quelle località che hanno visto fiorire le più antiche civiltà italiche. Dunque è un percorso anche animato da questa curiosità di andare alla ricerca delle più profonde radici del nostro paese, luoghi naturalistici spettacolari, fiumi, valli e tanti borghi che raccontano una storia millenaria, antichissima.
2: Ecco Simone, hai esordito con il motto di Italia Coast to Coast, che la gioia vi perseguiti. Qual è l'origine di questo motto?
3: Il motto che la gioia ti perseguiti mi è stato donato dal caro amico Giuliano Zio Buio per gli amici, che fa il clown di corsia negli ospedali, ed è un motto di incoraggiamento per i bambini malati. Ecco, io ho trovato che fosse un motto molto, molto bello e che si prestasse anche bene per Coast to Coast, e lui, che è stato tra l'altro tra i primissimi a percorrere questo nuovo cammino, me l'ha donato affinché insomma rappresentasse bene quello spirito così gioioso di avventura, di felicità, insomma, che dona un'esperienza di questo genere. È piaciuto ai numerosi coaster che quindi l'hanno fatto proprio, e in effetti possiamo dire che davvero questo è il cammino della gioia.
2: Per quale motivo hai deciso di tracciare un itinerario che unisce due mari?
3: Io sono per natura una persona curiosa. Fin da bambino ho sempre avuto la passione di guardare le mappe. E dunque, guardando una mappa dell'Italia, ti cade subito all'occhio una particolarità. A destra, verso oriente, abbiamo una specie di linea dritta, una specie di lungo spiaggione da Trieste al Gargano, interrotto da una discontinuità, che è questo gomito nei pressi di Ancona. E dall'altra parte abbiamo un altro monte. Da una parte il Conero che accoglie il sole a oriente, dall'altro l'Argentario che lo vede tramontare a occidente. Ecco, l'idea è stata quella di partire da un monte proteso nel mare e raggiungere l'altro monte dall'altra parte d'Italia, anche per dare un messaggio forte a noi che viviamo nel mondo del motore, no? Dove magari siamo anche abituati a prendere la macchina per fare 500 metri, ecco, è possibile attraversare l'Italia da un mare a quell'altro. E dunque l'idea è nata così, da questa intuizione, anche animata da uno spirito di scoperta e con una tesi che io sostengo, che i grandi cammini vanno sempre verso occidente. Possiamo prendere il cammino di Santiago, possiamo prendere Abramo che si sposta da Ur verso il Mediterraneo, possiamo prendere i Magi, insomma, ecco, possiamo prendere la conquista del West, no? Nell'epopea americana. Credo che dietro a Italia Coast to Coast ci siano un po' tutte queste suggestioni.
2: È un viaggio dunque affascinante verso Ovest, nella nostra bella Italia centrale. Dal punto di vista organizzativo, Simone, dobbiamo però dire altre cose molto importanti. Innanzitutto è che Italia Coast to Coast non ha una segnaletica dedicata. Bisogna quindi, prima di partire, scaricare le tracce GPS, scansionando il QR code che potete trovare sulla guida di Terre di Mezzo Editore. E poi, Simone, come sono organizzate le tappe?
3: Sì, le tappe sono tutte strutturate, sia per bici da turismo, da trekking, sia con varianti per mountain bike, dove è possibile seguono lo stesso percorso. Le varianti di mountain bike si distaccano dal percorso principale, là dove ci sono percorsi più tecnici, ma che magari permettono di vedere passaggi affascinanti. Lungo tutto il percorso ci sono svariate possibilità di accoglienza, ampiamente descritte nella guida di Terre di Mezzo, e oltre che nei punti tappa anche nelle località intermedie. Questo fa sì, volendo, di poter personalizzare la tappa a proprio piacimento. Inoltre è disponibile anche una rete di volontari in loco, gli amici del C2C, come ho voluto chiamarli, che sono persone che si danno da fare per far crescere questo progetto e anche prendersi cura dei coaster qualora ne abbiano bisogno. Quindi quando partite potete anche stare tranquilli, perché in caso di bisogno c'è qualcuno che si occupa di voi. E ad Ancona si arriva facilmente, perché con qualsiasi treno si raggiunge anche molto rapidamente dalle maggiori città italiane, e da Orbetello ugualmente si ritorna in treno. Credo che il treno sia il mezzo più agevole per spostarsi, perché è anche possibile lasciare la macchina ad Ancona, ma poi andarla a riprendere diventa un po' complicato. È un percorso che può essere affrontato durante tutto l'anno, in quanto il valico appenninico è basso, arriva appena a 950 metri. Naturalmente le mezze stagioni, quando abbiamo una buona quantità di luce, anche temperature miti, sarebbero le più indicate, però andateci quando avete le ferie e vedrete che la gioia vi perseguiterà lo stesso.
2: Simone, da tanti anni cammini, ma com'è nata questa passione?
3: Sì, beh, io sono nato e cresciuto nel movimento scout, dove la route, la strada, è esperienza educativa di per sé, e dunque questo modo di partire per andare a cercare dei cammini ce l'ho sempre avuto. Poi sono sempre stato animato molto dalla curiosità, dallo spirito dell'avventura. Cioè, io quando vado in giro mi infilo dappertutto, perché voglio conoscere tutto, voglio conoscere i luoghi, le persone, e questo è lo spirito che mi ha animato, insomma, nel tracciare poi i vari cammini che ho realizzato, dal cammino di San Benedetto appunto a Italia Coast to Coast, ma poi insomma anche gli altri percorsi di cui mi sono occupato. Credo che l'esperienza dei cammini o dei cicloviaggi, insomma, se vogliamo, che poi non è così differente, cambia solo il mezzo, ma lo spirito penso che sia lo stesso. Il successo di questo movimento è determinato da una ricerca che c'è di fondo. Insomma, si parte perché si è alla ricerca, non perché si voglia fare una vacanza economica o alternativa, ma fondamentalmente perché si è alla ricerca di forse del proprio essere più profondo, ecco.
2: Grazie Simone, grazie di cuore. Nei prossimi episodi ci racconterai poi anche come è nato questo incredibile percorso, e chi volesse informazioni su quale bicicletta utilizzare, come preparare il bagaglio, vi rimandiamo all'episodio extra di questo podcast, che è valido fra l'altro non solo per Italia Coast to Coast, ma per qualunque itinerario su due pedali in Italia. Ricordo che nella guida di Terre di Mezzo editore potete trovare la descrizione dettagliata del tragitto, con indicazioni su ogni strada o sterrata da imboccare, le varianti per la mountain bike e gli indirizzi dove far riparare la bici. Avete ascoltato Italia Coast to Coast in bicicletta, il podcast che giorno per giorno vi offre consigli sull'itinerario che unisce il Mar Adriatico al Tirreno. È un podcast di Terre di Mezzo editore, realizzato da Intrecci Media.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. La centrale nucleare di Krško inizierà questa notte a ridurre gradualmente la potenza del reattore a causa del basso flusso e delle temperature elevate del fiume Sava. Inizialmente verrà ridotta all'80% per poi diminuirla ulteriormente se necessario. Riprenderà la produzione a pieno regime quando le condizioni lo permetteranno, hanno comunicato oggi dall'impianto. Come riportano, si tratta di un intervento pianificato e controllato, necessario per garantire il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione ambientale. Negli ultimi mesi le temperature elevate, la centrale ha mantenuto l'attività a piena potenza, utilizzando il sistema delle torri di raffreddamento e tutti gli altri sistemi e componenti disponibili della centrale per ridurre il carico termico sulla Sava. Questa mattina gli agenti della Polizia di Capodistria hanno condotto un'operazione di sensibilizzazione sulla spiaggia di Porto Rose per prevenire i furti estivi attribuiti principalmente a bande organizzate straniere, come precisato dalla vicecomandante della stazione di Pirano, Simona Sciarè. Il quadro della sicurezza generale rimane comunque stabile e in linea con gli anni precedenti, nonostante l'aumento dei reati legato al picco turistico. L'iniziativa vede gli agenti affiancati da pattuglie in bicicletta interagire con i bagnanti per promuovere comportamenti prudenti come l'uso delle cassette di sicurezza o la custodia dei beni in albergo. L'attività si avvale anche della collaborazione di bagnini e gestori degli stabilimenti incaricati di segnalare presenze sospette. In seguito agli attacchi russi sull'Ucraina che hanno provocato morti e feriti, è arrivata la dura reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha fermamente condannato i raid, definendoli crimini orribili e ribadendo che Mosca dovrà rispondere dei danni causati. A tale scopo l'UE destinerà a Kiev ulteriori 1,4 miliardi di euro, attinti dai proventi degli asset russi congelati. Sulla stessa linea anche il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser, che ha denunciato gli attacchi sulle aree urbane come un'inaccettabile violazione del diritto internazionale. Esprimendo vicinanza al popolo ucraino, Kaiser ha riconfermato il pieno sostegno della Slovenia agli sforzi congiunti dei partner internazionali per giungere a una pace giusta e duratura. Vladimir Tkachuk, amministratore delegato di Ural Dronzavo, azienda russa produttrice di droni Upir, è rimasto ferito nell'esplosione di un'auto. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza all'agenzia TASS, Tkachuk si trova in terapia intensiva in gravi condizioni e i medici stanno lottando per salvargli la vita. L'attentato è avvenuto vicino alla città di Yekaterinburg. Avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria, ore 14:33 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

Nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica. Non chiedetevi, ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si procede in coda per il traffico intenso alla barriera di Trieste Monfalcone Est in direzione Venezia. Sulla 4 inoltre sono segnalati due diversi veicoli in avaria. Tra la 13 Bologna-Padova e Padova Est in direzione Torino, in direzione Trieste tra la Tisana e San Giorgio di Rugaro. Parliamo della A31 della Val d'Astico. Dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina lo svincolo di Tiene verrà chiuso in entrata in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.
4: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sulla parte meridionale dell'Europa staziona un'area di alte pressioni, una massa d'aria atlantica un po' più fredda ha raggiunto l'Europa occidentale e si sta lentamente spostando verso le Alpi. Deboli venti mantengono sulle nostre regioni aria molto calda e secca, previsioni. Questo pomeriggio è in prevalenza sereno, nuvolosità cumuliforme sull'arco alpino con possibilità di isolati acquazzoni o temporali. Temperature massime da 34 a 39 gradi. Domani ancora soleggiato, nelle ore pomeridiane fenomeni temporaleschi in quota, temperature minime da 14 a 20, massime da 33 a 38. Venerdì addensamenti a partire dalle regioni settentrionali con locali rovesci e manifestazioni temporalesche. Soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale, temperature in lieve calo nelle regioni interne. Sabato graduali schiarite, nel pomeriggio ancora possibili isolati brevi acquazzoni sull'arco alpino. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie del paese per un incidente sull'autostrada 1, circolazione ostacolata presso il bivio di Gaberk in direzione della capitale verso Sesana. A causa di mezzi in avaria, sempre sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di marcia nel traforo di Decani, nonché tra Postumia e l'area di sosta Raubarcomanda. Ancora sulla Capodistria-Lubiana, traffico ostacolato per un animale investito tra Unez e l'area di sosta Lom. Causa lavori in direzione della capitale, code dinanzi al cantiere di Postumia e incolonnamenti a tratti anche tra l'area di sosta Lom e Bresovica. Code inoltre dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, rallentamenti a tratti in ambo le direzioni tra Santa Lucia Isola e tra Dragogna e Capodistria. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie più importanti. A partire da questa notte la centrale di Kirchhoff riduce la potenza per il caldo e la siccità. Si chiude la consultazione pubblica sul disegno di legge che istituisce il Fondo Demografico Nazionale. Attacco russo su Kiev, la condanna dell'Europa. La Croazia ha celebrato il 31° anniversario dell'operazione Tempesta. Il Papa a novembre in America Latina. Anche in Slovenia le temperature estreme e la siccità mettono sotto pressione la produzione di energia. La centrale nucleare di Krško è costretta a ridurre la potenza del reattore per rispettare i limiti ambientali legati al riscaldamento delle acque del fiume Sava. Barbara Costamagna.
2: La centrale nucleare di Krško ridurrà progressivamente la potenza del reattore a partire da questa notte. La produzione scenderà inizialmente all'80% e potrà essere ulteriormente ridotta se le condizioni meteorologiche e idrologiche non miglioreranno. La decisione non è legata a problemi tecnici dell'impianto, ma al rispetto delle prescrizioni ambientali. Le elevate temperature e il basso livello del fiume Sava, utilizzato nel circuito di raffreddamento, impongono infatti limiti rigorosi alla temperatura dell'acqua restituita al corso del fiume. Negli ultimi mesi la centrale ha continuato a funzionare a pieno regime grazie all'impiego delle torri di raffreddamento e di tutti i sistemi disponibili per contenere l'impatto termico sull'ambiente. Ora però il caldo persistente rende necessario ridurre la produzione. I responsabili dell'impianto assicurano che la centrale è perfettamente efficiente e tornerà alla piena potenza non appena il flusso del fiume aumenterà e le temperature si abbasseranno. Le previsioni, tuttavia, non indicano miglioramenti significativi nelle prossime 2 settimane. Krško rappresenta uno dei pilastri della produzione elettrica slovena. Oggi copre circa il 60% dell'energia prodotta nel paese. Il governo sottolinea comunque che la sicurezza dell'approvvigionamento è garantita grazie all'integrazione della Slovenia nella rete elettrica europea, mentre resta aperta la valutazione di un'eventuale deroga temporanea ai limiti ambientali nel caso in cui la situazione dovesse aggravarsi.
1: Si conclude oggi la consultazione pubblica sul disegno di legge che prevede la creazione del Fondo Demografico Nazionale, nel quale confluirà la quasi totalità del patrimonio statale. I rendimenti derivanti dalla gestione delle partecipazioni saranno destinati principalmente al cofinanziamento del sistema pensionistico, oltre che a sostenere interventi per le politiche familiari. Ma mentre il governo parla di maggiore efficienza e trasparenza, sindacati e parti sociali temono un'eccessiva concentrazione del potere decisionale e un aumento dell'influenza politica sulla gestione delle società pubbliche. Sentiamo Maya Novak.
3: Il Ministero delle Finanze è convinto che l'accentramento della gestione delle partecipazioni statali consentirà di rendere più efficiente l'amministrazione del patrimonio pubblico, migliorando nel coordinamento e la valorizzazione. Il ministro Andrei Schilzer ha assicurato che i vertici del futuro fondo demografico saranno scelti esclusivamente sulla base di criteri di competenza e professionalità, sottolineando come la gestione di un patrimonio del valore di circa 18 miliardi di euro richieda figure altamente qualificate. Una posizione che tuttavia non convince i sindacati. L'Associazione dei sindacati del settore pubblico giudica la centralizzazione della gestione un passo nella direzione sbagliata e teme la perdita degli attuali strumenti di partecipazione alla governance di enti come il CAD, la Società per i Capitali e la compagnia assicurativa Modra. Anche le organizzazioni dei datori di lavoro chiedono di poter partecipare alla supervisione del futuro fondo. A loro avviso, sia le imprese sia i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero avere un ruolo nella vigilanza su un organismo destinato a gestire il più ingente patrimonio pubblico del paese. Restano inoltre aperti i dubbi sulle modalità di trasferimento al nuovo fondo delle partecipazioni oggi detenute dagli enti previdenziali e sanitari, affinché il patrimonio accumulato attraverso i contributi dei cittadini non venga penalizzato. Il confronto è destinato a proseguire nelle prossime settimane. Il disegno di legge approderà infatti a fine mese soltanto del gruppo negoziale del Consiglio Economico e Sociale, dove governo e parti sociali torneranno a discutere una riforma che, 5 anni dal precedente tentativo fallito, continua a dividere il dibattito politico ed economico.
1: Nei primi 7 mesi dell'anno il bilancio statale ha registrato un disavanzo di poco superiore a 1,3 miliardi di euro, in aumento di 355,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto il Ministero delle Finanze precisando che le entrate hanno raggiunto 8,9 miliardi di euro, mentre le uscite si sono attestate a 10,2 miliardi. Tra gennaio e luglio le spese dello Stato sono aumentate del 12,3% su base annua, raggiungendo il 58% di quanto previsto per l'intero anno. Almeno 17 persone hanno perso la vita e più di 40 sono rimaste ferite negli attacchi notturni con missili e droni russi contro Kiev e dintorni. Lo ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto afferma l'aeronautica militare, le forze ucraine non sono riuscite ad abbattere un solo missile russo. Sentiamo il servizio di Erika Paternosh.
4: La regione di Kiev ha subito un altro degli attacchi più tragici perpetrati dal nemico fino ad oggi, ha dichiarato su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, aggiungendo che i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Secondo un rapporto dell'aeronautica militare, la Russia nella notte ha lanciato su Kiev e la regione circostante 115 droni e 28 missili, di cui 24 missili balistici. Le forze ucraine hanno intercettato 98 droni, ma non sono riuscite ad abbattere un solo missile russo. Il presidente Volodymyr Zelensky, che da tempo chiede agli alleati di fornire sistemi di intercettazione e relativi missili, ha affermato in un post su X che questi avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono morti oggi. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella consegna o la riluttanza a fornire sistemi antimissile balistico portano direttamente a perdite umane e distruzioni così orribili, ha aggiunto Zelensky. Secondo le sue parole, quegli alleati che non vogliono vogliono assumere un ruolo più attivo nella fornitura possono aiutare l'Ucraina imponendo nuove sanzioni alla Russia. Una parte significativa della produzione russa di missili balistici, ha sottolineato, non è ancora soggetta a sanzioni. Intanto, secondo l'amministrazione militare della capitale ucraina, a seguito degli attacchi si sono registrati danni materiali in almeno 7 distretti della città. Incendi sono divampati in diverse zone, colpito anche un palazzo di 20 piani e diversi magazzini sia a Kiev che nei dintorni. Il Ministero della Difesa russo ha fatto sapere che l'obiettivo degli attacchi erano i centri logistici e di distribuzione di rifornimenti militari. Al contempo, dalla regione russa di Tula arriva la notizia di un attacco contro il centro logistico del rivenditore online Wildberries, le cui strutture sono state bersaglio frequente di droni ucraini nelle ultime settimane.
1: E in seguito agli attacchi russi sull'Ucraina è arrivata la dura reazione dell'Unione Europea. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha fermamente condannato i raid, definendoli crimini orribili e ribadendo che Mosca dovrà rispondere dei danni causati. A tale scopo l'UE destinerà a Kiev ulteriori 1,4 miliardi di euro attinti dai proventi degli asset russi congelati. Sulla stessa linea anche il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser, che ha denunciato gli attacchi sulle aree urbane come un'inaccettabile violazione del diritto internazionale. Esprimendo vicinanza al popolo ucraino, Kaiser ha riconfermato il pieno sostegno della Slovenia agli sforzi congiunti dei partner internazionali per giungere a una pace giusta e duratura. Vladimir Tkachuk, amministratore delegato di Ural Drone Zavod, azienda russa produttrice dei droni Upir, è rimasto ferito nell'esplosione di un'auto. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza all'agenzia TASS, Tkachuk si trova in terapia intensiva, in gravi condizioni, e i medici stanno lottando per salvargli la vita. L'attentato è avvenuto vicino alla città di Ekaterinburg. La Croazia ha celebrato solennemente il 31esimo anniversario dell'operazione Tempesta. La cerimonia centrale, svoltasi a Knin, è stato ribadito che si tratta di un'operazione legittima che portò alla liberazione di gran parte del territorio occupato. Servizio di Dario Saftic.
5: La Croazia ha celebrato solennemente la giornata della vittoria del ringraziamento patriottico, nonché giornata dei difensori croati e il 31esimo anniversario della vittoriosa offensiva Tempesta. La cerimonia principale si è tenuta a Knin, l'ex roccaforte della ribellione serba, nella quale le forze croate entrarono trionfalmente il 5 agosto 1995. Nel corso della cerimonia, svoltasi sull'antica rocca di Knin, 12 rappresentanti dei difensori croati e delle vittime della guerra patriottica hanno issato la bandiera croata. Sono stati letti poi i nomi dei difensori caduti e dispersi. Nel suo intervento alla cerimonia, il presidente della Repubblica Zoran Milanovic ha avvertito che la Serbia si sta riarmando con l'aiuto di alcuni alleati della Croazia e si è chiesto se questo sia un gioco leale. Ha inoltre affermato che la Croazia non dovrebbe prestare attenzione a ogni messaggio proveniente dalla Serbia, ma deve monitorare il proprio armamento e sviluppare le proprie capacità di difesa. Il premier Andrei Plenković ha annunciato a Knin maggiori diritti per 200.000 veterani di guerra e ha affermato che la Croazia non minaccia nessuno, ma non ha nemmeno paura di nessuno. Il presidente del Sabor, Gordan Jandroković, durante la cerimonia Knin ha sottolineato che l'operazione Tempesta è stata un'azione di liberazione indiscutibilmente giusta e legittima, che ha inferto un colpo decisivo all'aggressione serba, portando alla liberazione della maggior parte del territorio croato temporaneamente occupato.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'esercito statunitense avrebbe quasi esaurito le sue scorte di missili intercettori. Washington ha smentito la notizia diffusa dai media, ma secondo le fonti l'esercito avrebbe utilizzato quasi l'80% dei suoi missili per l'intercettazione e circa la metà dei Patriot nel corso del conflitto con l'Iran. Franco De Stefani.
7: Secondo quanto stimato dal Center for Strategic and International Studies di Washington, all'inizio del conflitto gli Stati Uniti disponevano di circa 452 missili intercettori e circa 2200 Patriot di ultima generazione, la maggior parte dei quali sarebbe stata utilizzata. Fonti anonime hanno indicato che alti comandanti militari hanno avvertito che le scorte del Dipartimento della Difesa sarebbero pericolosamente basse. Il problema delle scorte è stato sollevato prima che il presidente Trump decidesse di annullare gli attacchi pianificati contro l'Iran nei giorni scorsi. Secondo altre fonti, le forze di terra avrebbero anche esaurito quasi tutte le loro scorte di missili terra-terra di precisione a lungo raggio. Il portavoce del Dipartimento Sean Parnell ha dichiarato che le forze armate dispongono di tutte le capacità necessarie per condurre operazioni ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, e la Casa Bianca ha respinto le accuse di carenza, indicando che gli Stati Uniti dispongono di munizioni e rifornimenti più che sufficienti per raggiungere tutti gli obiettivi strategici. Gli analisti però hanno avvertito che il rifornimento delle scorte è ancora lento e che, secondo l'attuale piano di consegna, il Dipartimento della Difesa riceve 15 missili Tomahawk e 20 Patriot al mese e che potrebbero essere necessari fino a 3 anni affinché le scorte ritornino a livelli pre-conflitto con l'Iran.
1: Dopo l'attenuarsi delle ostilità in Libano, oltre 800.000 persone sfollate a causa del conflitto tra Israele ed il movimento sciita Hezbollah hanno iniziato a fare ritorno nelle proprie abitazioni. Lo riferiscono le Nazioni Unite, che sottolinea tuttavia come centinaia di migliaia di persone restino ancora lontane da casa e come i danni alle infrastrutture continuino a compromettere le condizioni di vita nel sud del paese. Nel frattempo a Roma prosegue il nuovo ciclo di colloqui mediati dagli Stati Uniti per favorire una soluzione al conflitto in Libano e più in generale alla crisi in Medio Oriente. Nei negoziati svoltisi a giugno a Washington, Israele e Libano avevano raggiunto un'intesa preliminare che prevede il disarmo di Hezbollah, il graduale ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano ed il dispiegamento dell'esercito libanese nell'area. L'Europa prova a ricompattarsi dopo la crisi migratoria di Ceuta, ma tra Italia e Spagna restano le tensioni. Bruxelles sostiene che l'area Schengen non sia mai stata a rischio e Madrid chiede a Roma di revocare i controlli aggiuntivi alle frontiere. L'Italia ribadisce che si è trattato di una misura temporanea e cautelare, mentre cresce l'allarme per un possibile nuovo assalto all'exclave previsto a Ferragosto. Sentiamo Davide Fifaco.
8: L'Europa serra i ranghi sulla crisi di Ceuta, ma le frizioni tra Italia e Spagna restano. Dopo una videoconferenza durata oltre 3 ore, i ministri dell'interno dell'Unione Europea hanno espresso piena solidarietà a Madrid, sottolineando che la gestione dell'emergenza è stata efficace e che lo spazio Schengen non è mai stato realmente compromesso. È proprio su questo punto che il ministro dell'interno spagnolo, Fernando Grande Marlaska, ha chiesto all'Italia di revocare il prima possibile i controlli temporanei reintrodotti alle frontiere, definiti una misura priva di necessità e proporzionalità. Secondo i dati forniti da Madrid, dei 72.000 migranti arrivati a Ceuta durante la crisi, circa 70.000 sono già rientrati e gli ingressi si sono praticamente azzerati. La Commissione europea conferma che nessun migrante partito da Ceuta è entrato nello spazio Schengen. Tuttavia Bruxelles evita di condannare apertamente la decisione del governo italiano, riconoscendo che nella fase iniziale dell'emergenza il clima di incertezza aveva alimentato forti preoccupazioni. Dal canto suo, il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha espresso solidarietà alla Spagna, chiarendo che il ripristino dei controlli non era diretto contro Madrid, ma rappresentava una misura cautelare per garantire la sicurezza nazionale e la tenuta del sistema europeo. L'Italia, però, conferma la linea rigorosa sull'immigrazione, chiedendo all'Unione strumenti più efficaci per rimpatri e maggiori pressioni sui paesi che non collaborano. Intanto cresce la preoccupazione a Ceuta. Sui social network, in particolare su TikTok e WhatsApp, circolano appelli che invitano a organizzare un nuovo attraversamento di massa il prossimo 15 agosto. Le autorità locali hanno già segnalato i messaggi ai servizi di sicurezza, mentre resta pesantissimo il bilancio dell'ultima crisi. Tra 77 e 88 migranti hanno perso la vita tentando di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola. Una tragedia che mantiene alta la tensione politica e riporta al centro del dibattito europeo il tema della gestione comune delle frontiere e dei flussi migratori.
1: Accogliendo l'invito dei capi di Stato e delle autorità ecclesiastiche dei rispettivi paesi, Papa Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. Lo dichiara il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel Bollettino Vaticano. Si tratta del quinto viaggio apostolico di Leone XIV dopo Turchia, Libano, Principato di Monaco, Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale e Spagna. Questa volta il pontefice sosterrà anche nei suoi luoghi del cuore. A Ciclayo è stato vescovo della diocesi dal 2015 al 2023. Il Papa, tra l'altro, possiede anche la cittadinanza peruviana grazie agli oltre 20 anni trascorsi nel paese, sebbene sia nato negli Stati Uniti. Durante il periodo estivo le temperature elevate possono favorire la crescita rapida dei batteri negli alimenti deperibili, aumentando il rischio di contaminazioni, infezioni e intossicazioni alimentari. Per questo motivo l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica e l'Amministrazione per la Sicurezza Alimentare della Slovenia richiamano l'attenzione dei cittadini sull'importanza di una corretta conservazione e di una gestione adeguata degli alimenti nei mesi più caldi. Ascoltiamo alcuni consigli degli esperti nel servizio di Corrado Cimador.
9: Gli esperti sottolineano che l'intervallo di temperatura compreso tra 5 e 63 gradi centigradi costituisce la cosiddetta zona di pericolo, nella quale i microrganismi possono moltiplicarsi rapidamente, arrivando in alcuni casi a raddoppiare la propria quantità in soli 20 minuti. Di conseguenza, gli alimenti facilmente deperibili lasciati a temperature superiori ai 5 gradi per più di 2 ore devono essere considerati non sicuri e smaltiti. Se la temperatura dell'ambiente supera i 32 gradi, il limite massimo di esposizione si riduce invece a 1 ora. Le autorità raccomandano di mantenere il frigorifero a una temperatura pari o inferiore ai 5 gradi, acquistare per ultimi i prodotti refrigerati e surgelati e utilizzare borse termiche durante il trasporto per preservare la catena del freddo fino al ritorno a casa. Anche frutta e verdura fresca richiedono attenzione poiché con il caldo maturano e si deteriorano più rapidamente. Anche durante attività all'aperto come picnic e campeggi è fondamentale rispettare le norme igieniche, lavarsi le mani, proteggere gli alimenti da insetti e animali ed evitare contaminazioni con cibi crudi e pronti al consumo usando utensili separati. Particolare cautela deve essere riservata agli alimenti più sensibili, tra cui insalate già pronte, preparazioni a base di uova, dolci con creme, carne, pesce e tutti quei prodotti che richiedono una conservazione costante a basse temperature. Questi alimenti devono essere mantenuti adeguatamente refrigerati e consumati nel minor tempo possibile. Durante l'estate vengono inoltre rafforzati i controlli ufficiali sul rispetto della catena del freddo nelle fasi di conservazione, trasporto e vendita degli alimenti. Gli sbalzi termici infatti possono compromettere la qualità e la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori. Anche i servizi di consegna a domicilio adottano procedure specifiche attraverso l'impiego di borse termiche, contenitori refrigerati e sistemi di controllo della temperatura per garantire la sicurezza dei prodotti fino alla consegna.
1: Questa sera alla Biblioteca Civica di Pirano verrà inaugurata la mostra La Torre delle Donne, arte femminile. Si tratta di un progetto internazionale che vede coinvolte le facoltà di scienze umanistiche di Capodistria, l'Università Popolare, la città di Buie, il Comune di Trieste e l'Associazione Stati Generali delle Donne, che mira a promuovere le varie espressioni dell'arte contemporanea al femminile nell'area di contatto tra Italia, Slovenia e Croazia. La mostra a carattere itinerante, la Tappa di Pirano, che si protrarrà per tutto il mese di agosto, segue infatti quella buiese. A presentare le opere delle artiste questa sera alle 19 alla Biblioteca Civica Piranese saranno Fulvia e Nives Zudic. Le 15:51, tra qualche secondo, si chiude qui l'edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mitar.
10: Dear Dad, you're a mom, my friend.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati in questo appuntamento, vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra l'innesto con la A21 e Desenzano in direzione Padova. È avvenuto un incidente sulla 4 in direzione Torino, non provoca disagi, tra Meolo Roncade e il bivio A4 A57, prudenza comunque in questo tratto autostradale. Si registrano code, questa volta per il traffico intenso in direzione Trieste, sempre sulla A4 alla barriera di Trieste. L'Isert. Parliamo della 4 Brescia-Padova. Dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, a causa di lavori, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina, sempre per lavori, sulla A31 della Val d'Astico, verrà chiuso il casello di Tiene in entrata in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Qui termina questo appuntamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, eccomi qua pronta per una nuova puntata di Estate Freschi. Oggi straordinariamente in onda il mercoledì in sostituzione di Barbara Orizzi che sarà invece con voi domani pomeriggio. Allora, puntatona oggi perché ricominciamo a regalarvi i biglietti per i concerti e i prossimi sono i The Colors a Lignano Sabbia d'Oro. Allora, io ho due biglietti oggi che darò al primo che ci chiama o scrive al numero 051 691 274. Domani invece ce ne saranno altri due che regalerà Miriam nel corso della mattinata in Calle degli Orti Grandi. Ma prima di tutto questo andiamo a sentire alcuni dei nuovi singoli usciti in queste settimane. Olivia Dean torna in radio con Lady Lady, un brano che conferma il suo stile elegante e raffinato in equilibrio tra pop, soul, R&B molto contemporaneo. La canzone è un omaggio alla forza e alla complessità dell'universo femminile. Attraverso un testo delicato ma anche diretto, Olivia Dean racconta il desiderio di essere se stessi senza dover rispondere alle aspettative degli altri, celebrando così l'indipendenza e l'autenticità con grande naturalezza. Con Lady Lady, Olivia Dean prosegue un percorso fatto di canzoni sincere, eleganti e mai sopra le righe, dimostrando ancora una volta che si può conquistare il pubblico anche con semplicità e personalità. E lei lo fa benissimo. Olivia Dean con Lady Lady.

E torna anche Achille Lauro con La città degli angeli, un brano che mostra il suo lato più narrativo, cinematografico. Il titolo richiama Los Angeles, ovviamente, ma La città degli angeli diventa soprattutto un luogo simbolico, dove convivono sogni, illusioni e anche la continua ricerca di qualcosa che sembra sempre a un passo. Il testo si muove tra ricordi, incontri, riflessioni, lasciando spazio all'interpretazione, poi ovviamente anche dell'ascoltatore. Con La città degli angeli, Achille Lauro aggiunge un nuovo capitolo a questo percorso, scegliendo di nuovo una scrittura più intima, ma senza rinunciare poi a quell'immaginario evocativo che è diventato oramai uno dei suoi tratti distintivi. Achille Lauro di nuovo con una ballatona, si intitola La città degli angeli.

E torna in radio anche Teddy Swims con Break Up in Reverse, un brano che conferma la sua capacità di unire il soul, il pop, l'R&B in uno stile molto personale che lo ha fatto arrivare a un grandissimo successo. La canzone parte da un'idea molto originale. E se una storia d'amore potesse finire al contrario, ovvero come dice nel titolo Break Up in Reverse, il titolo gioca proprio su questo concetto, immaginando di poter ripercorrere una relazione a ritroso, dunque tornando indietro fino ai momenti più belli, prima delle incomprensioni e prima dell'addio. Un modo diverso per raccontare la nostalgia e il desiderio di cambiare poi anche il finale. Con Break Up in Reverse, Teddy Swims continua a raccontare emozioni autentiche, dimostrando ancora una volta che la sua voce resta il vero punto di forza di ogni canzone. Sentiamolo insieme.

Ellie Goulding invece torna anche lei in radio con Four Seasons, un brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico. La canzone usa proprio il susseguirsi delle quattro stagioni come metafora del cambiamento. Parla di come le relazioni, le emozioni e anche le persone si trasformino col tempo, attraversando momenti di crescita, di crisi, rinascita e dunque appunto andando avanti come fanno anche le stagioni. Un tema universale che Ellie affronta con il suo stile delicato e diretto. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e miliardi di ascolti in streaming, Ellie Goulding è una delle artiste britanniche di maggior successo dell'ultimo decennio. Con Four Seasons, questo nuovo singolo, l'artista conferma ancora una volta la sua capacità di unire emozione e sonorità contemporanee in questo pop raffinato e sempre molto molto radiofonico. Sentiamolo insieme, Ellie Goulding, Four Seasons.

Tornano anche con un nuovo singolo, i The Script, con un singolo dal titolo molto molto particolare, The Crowd Was Singing Wonderwall, un brano che racconta uno dei momenti più emozionanti che possano vivere un artista e il suo pubblico. Il titolo nasce da un'immagine familiare a chi frequenta i concerti, migliaia di persone che a fine serata continuano a cantare insieme la canzone. In questo caso hanno preso come esempio proprio Wonderwall degli Oasis. Da quella scena prende forma una canzone che parla del potere della musica, di unire perfetti sconosciuti e trasformare una folla in un'unica voce. Dopo la scomparsa del chitarrista e cofondatore Mark Sheahan nel 2023, i The Script hanno scelto di proseguire il loro percorso artistico come anche un po' un tributo alla sua eredità musicale. Negli ultimi anni la band è tornata sui palchi internazionali con questo nuovo tour, ritrovando proprio un legame fortissimo con i fan, che continuano ovviamente a cantare ogni parola dei loro successi. E da qui anche il nuovo singolo con The Crowd Was Singing Wonderwall. I The Script celebrano proprio questo rapporto speciale tra artista e pubblico, ricordando che a volte la parte più bella di un concerto è quando sono proprio gli spettatori a prendere in mano la canzone. Ed è vero, è bellissimo questo momento quando ci si unisce tutti insieme a cantare una canzone, magari come anche Wonderwall degli Oasis. I The Script ce lo spiegano in The Crowd Was Singing Wonderwall. Got

E continua anche la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. Ogni volta che ci ritroviamo, dice The Edge, è sempre una nuova avventura. Ed è il caso del nuovo singolo Fireflies, canzone appena uscita, e per la prima volta il DJ olandese Martin Garrix collabora con tutto il gruppo, con tutti gli U2, perché questo pezzo è accreditato proprio a Martin Garrix e ovviamente agli U2. Nel 2021 però era già uscita una canzone, We Are The People, inno degli europei di calcio di quell'anno, a cui però avevano partecipato solamente Bono e The Edge. Adesso invece partecipa ovviamente tutto il gruppo insieme a Martin Garrix, ce li sentiamo con Fireflies.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 16.30. Il Ministero delle Finanze, nell'ambito della consultazione pubblica del coordinamento interministeriale sul disegno di legge relativo al Fondo Demografico Nazionale, ha raccolto oltre 40 contributi da parte di istituzioni e organismi di controllo e singoli cittadini. Le osservazioni riguardano principalmente la prevenzione dei conflitti di interesse, la trasparenza gestionale, la chiarezza normativa e la struttura dei finanziamenti. Il Ministero ha ribadito che il fondo non sostituirà il sistema pensionistico attuale, ma servirà a integrarlo a lungo termine e a riunire la gestione degli asset statali sotto un'unica regia professionale. Il numero di minori rimasti nell'exclave spagnola di Ceuta dopo l'attraversamento del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco è insostenibile, e quanto ha dichiarato il governatore Juan Jesús Vivas, sollecitando un intervento immediato del governo centrale. A fronte di 70.000 riammissioni in Marocco su 72.000 ingressi e un bilancio di almeno 79 vittime, la città si trova a gestire circa 1.100 minori non accompagnati in centri ormai sovraffollati, pensate, per accoglierne solo 90. Tra le persone rimaste sul territorio, le condizioni igienico-sanitarie di sussistenza restano critiche. Quattro uomini sono stati accoltellati oggi a Covent Garden, popolare zona turistica nel cuore di Londra. Le vittime, di 34, 39, 42 e 52 anni, sono state soccorse sul posto e trasportate d'urgenza in un centro traumatologico. Una donna di 47 anni è stata arrestata. La matrice dell'aggressione resta al momento da chiarire, non si conoscono le condizioni dei feriti. Gli agenti hanno transenato un'ampia zona presidiata da numerose auto della polizia. Il destino degli ultimi tre elefanti che vivono in uno zoo in Africa è diventato in Sudafrica terreno di scontro tra due visioni opposte della tutela animale e della conservazione. La sentenza del tribunale, attesa nelle prossime settimane, deciderà se i tre proboscidati debbano lasciare lo zoo di Johannesburg per essere trasferiti in una riserva destinata alla riabilitazione degli animali vissuti in cattività. Da una parte si schierano associazioni per il benessere animale, esperti internazionali di elefanti e giuristi che sostengono che i pachidermi soffrono di effetti psicologici della vita in spazi limitati. D'altra parte, la direzione dello zoo e le autorità municipali difendono la permanenza degli animali nella struttura, sostengono che i tre esemplari siano in buona salute, ricevono cure veterinarie specialistiche e vivono in condizioni adeguate. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte dell'estate freschi di oggi, ormai l'avrete capito dalla canzone, è arrivato il momento di regalarvi due biglietti per il concerto dei The Colors a Lignano Sabbia d'Oro il 13 agosto, praticamente la prossima settimana. Intanto ci tengo a ringraziare il team di Azalea per la collaborazione, per tutti i biglietti che ci donano affinché noi poi possiamo regalarli a voi. Allora, il numero è 051 691 274. Lo ripeto ancora una volta, è 051 691 274. Ovviamente per chi ci contatta dall'Italia prima mettete il 00386, il prefisso. Il primo o la prima che ci chiama o ci manda un messaggio, anche un messaggio WhatsApp, si aggiudica ben due biglietti. Dunque, siete pronti? Via!

0: pensa.
1: E abbiamo una vincitrice, la più veloce a scriverci è Catarina da Capodistria. Ecco, congratulazioni, lei si è aggiudicata ben 2 biglietti. E per gli altri che magari non siete riusciti a partecipare, ricordo che c'è un'altra possibilità domani mattina con Miriam in Calle degli Orti Grandi, dunque seguite. E se amate la musica dal vivo, come mi immagino di sì, segnatevi in agenda un'altra cosa. Giovedì prossimo vi aspetta un nuovo gioco a premi. In palio ci sono 4 biglietti per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, e sto parlando del concerto di Tom Odell in programma sabato 23 agosto all'Arena di Pola. Come vincerli? Allora è semplice, ho detto giovedì prossimo sia in Calle degli Orti Grandi con Miriam che in Estate Freschi che ci sarò io al microfono. Come vincerli? È semplice, ascoltateci la prossima settimana perché giovedì poi vi daremo ancora tutte le indicazioni per partecipare al gioco, ma più o meno le conoscete, il numero è sempre lo stesso, basta scriverci o chiamare e il più veloce appunto si aggiudica i biglietti. Potrebbero dunque bastare attenzione, un pizzico di fortuna e la voglia ovviamente di vivere una serata di grande musica in una cornice davvero unica, che è quella dell'Arena di Pola. Quindi non prendete impegni, restate sintonizzati e preparatevi, perché giovedì prossimo si gioca e si va al concerto di Tom Odell, che ci sentiamo con la bellissima Another Love.

Ecco, questo è quello che potrete sentire il 23 agosto all'Arena di Pola. Ma andiamo avanti e parliamo di Bad Bunny. Ci sono buone notizie per tutti i suoi fan. Live Nation ha comunicato modalità e tempistiche dei rimborsi per il concerto di Bad Bunny del 18 luglio all'ippodromo La Maura di Milano, che era stato interrotto per il maltempo, magari ricorderete. In buona sostanza verranno rimborsati proprio il 100% del prezzo del biglietto. Praticamente si trattava del secondo concerto di Bad Bunny a Milano e si è trasformato in una serata decisamente complicata a causa del maltempo, perché magari ricorderete, dopo circa 30 minuti di spettacolo e appena più o meno 6 o 7 canzoni, un violento temporale con pioggia, vento, fulmini e soprattutto una forte grandinata ha colpito l'area del concerto, e in un primo momento gli organizzatori hanno invitato il pubblico ad attendere, diciamo, una decina di minuti nella speranza che il peggio passasse, ma però poi le condizioni meteo sono peggiorate rapidamente e a quel punto è stata presa la decisione di interrompere definitivamente lo show ed evacuare l'ippodromo. Circa 80.000 spettatori, pensate quanta gente, hanno lasciato l'area seguendo le indicazioni di sicurezza, con il supporto ovviamente dei vigili del fuoco e dei soccorsi. Alcune persone sono anche rimaste purtroppo ferite in modo lieve, soprattutto proprio a causa dei grossi chicchi di grandine. Il concerto non sarà dunque recuperato e l'organizzatore Live Nation ha comunicato che tutti i possessori del biglietto riceveranno il rimborso completo, compresi i diritti di prevendita, spiegando che praticamente la priorità era stata data alla sicurezza del pubblico e anche dello staff. Dunque purtroppo poi il concerto, per chi aveva i biglietti, non lo potrà sentire perché non sarà recuperato, ma almeno avranno indietro tutti i soldini, tutto il denaro che hanno speso. Noi ci sentiamo proprio Bad Bunny con Nueva York.

Ed ecco, continuiamo sempre a parlare di concerti. Paghi, entri nello stadio, ma vedi solo il retro del palco. Ecco, questa è la nuova frontiera dei concerti selvaggi, così li chiamano. E il caso è esploso proprio con i concerti di Bruno Mars di questi giorni allo stadio Wembley a Londra, per i quali sono comparsi biglietti classificati come audio only, che cioè praticamente sarebbe che il palco non è visibile. Si entra nello stadio, si ascolta il concerto, ma l'artista resta nascosto praticamente dietro la scenografia, a quanto ho capito. La notizia è diventata virale, ovviamente, per molti è l'ennesima prova che il mercato dei live ha ormai superato ogni limite. È un po' anche vero, dai, diciamo la verità. Eppure non è una fake news. I biglietti con questa dicitura no view audio only sono stati realmente messi in vendita per le date di Bruno Mars a Wembley. E i posti, diciamo, a visibilità limitata non sono una novità nel mondo dei concerti, esistono da sempre, però indicano semplicemente una posizione in cui lo spettacolo magari non è completamente visibile. Si può trattare di un angolo del palco laterale o di una visuale magari un po' coperta da qualche ringhiera o da qualche vetrata o di una prospettiva un po' meno favorevole, ma qualcosa comunque da questi posti si riusciva a vedere. Il caso invece dei biglietti venduti per Wembley di Bruno Mars è diverso, perché qui la dicitura è proprio esplicita, scrive proprio no view audio only, vuol dire che proprio non si vede niente di niente e si ascolta soltanto. Non si tratta di una visuale ridotta o compromessa, cioè la promessa è proprio quella dell'assenza totale di visuale. E chi ha acquistato questo biglietto sa di entrare nello stadio per ascoltare il concerto senza poter vedere il palco e senza poter vedere anche ovviamente l'artista. Ma dico io, mi sa che oramai se le inventano un po' di tutti i colori. Voi ci andreste ad un concerto ad ascoltare solamente e senza vedere proprio niente? Io non so se ci andrei. Intanto sentiamo proprio Bruno Mars con la sua On My Soul.

Ed era Bruno Mars, e da Bruno Mars passiamo adesso invece a Ultimo, che secondo me è una trovata così di fare i biglietti audio only, sicuramente non gli verrebbe in mente. Ma comunque, cosa succede dopo che ti sei esibito davanti a 250.000 spettatori facendo il record dei record? Ultimo ovviamente cosa fa? Risponde continuando con il live e annunciando anche un nuovo tour per il prossimo anno, con anche possibile chiusura al Circo Massimo di Roma, qui parlo del tour del 2027. Ma non è tutto, perché dopo il Tor Vergata non sarà soltanto dal vivo. Il 22 luglio il cantautore ha annunciato l'arrivo al cinema del film concerto dedicato al concerto dei record. Il film sarà nelle sale dal 22 al 30 settembre, nelle sale italiane, per un evento speciale della durata di 8 giorni. È una scelta simbolica anche per la data di uscita, 22 settembre, infatti il titolo di uno dei brani più amati dai suoi fan. Noi concludiamo così questa seconda parte dell'Estate Freschi di oggi. Io torno con voi tra pochissimo, intanto sentiamo Ultimo proprio con 22 settembre.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 in direzione Torino è avvenuto un incidente che al momento non sta provocando disagi tra Meolo e Ronca del Bivio a 4 a 57. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. È segnalato un veicolo in avaria sulla 4 in direzione Trieste, tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Parliamo della 4 Brescia-Padova. Dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, a causa di lavori, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Giovedì 6 agosto dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo lo stesso svincolo di Somma Campagna verrà chiuso in entrata in direzione Milano. Dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina sulla A31 della Val d'Astico verrà chiuso per lavori il casello di Tiene in entrata in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sulla apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte dell'estate freschi di oggi. No, non avete cambiato radio, siete ancora qui su Radio Capodistria in compagnia di Tilly. Ecco, abbiamo cominciato con Frankie Lane e la sua I Believe. E perché? Perché questa canzone deteneva un grande record che è appena stato battuto. Il record, dicevo, apparteneva proprio a Frankie Lane, che con I Believe nel 1953 aveva trascorso 18 settimane in vetta alla classifica britannica. Un primato storico, pensate, che è rimasto intatto per 73 anni e che ora passa nelle mani, sapete di chi? Di Sam Fender e Olivia Dean. I due cantautori entrano infatti nella storia della musica britannica con Rain Me In. Questa collaborazione tra i due artisti è infatti diventata il singolo rimasto più a lungo al primo posto della classifica ufficiale nel Regno Unito, raggiungendo 19 settimane complessive alla numero 1. Rain Me In nasce come un brano solista, doveva essere un brano solista di Sam Fender del suo album People Watching del 2025, però poi la nuova versione con Olivia Dean ha dato alla canzone, diciamo, una seconda vita. Il duetto ha iniziato una lunga scalata nelle classifiche fino a raggiungere il primo posto nel febbraio del 2026 e mantenere un successo costante grazie anche ovviamente agli ascolti in streaming e al consenso del pubblico. Sentiamola insieme, Rain Me In, Sam Fender e Olivia Dean.

E a proposito di record e di primati, Ella Langley ha conquistato un primato storico. Per qualcuno magari potrebbe essere un nome nuovo, ma negli Stati Uniti Ella Langley ha appena superato I Will Always Love You di Whitney Houston e anche We Belong Together di Mariah Carey, rimanendo per ben 15 settimane in cima alla classifica Billboard Hot 100 con la sua Choosing Texas. E pensate, è l'unica canzone non natalizia di un artista femminile a detenere questo titolo. Ora è a pari merito con Harry Styles e la sua As It Was, e a 7 settimane di distanza da All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, che ha totalizzato tutto insieme 22 settimane, ma lo sappiamo oramai. All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey poi torna anche ogni anno. Tra un poco, tra l'altro, mi sa che si scongela anche Mariah Carey. Abbiamo bisogno di un po' di fresco. Ma comunque, ecco, per Ella Langley è un grande, grande successo con la sua Choosing Texas.

E adesso andiamo avanti e parliamo degli Oasis. Oasis Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla band britannica degli Oasis, sarà presentato in anteprima proprio all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove i fratelli Gallagher hanno anche promesso di essere presenti, ma sapete, con loro non si sa mai. Il documentario è ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight ed è diretto da Dylan Sumter e Will Lovelace. Oasis Don't Look Back in Anger sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 10 settembre in quelle italiane, prima di arrivare poi anche in streaming ovviamente su Disney Plus entro la fine dell'anno. Il documentario racconta il tour di reunion di Liam e Noel Gallagher. Oasis Live 25 è uno dei ritorni rock and roll più attesi dei nostri tempi e il film è, diciamo, un resoconto di quello che è stato questo grandissimo evento musicale del 2025 e cattura l'esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. E lo dicevano prima in The Script che la folla canta Wonderwall, e lo facciamo anche noi qui su Radio Capodistria.

Ma a proposito di reunion, quella italiana più attesa è sicuramente quella dei Maneskin. Dopo, diciamo, una piccola reunion un po' fuori scena dello scorso ottobre al concerto di Damiano David, dove sono appunto andati anche gli altri componenti del gruppo, i Maneskin stanno pianificando adesso la reunion, proprio quella ufficiale. La macchina organizzativa ha iniziato un po' a muoversi, primi incontri, confronti interni, valutazioni anche sulle strategie da adottare, perché un ritorno di questa portata non può essere improvvisato. Ogni dettaglio dovrà essere studiato, dall'annuncio alle tempistiche, dalla nuova musica agli appuntamenti, anche ovviamente poi dal vivo. Si parla dell'ospitata al Festival di Sanremo 2027, che sarà in programma dal 16 al 20 febbraio, e avrebbe un valore enorme per entrambe le parti, perché per i Maneskin significherebbe tornare davanti a milioni di spettatori in uno dei momenti televisivi più importanti dell'anno, soprattutto per la musica italiana, rilanciando poi il progetto dopo questa loro lunga pausa. Per Sanremo invece, e anche per il nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino, l'arrivo di uno degli artisti italiani più riconoscibili a livello internazionale sarebbe ovviamente un colpaccio. E poi, visto che per i live i Maneskin sono seguiti dalla stessa agenzia di Ultimo, si specula anche su un mega concerto come ha fatto Ultimo, quello a Tor Vergata, anche per loro. Ma staremo a vedere. Intanto qualcosa si sta muovendo su questa reunion dei Maneskin, che sentiamo con Supermodel

E torniamo adesso a parlare anche di documentari, perché a parte quello degli Oasis di cui parlavo prima, a novembre in sala arriverà anche Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. Questo film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, che nelle sale italiane arriverà il 26 novembre, anzi dal 26 novembre al 2 dicembre. E il racconto attraversa la storia dell'uomo Lorenzo e dell'artista Jovanotti, che come pochi ha saputo attraversare generazioni, continuando ad innovare, a cambiare pelle, restare popolare senza diventare però prevedibile e ovviamente unendo musica, viaggio, festa, visione, energia e molto molto altro. Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, diventa un viaggio emotivo dentro una vita sempre in movimento. E il film nasce proprio dall'incontro degli autori e registi della pellicola con Jovanotti. 7 anni di vicinanza e ascolto e fiducia hanno regalato poi al racconto questa prospettiva inedita. E tutto questo ce lo potremo vedere, come dicevo prima, dal 26 novembre nelle sale italiane. Finiamo questa terza parte con un buon vento, Jovanotti Alfa.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 17.30. Il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajić, ha smentito le notizie sulla possibilità di realizzare un centro europeo per i rimpatri nel paese. In merito alle notizie diffuse dai media sulla presunta lista preliminare di paesi in cui l'UE potrebbe istituire centri per l'accoglienza e rimpatrio, desidero precisare che il Montenegro non ha avviato alcuna trattativa per l'istituzione di tali centri sul proprio territorio. Il governo non ha ricevuto alcuna iniziativa ufficiale in tal senso. Qualora tale iniziativa venisse presentata, la nostra risposta sarà negativa, ha detto il Premier. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha reso noto di aver parlato telefonicamente con l'omologo iraniano Abbas Araghchi per fare il punto sulle principali questioni medio orientali. Durante la conversazione Araghchi ha illustrato i negoziati in corso con l'Oman per la riapertura del traffico commerciale nello stretto di Hormuz. A tal proposito Tajani ha sollecitato il proseguimento del confronto diplomatico esteso anche agli Stati Uniti per giungere tempestivamente a una soluzione politica, scongiurare un'escalation e preservare la piena e incondizionata libertà di navigazione a tutela dell'economia globale. Infine Tajani ha auspicato l'efficacia dei colloqui di Roma per la stabilizzazione del cessate il fuoco in Libano. Grave incidente sul lavoro nella provincia di Idria. Un ventenne rimasto ferito dal tronco di un albero che stava tagliando, soccorso dai colleghi, dai sanitari, è stato trasportato in elicottero al centro clinico di Lubiana. Il gruppo era impegnato ad abbattere alberi per il passaggio di un elettrodotto su un pendio boscoso molto ripido. Durante il taglio di un faggio alto circa 10 metri, l'albero ha urtato la chioma di un altro albero, cambiando direzione, iniziando a rotolare lungo il pendio e investendo parzialmente uno degli operai. Anche quest'anno il soccorso alpino sloveno registra un forte incremento degli interventi con 448 operazioni dall'inizio dell'anno, trainate soprattutto dall'aumento delle uscite a luglio e da un uso massiccio dell'elisoccorso. Tra le località più critiche, quali l'area del Triglav, Tricorno, i soccorritori evidenziano come le cause principali siano l'eccessiva valutazione delle proprie capacità, la scarsa conoscenza del territorio, gli scivolamenti, il maggiore riscontro di cadute e massi, a cui si aggiungono i frequenti recuperi di persone disorientate o bloccate dalla paura. Per ridurre tali rischi si raccomanda di pianificare itinerari adeguati, dotarsi dell'equipaggiamento adatto e verificare sempre sia le condizioni meteo sia lo stato dei sentieri. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Italia Starter Pack.
1: Quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Cominciamo con i compleanni, che a parte la mia amica sin dai tempi dell'asilo, Marianna, che saluto, che oggi compie gli anni, li compie anche J-Ax, che abbiamo sentito proprio in apertura con Italia Starter Pack. Ma non sono gli unici, perché compie gli anni oggi anche Annalisa, una delle voci più amate della musica italiana, capace di conquistare il pubblico con eleganza, energia e anche una hit dopo l'altra. Noi le facciamo i nostri migliori auguri di buon compleanno e continuiamo a farci accompagnare dalla sua musica, canzone estiva. Quando

E dopo Annalisa concludiamo così, ecco, questa parte dei compleanni e parliamo di Elton John. Don't Go Breaking My Heart di Elton John ha raggiunto e superato il 1 miliardo di stream. Non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, quante feste, karaoke abbia fatto parte, dice appunto lui. Il brano è uscito a giugno del 76 ed era cantato in duetto da Elton John e Kiki Dee. Il brano fu scritto da Elton John e Bernie Taupin sotto gli pseudonimi di Ann Orson e Carte Blanche. La canzone non fu mai inclusa in alcun album, pensate, se non in alcuni greatest hits, per esempio, pubblicati poi in seguito. Don't Go Breaking My Heart fu il primo numero uno di Elton John nel Regno Unito, dove rimase per ben 6 settimane. E il singolo raggiunse anche la vetta della Billboard Hot 100 per 4 settimane ed ottenne un successo grandissimo in quasi tutto il mondo, compreso anche un terzo posto in Italia. E dunque adesso raggiunge anche il 1 miliardo di stream, anzi ha superato il 1 miliardo di stream. Noi ce la sentiamo insieme, Don't Go Breaking My Heart.

Andiamo avanti adesso con Levante, che ha annunciato l'uscita del suo nuovo album. Si intitolerà Dell'amore il fallimento e altri passi di danza e sarà pubblicato il 9 ottobre. Il disco, composto da 15 brani e da uno speciale cameo, così scrive, raccoglie il percorso avviato dalla cantautrice con i singoli pubblicati in questi ultimi mesi e ruota proprio attorno al tema dell'amore, esplorandone le diverse forme, le trasformazioni e anche, ovviamente, i fallimenti. Sentiamo proprio la canzone Dell'amore il fallimento, Levante.

I BTS hanno deciso che non candideranno Arirang alla prossima edizione dei Grammy. Lo ha annunciato proprio la band K-pop con un post su Instagram dicendo: "Abbiamo deciso di non candidare la nostra musica ai Grammy di quest'anno. Speriamo che la musica possa essere ascoltata e amata per quello che è, senza essere divisa in base alla religione o alla lingua", si legge appunto in questo loro post. La decisione è una conseguenza di una delle nuove 5 categorie introdotte proprio dalla Recording Academy. In particolare Best Asian Pop Music Performance, ovvero il premio che riconosce la grande crescita della musica pop asiatica nel mondo, coprendo stili come il K-pop, il J-pop e il C-pop. Rispettivamente sarebbe il K-pop dalla Corea, il J-pop dal Giappone e il C-pop dalla Cina. Le nuove categorie debutteranno alla cerimonia in questa 69esima edizione di questi Oscar della musica, come se li chiama, e che si svolgerà il 7 febbraio del prossimo anno. Per la Recording Academy si tratta di dare spazio e voce ufficiale a un mercato musicale sempre più globale, sempre più di successo ormai. I BTS però invece hanno visto questa settorializzazione come un modo per confinare o suddividere gli artisti in base alla lingua asiatica usata. Arirang è il nono album in studio del gruppo musicale sudcoreano che ne ha segnato il ritorno sulle scene dopo il ritiro forzato a causa del servizio militare. E dunque sono tornati con questo album, hanno avuto un grandissimo successo, anche i tour sono andati tutti sold out, ma non il tour solo in Asia ma proprio in tutto il mondo, e dunque mi sa che si sono un poco offesi, perché ma è anche giusto, loro vorrebbero ovviamente partecipare nelle categorie quelle internazionali dove partecipano tutti e non per forza in una categoria fatta solo per la musica asiatica. Noi abbiamo i BTS con la loro Swim.

wanna type. E siamo arrivati al momento dei saluti, il tempo è volato anche oggi. Io ricordo che domani giovedì va in onda Barbara, perché ci siamo appunto date questo cambio, ecco, per questo sono in onda io oggi, e io torno con voi venerdì per la Hot Hits insieme a Samuel e con le 25 hits più programmate della settimana. Un grande saluto da Tilly e un bellissimo proseguimento di serata. Ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, in apertura vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Per un altro incidente si registrano code tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Torino, con disagi segnalati in direzione opposta. Sempre sulla 4 in direzione Torino si procede in coda tra il bivio A57 e il bivio A4 a 13 in direzione Trieste, tra il bivio A4 a 13 e il bivio A57. Veicolo in avaria sulla 4 in direzione Trieste tra Cesalto e San Stilo di Livenza, prudenza alla guida. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo

pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla e da Mauro Cumin alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti navigheremo nell'Adriatico, lo faremo nello spazio e nel tempo, attraverso la mostra Navigli dell'Adriatico e dello Ionio in età moderna dal 1650 al 1850. È una mostra che è possibile visitare al Museo del Mare Porto Vecchio di Trieste presso il magazzino 26 dal 30 luglio al 20 settembre. E ne parliamo oggi con il conservatore del Civico Museo del Mare, Andrea Bonifacio. Ben ritrovato.
1: Un saluto a tutti, grazie, ben ritrovati.
0: Lasciamo subito una suggestione a chi ci sta seguendo. Dove ci porta e su quali mezzi ci permette di salire questa mostra?
1: I mezzi sono quelle imbarcazioni che qualcuno dei nostri genitori, ma soprattutto dei nostri nonni, ha sicuramente visto e qualche volta ci ha navigato veramente. Quelle imbarcazioni che i nostri bis, tris nonni avevano sotto gli occhi guardando il mare, e fino a un certo periodo solo quelle. Parliamo dei trabaccoli che hanno contribuito a costruire, edificare proprio Trieste, il suo porto. Parliamo dei brigantini, che per decenni è stato il principale mezzo di locomozione marittimo, per andare in Adriatico e nello Ionio. Questa mostra prova a affrontare il tema di quali erano i navigli che svolgevano il loro servizio di trasporto, i più vari, in questo mare interno di un mare già piccolo come è il Mediterraneo. L'Adriatico e lo Ionio, che per questi due secoli ha visto sconvolgimenti di frontiere e di tecniche navali, però per lungo tempo parliamo di marina veneziana, poi asburgica, austriaca, parliamo delle marine del Regno delle Due Sicilie o del Regno dello Stato Pontificio, della Grecia, quindi prima dell'impero ottomano, evidentemente, quindi con uno slancio verso Levante, che è la cifra, se vogliamo, della marineria anche triestina.
0: Qual è l'origine di questa mostra? Dove nasce?
1: La mostra nasce da una immane ricerca che ha fatto il nonno di quella che poi ha pensato e realizzato con anni e anni di studio e relazioni, Zrinka Podarski, il cui cognome mi dispiace ma sono in difficoltà a pronunciare correttamente. Lei dice che anche i croati fanno fatica a pronunciarlo, quindi mi sento giustificato, ma lei ha preso una enorme massa di dati raccolti da suo nonno con scopi probabilmente non esattamente come erano i nostri, pescando appunto dei registri dei vari porti a cui aveva accesso. Ha lavorato molto a lungo con l'archivio di Stato di Venezia e gli archivi di vari porti in quest'area geografica, registrando decine di migliaia di informazioni che poi Zrinka ha rimesso a sistema, chiedendo conforto, aiuto e consulenza ad alcuni tra i massimi esperti della marineria di quest'area qua, perché trovarsi una serie di nomi, una serie di informazioni tecniche, quelle che potevano registrare i doganieri dei vari porti, diceva molto, ma poi contestualizzarli, sistematizzarli, è stato un altro lavoro immenso.
0: E renderli anche comprensibili per un pubblico che può non essere esperto di storia della marineria. L'arrivo di una determinata imbarcazione, ecco, non è scontato che sia immediatamente traducibile in un'immagine per chi, anche ci mi metto in primo luogo, o per chi ci sta sentendo, vedere arrivare una martigana. Ecco, che cos'era, che cosa fu? Lo scopriremo, no? Nel corso della puntata. Una marciana, una polacca. Questi sono i nomi che compaiono all'interno dei documenti, Bonifacio.
1: Sì, bisogna fugare subito i dubbi sui nomi e la loro provenienza. Quindi, in quest'area geografica, come anche nel resto del mondo, compaiono nello stesso registro navi uguali con nomi diversi, navi diverse con nomi simili o uguali, navi simili ma di dimensioni diverse o destinate a funzioni diverse o leggermente diverse. Per esempio, alcune erano multifunzione, altre apparentemente destinate a fare una certa cosa, non so, la famosissima galera veneziana, sì, era la galera da guerra. In realtà barche molto simili facevano anche commercio o facevano tutte e due. Lo stesso valeva per i galeoni poi in epoca transoceanica, eccetera.
0: Una barca cannoniera è un altro dei nomi, dei termini che troviamo in questi elenchi, appunto è facile da individuare nel suo scopo, altri meno. C'è una curiosità, l'origine dei nomi, di alcuni dei nomi che abbiamo già appunto citato, altri nomi che compaiono comunque all'interno della mostra, è un'origine particolare che è figlia stessa dell'Adriatico. Sono origini veneziane, possono essere origini turche, magari origini croate, che poi si intrecciano.
1: Sì, invito i visitatori a fare questo esercizio divertente, di provare a immaginarsi appunto le radici, l'etimo di questi dei nomi delle barche, per probabilmente dedurre che è tutta una comunità che si muove, indifferentemente da quale sponda fosse la partenza, perché partono da una parte e comunque arrivano dall'altra, e l'interlocuzione storica, continuativa, è come si diceva di piccolo cabotaggio, quindi molto più popolare, non così verticalizzata, e comporta poi questa circolazione anche dei tipi navali e dei nomi navali, indipendentemente che il nome cambia e il tipo resta o viceversa. Il giochino, secondo me, ti porta appunto a immaginarti queste varie radici che si mescolano, e per capire quanto, per esempio, l'epopea veneziana, che dura 1000 anni o quasi, non ha nelle parole veneziane marittime, ha sì influenzato il lessico marittimo di tutto il Levante del Mediterraneo, ma a sua volta sono tutte parole che derivano da questa interazione, non solo parole che nascono nella Laguna Veneta, ma dall'interazione tra Venezia e il resto del suo dominio da mar, che era quello il vero stato veneto.
0: Per fare un esempio, la feluca o feluchetta la troviamo in croato come feluca con la K o filiuga. Ecco, questo è uno degli esempi. Altri termini ci portano al di fuori dell'Adriatico, più a nord, sono termini quasi anglosassoni, anglofoni, sono di un altro mare.
1: Lo sono decisamente. Con la contemporanea decadenza della Serenissima e la sua fine, a cui subentrano, ricordiamo, non subito gli austriaci ma i francesi immediatamente, la marina veneziana viene assorbita da quella francese ai tempi di Napoleone, portando i tipi navali anche loro, che comunque già circolavano. Ma nel frattempo appunto si affermano le potenze oceaniche in Mediterraneo, quella francese e quella inglese, che delle due è quella che poi vince la battaglia del dominio planetario. Dominio planetario che ha significato appunto già da fine Settecento una forte presenza di squadre navali militari a scopo di penetrazione commerciale. Quindi tipi navali atlantici.
0: Troviamo per esempio il cotter alla veneziana, che deriva dal cutter inglese,
1: che ancora oggi chi va a vela nelle marine e nelle associazioni di velisti, qua il cutter, tutti sanno che cos'è, insomma.
0: Tra poco descriveremo anche alcune di queste imbarcazioni, perché abbiamo menzionato tanti nomi, tanti termini, ma dovremo descrivere alcuni di questi scafi, di questi legni, perché si parla di imbarcazioni in legno, di imbarcazioni a vela. Ricordo che siamo in compagnia di Andrea Bonifacio, conservatore del Museo del Mare di Trieste, e stiamo raccontando la mostra Navigli dell'Adriatico e dello Ionio in età moderna 1650-1850. Tra pochissimo torneremo con altre imbarcazioni, con altre curiosità, anche per conoscere quello che significarono per l'economia dell'Adriatico queste navi.

0: Sempre a sconfinamenti, in una storia che parla di Adriatico, parla di imbarcazioni, imbarcazioni in legno, imbarcazioni a vela. Stiamo seguendo la mostra Navigli dell'Adriatico e dello Ionio in età moderna, dal 1650 al 1850. È un percorso creato dal Museo Nazionale di Storia della Croazia, che ha già avuto diversi allestimenti e oggi arriva a Trieste al Museo del Mare. Siamo in compagnia di Andrea Bonifacio, conservatore del museo. Cominciamo a descrivere alcune di queste imbarcazioni. Cominciamo con dei nomi che risuonano familiari in queste zone.
1: Allora, volentieri. La mostra inizia per diversi motivi con il trabaccolo. Il trabaccolo è stato messo al primo posto dalla ricercatrice che ha compilato anche un catalogo pubblicato a Zagabria, perché quello che ricorre più frequentemente degli altri nei registri. C'è un motivo per cui ricorre più frequentemente, perché è stato per tutti i due secoli di cui stiamo parlando, dal 1650 già cominciavano a girare i primi trabaccoli, gradualmente prendendo il posto dei pieleghi, ma dopo ne parliamo, fino a tutto il 1850, ma memoria recente, gli ultimi hanno navigato regolarmente, sono stati in servizio fino agli anni 50 del Novecento, quindi una persistenza forte, molto radicata nella tradizione. Immaginate una barca larga attorno ai 5 metri, quindi non banale, lunga almeno 15 se non anche 25 metri di barca, con due alberi, di regola armata con vele al terzo. Vele al terzo sono vele trapezoidali issate tra due aste, una orizzontale, quella più bassa, in alto, appesa a un albero normale, un'antennella, un'asta che invece va trasversale ed è appesa, sì, a un terzo della sua lunghezza, per cui si chiama vela al terzo. Due alberi più fiocchi con un buon presso abbastanza lungo, variabile, barca molto versatile, utilizzata anche per la pesca, ma fondamentalmente è stata per appunto 2-3 secoli il camion dell'Adriatico. Oggi diciamo camion, immaginiamo una cosa più, sì, o meno, questo era lo standard dell'Adriatico. La vela al terzo era uno standard tipico dell'Adriatico e questa appunto ha fatto più storia e più trasporto, più tutto di tutti. Ancora qualche trabaccolo sopravvive, stiamo parlando di vera e propria archeologia, ce n'è uno navigante o quasi al Museo di Cesenatico, ce n'è uno non più navigante ma musealizzabile anche qui nei paraggi, e qui mi fermo. Il pielego, sì, era una versione molto simile, differiva dalla prua e dalla poppa, non abbiamo detto, sono per il trabaccolo prua e poppa molto arrotondati. La poppa in particolare si inarca verso l'interno, un po' come se qualcuno conosce Bragozzi, ecco, una poppa simile, con sulla prua verso il mare due occhi antropopaici che nella tradizione portano fortuna, scacciano il maligno, e voi sapete, potete immaginare quanto fossero anche superstiziosi i marittimi, specialmente prima dell'avvento della trazione meccanica, dei sistemi satellitari di navigazione, dei sistemi con gli elicotteri per venirti a salvare, avere la vita appesa
0: Propria barca,
1: a dei pezzi di legno e di tela, insomma, ci si augura sicuramente un sacco di fortuna.
0: E il pielego, quindi, che
1: differenza? Il pielego è la versione un po' più antica, ha una prua un po' più dritta, più affusolata, una poppa più anche quella più simile a quella degli incrociatori, cioè, no, sì, delle navi poi da le navi di linea successive. L'armo è simile, ha più vele a tarchia, ma è molto simile, tant'è che il dubbio che rimane nella lettura di questi registri è su quanto abbiano scritto Pielego registrando un trabaccolo o viceversa.
0: Sì.
1: Perché potete immaginare che nemmeno all'epoca, anche se fossero le barche diffuse, gli impiegati delle dogane portuali non erano degli esperti di barche, dovevano solo segnalare soprattutto la merce che portava e da dove veniva per poter applicare la gabella. Non era tanto importante se era equivalente scrivere l'uno o l'altro, e così per molte altre tipologie.
0: Per loro appunto erano comuni come per noi i camion oggi, quindi possiamo anche ben capire queste distrazioni, magari queste certo. Leggerezze. È interessante scoprire come vengono raffigurate le imbarcazioni in questa mostra, perché ci sono dei disegni d'autore.
1: Sì, allora...
0: Sì,
1: allora, la mostra

0: o le vele quadre, insomma non sono tantissimi i tipi di vele. E dopo ci sono 62 pannelli con la spiegazione della barca, che fin lì uno ci capisce relativamente, ma soprattutto accompagnate da degli acquerelli di dimensioni 60-70 centimetri circa, rappresentanti in maniera direi molto accattivante e molto espressiva tutti questi tipi navali, fatti da Luigi Di Vari, prima che un artista, ma è un artista che ha fatto mostre in giro per l'Europa collezionando grandi successi e centinaia di migliaia di visitatori. Prima che essere un artista, è un vero esperto di imbarcazioni tradizionali, della marineria tradizionale soprattutto veneta e della pesca soprattutto in Adriatico, riconosciuto a livello più ampio. Persona che ha accettato questo incarico e per descrivere ognuno di questi tipi navali ha fatto la sua ricerca iconografica, pescando dove possibile dai disegni. Dopo, se vogliamo, approfondiamo perché i disegni non sono sempre possibili, altrimenti affidandosi alle descrizioni presenti nell'arte, nei quadri dal Tintoretto piuttosto che i più vari, confrontandoli appunto con altre fonti sempre iconografiche, che possono essere disegni di altri viaggiatori eccetera. Un grande lavoro filologico dal punto di vista iconografico, riprodotto con degli acquerelli che hanno una marcia in più rispetto al classico disegno, seppur colorato, di imbarcazioni. Innanzitutto cerca di essere dove può, nel suo contesto, per esempio lo sfondo con un porto o la sua zona naturale, quantomeno nel mare, ma soprattutto con i marinai a bordo che fanno le cose giuste che facevano veramente all'epoca. Il classico chi pesca c'ha le reti in mano, eccetera.
1: Per cui sono vivi in questi disegni, sono vivi questi legni, questi scafi dell'Adriatico e dello Ionio. È una cosa interessante anche capire quali siano le comunanze nelle varie parti dell'Adriatico, che usavano molto spesso la stessa imbarcazione, lo stesso tipo di imbarcazione. Quindi troviamo un trabaccolo in un porto, ma anche in un altro, magari non per forza vicino.
0: Assolutamente, il trabaccolo copriva tutta questa area. Partendo da qui arrivava in Grecia partendo dalla Puglia arrivava in Croazia, in Dalmazia, eccetera, eccetera. È interessante notare, chi conosce un po' di storia di queste barche, che alle volte nella costa lato nostro l'acquisto della barca veniva fatto in un cantiere, per esempio, di Pesaro, o un committente di Venezia magari poteva ordinare la barca in un cantiere istriano, piuttosto che era veramente una comunità che si parlava in maniera stretta. E questi, che non erano le grandi navi di linea, ma era, come dicevamo, lo scambio quasi quotidiano, perché da un lato all'altro dell'Adriatico sono 2 giorni di vela, non è il giro intorno al mondo, per cui questo contatto era molto stretto. E nei contatti stretti tra comunità ci si scambia informazioni, ci si copia i tipi di barca, si sì. Chiede ma com'è meglio così o così, come facciamo, come ti trovi con quelle vele, eccetera. Dove costa meno fare queste cose.
1: Ecco, diceva, non è sempre facile trovare un'iconografia storica delle imbarcazioni. Stiamo parlando, lo ricordiamo, di un periodo storico che va dal 1650 al 1850. Ecco, non è facile trovare immagini d'epoca delle imbarcazioni. Quando si comincia a disegnare la nave?
0: Sì, perché dopo l'Ottocento e rotti è facile, perché cominciano ad esserci le foto, non si sbaglia. Prima si comincia a fare i disegni tecnici per la costruzione navale con l'illuminismo, soprattutto nei cantieri navali dove si costruiscono le navi pubbliche, militari o di trasporto, comunque di committenza pubblica. Il governo esige più chiarezza, più sicurezza nel modo di costruirlo e nel prodotto

0: finale, figlio comunque dei tempi. Persisterà a lungo il metodo precedente, soprattutto nei cantieri minori, dell'andare sostanzialmente a memoria. Quindi quello che è il disegno della nave, il maestro Dascia ce l'aveva in testa, e tu vedevi il prodotto finito quando era finito. C'erano sì i sesti, un metodo molto rudimentale per riprodurre delle forme simili per ciascuna delle ordinate. Voi sapete che lo scafo viene tenuto insieme da delle aste principali,
1: una specie di gabbia toracica,
0: assomiglia, esatto, per cui le costole, queste ordinate che parallele coprono verticalmente tutta la nave, ecco, quelle lì non sono una uguale all'altra, se no la nave sarebbe come le navi adesso, un parallelepipedo che non è esattamente quello che ci appaga l'occhio. Esteticamente.
1: E prima che si cominciassero a disegnare, come riusciamo noi ad avere il ritratto di un'imbarcazione del 1600, per esempio? Perché esistono.
0: Sì, venivano ritratte non per ritrarre la nave, se non a un certo punto qualcuno comincia, ma già in tempi di quasi di illuminismo, comincia a fare le enciclopedie e comincia a fare la descrizione anche il disegno di questi tipi navali, ma incidentalmente in alcune storie, narrazioni di alcuni quadri compaiono le navi. Il ritratto del comandante delle bocche di Cattaro, che si fa fare quando viene magari a Trieste per affari, e poi se lo porta a casa e chiede che vengano ritratte le cose più... lo stesso pittore, no? Gli dice: ti faccio il ritratto, così ti volte, ti metto la tua nave dietro o ti basta...
1: Quindi così appunto come uno sfondo in realtà ci forniscono alcune informazioni, non come soggetto principale.
0: Esatto.
1: Siamo sempre con Andrea Bonifacio. Dopo un ultimo intermezzo musicale continueremo a navigare nel mare Adriatico, nel mare Ionio, tra il 1650 e il 1850, grazie appunto alla mostra Navigli dell'Adriatico e dello Ionio in età moderna, in questi giorni presso il Museo del Mare di Trieste. Rimanete con noi.

0: Andrea Bonifacio, ci sono anche modelli di imbarcazioni nel percorso appunto di questa mostra al Museo del Mare?
1: Sì, il nostro lavoro di adattamento della mostra, questa è una mostra circolante che dalla sua ideazione è stata pensata per poter essere poi veicolata in giro per il mondo più possibile, di sicuro in ambito adriatico e ionico, appunto. Il nostro lavoro di adattamento è consistito innanzitutto nell'aggiungere alle quattro lingue italiano, inglese, croato, greco, e già questa è un'avventura linguistica che dice molto sulle buone intenzioni dei curatori di essere aperti, ecco, agli sconfinamenti. Noi abbiamo aggiunto lo sloveno per la tipicità linguistica locale, anche guardando insomma ai paesi vicini, e ci è venuto naturale arricchire questa mostra mostrando non solo i belli acquerelli di Luigi Di Vari, ma per alcuni casi, ben sette, dei modelli storici appartenenti alla nostra collezione. In particolare, a parte uno che è degli primissimi anni del Novecento, un modello di Bragozzo, questo solo perché quello più antico ce l'abbiamo nell'esposizione permanente del museo. Gli altri sei appartengono a una batteria di fine Ottocento di modelli che sono documentati nelle foto, nelle foto prese in alcune delle principali esposizioni, tipo l'Expo del 1900 a Vienna, piuttosto che le esposizioni marittime fatte a Trieste o insomma in giro per nel 14, mi pare, non mi ricordo se a Capodistria, insomma, cose che hanno ben più di un secolo, i modelli stessi, e all'epoca riproducevano tipi navali un po' più correnti, un po' più normali da vedere nei
0: più quotidiani, sicuramente.
1: Sì, di uso normale. In particolare sono ovviamente un trabaccolo.
0: Sì.
1: Poi c'è la coppia Goletta e Brigantino, che a un occhio normale sono praticamente la stessa roba, cambia un po' il tipo di vele, insomma più o meno, e questa era la barca più in voga in quel periodo. Dopo abbiamo una gaeta falcata, che è una cosa tipica invece dell'ambito quarnerino dalmata.
0: Com'è una gaeta falcata?
1: È una barca più arrotondata, più corta, più tozza, che se uno le paragona con le barche piccole ma destinate a navigare nei mari più agitati come il Tirreno, trova delle somiglianze. Non parliamo poi del nome Gaeta, che i gaetani di Gaeta rivendicano come sì, primogenitura, ma la trovi appunto anche in altri mari, e siamo di nuovo a quella circolazione di nomi, informazioni e attitudini marinaresche che non conosce confini.
0: E poi appunto ancora dei modelli provenienti dalle collezioni del Museo del Mare.
1: Sì, poi c'è un leuto, barca da pesca sempre della parte più meridionale rispetto a noi, è una tartana che ricorre con diverse varianti nella mostra, perché era equivalente di insomma un nome abbastanza generico, e si conoscono sei o sette declinazioni diverse di tartana. È stato in grado di ricostruirne solo due o tre, mi sembra. Beh, almeno di quelle siamo sicuri di come dovevano essere.
0: Facciamo un gioco. Il gigante dell'Adriatico in età moderna è invece l'imbarcazione più minuta che possiamo trovare all'interno di questa esposizione. Guardando anche alle capacità, troviamo un nome che sembra quasi un'esclamazione. Troviamo l'Urca.
1: Urca.
0: Ecco, da quasi 800 tonnellate di capacità. E poi troviamo lo zoppolo, Canovella degli Zoppoli, quindi qualcosa di veramente qualcosa minuscolo. Di
1: sì, mi ha fatto molto piacere che compaia uno zoppolo, anche se non si capisce come mai a qualcuno di qualche porto adriatico è venuto in mente di registrarlo come trasporto in entrata e uscita, perché è una barca veramente piccola, stiamo parlando di qualche metro, può arrivare a, non so, 4 metri. Voi sapete, lo zoppolo è un monossile, quindi una tipologia navale assolutamente arcaica che si ripete nei millenni.
0: Un tronco scavato,
1: un tronco scavato, come ci insegnavano alle elementari. La prima cosa che galleggia è stato un tronco scavato col fuoco, e questa era ancora persistente fino a pochi anni fa a Santa Croce e Canavella degli Zoppoli, eccetera.
0: Quindi abbiamo questo ventaglio da 800 tonnellate a pochi metri, un paio di metri,
1: sì,
0: di imbarcazione.
1: Nel pannello iniziale, dove sono riprodotte in scala,
0: sì,
1: questi piccoli li vedi, poi veramente piccoli, con il numerino in fianco, tutto grande un pollice, mentre altre barche da 40 metri sono in scala e compaiono molto più, con più evidenza. Curioso che ci sia, per esempio, quella più lunga che si vede, che colpisce anche l'occhio per i suoi colori vivaci, è una galeazza, che era la più grande delle galee veneziane, ed è stata censita probabilmente perché dismessa subito dopo, praticamente un tipo navale dismesso subito dopo la battaglia di Lepanto, le hanno usate come voi deposito o navi scuola, e quindi in qualche modo è sopravvissuta fino al 650 e oltre, ed era già probabilmente, non dico un pezzo da museo, ma poco ci manca.
0: Una piccola curiosità, tornando all'Urca, appunto questa grande imbarcazione, origine olandese, fiamminga. In fiammingo vengono chiamate orche, e già questo ci porta alla mente un altro soggetto. In francese orc, in olandese, in inglese hulk. Ecco, rende sempre l'idea della possanza di questo veliero, che appunto aveva una lunghezza di una ventina di metri, largo 5 e mezzo, ma tanta capacità, ecco,
1: sì,
0: di
1: carico. Proprio un trasporto.
0: Una curiosità, l'ultima, il vapore rientra in questa carrellata?
1: No, anche se nel 1850, data di conclusione di questa analisi, non solo, sono già quasi 15 anni che il Lloyd austriaco, società di navigazione a vapore, ha già delle rotte che arrivano in tutto il Levante in quella data, ma i primi traghetti Trieste-Venezia sono del 1818, mi pare, e il vapore era già in auge. Penso che sia stata una scelta deliberata dei ricercatori di eliminare questa cosa. Questo però a noi del Museo del Mare è piaciuto, perché nella sala in fianco a questa cosa dedicata solo alla vela e al legno c'è proprio la sezione dedicata al Lloyd, quindi le due cose hanno un contatto che probabilmente vorremmo, nelle prossimi ripensamenti del museo, vorremmo meglio sottolineare, e forse è giunto il momento di meglio sottolineare come entrambe le tipologie ormai vanno considerate marineria storica e patrimonio.
0: Grazie allora ad Andrea Bonifacio, conservatore del Museo del Mare di Trieste. Nel Museo del Mare, fino al 20 settembre, è possibile trovare la mostra Navigli dell'Adriatico e dello Ionio in età moderna, dal 1650 al 1850. Uno spaccato non solo tecnico, ma anche sociale, anche economico, accompagnato da disegni, accompagnato da modelli, che ci porta a navigare nell'Adriatico. Grazie Bonifacio.
1: Grazie a voi.
0: Siamo così in chiusura di questa puntata, ma ci trovate per riascoltarci o scaricarla sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Mauro Cumin, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Della settimana.
3: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002, che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla A4. Sul tratto Brescia-Padova in direzione Trieste si procede in coda per il traffico intenso tra Verona Est e Soave. Sulla stessa autostrada sono segnalate code in direzione Torino tra Spinea e il bivio A4 A13, in direzione Trieste tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Prudenza per un veicolo in panne sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del bivio A4 tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello. Sulla A4, il casello di Somma Campagna, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso in uscita e in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Lo stesso casello verrà chiuso nella giornata seguente, in entrata verso Milano. Per tutte le notizie sul traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sulla parte meridionale dell'Europa staziona un'area di alte pressioni. Aria atlantica, un po' più fredda, ha raggiunto l'Europa occidentale e si sta lentamente spostando verso le Alpi. Deboli venti mantengono sulle nostre regioni, aria molto calda e secca. Le previsioni: domani soleggiato, nelle ore pomeridiane fenomeni temporaleschi in quota, temperature minime da 14 a 20 gradi, massime da 33 a 38. Venerdì addensamenti a partire dalle regioni settentrionali, con locali rovesci e manifestazioni temporalesche. Soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale, temperature in lieve calo nelle regioni interne. Sabato graduali schiarite, nel pomeriggio ancora possibili isolati brevi acquazzoni sull'arco alpino. Domenica sereno e temperature in aumento. La viabilità: traffico in gran parte scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Possibili rallentamenti sulla A1 all'altezza del cantiere di Postumia, sia verso Lubiana che verso Capodistria. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovate all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. La centrale di Krško riduce la potenza per il caldo e la siccità. Fauna ittica a rischio per le alte temperature. Sicurezza in spiaggia, consigli della polizia contro i furti. Disoccupazione, lieve aumento a luglio. Il Papa a novembre in America Latina. Infantino e FIFA nella bufera. Buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Anche in Slovenia le temperature estreme e la siccità mettono sotto pressione anche la produzione di energia. La centrale nucleare di Krško è costretta a ridurre la potenza del reattore per rispettare i limiti ambientali legati al riscaldamento delle acque del fiume Sava. Barbara Costamagna.
2: La centrale nucleare di Krško ridurrà progressivamente la potenza del reattore a partire da questa notte. La produzione scenderà inizialmente all'80% e potrà essere ulteriormente ridotta se le condizioni meteorologiche e idrologiche non miglioreranno. La decisione non è legata a problemi tecnici dell'impianto, ma al rispetto delle prescrizioni ambientali. Le elevate temperature e il basso livello del fiume Sava, utilizzato nel circuito di raffreddamento, impongono infatti limiti rigorosi alla temperatura dell'acqua restituita al corso del fiume. Negli ultimi mesi la centrale ha continuato a funzionare a pieno regime grazie all'impiego delle torri di raffreddamento e di tutti i sistemi disponibili per contenere l'impatto termico sull'ambiente. Ora però il caldo persistente rende necessario ridurre la produzione. I responsabili dell'impianto assicurano che la centrale è perfettamente efficiente e tornerà alla piena potenza non appena il flusso del fiume aumenterà e le temperature si abbasseranno. Le previsioni, tuttavia, non indicano miglioramenti significativi nelle prossime due settimane. Krško rappresenta uno dei pilastri della produzione elettrica slovena. Oggi copre circa il 60% dell'energia prodotta nel paese. Il governo sottolinea comunque che la sicurezza dell'approvvigionamento è garantita grazie all'integrazione della Slovenia nella rete elettrica europea, mentre resta aperta la valutazione di un'eventuale deroga temporanea ai limiti ambientali nel caso in cui la situazione dovesse aggravarsi.
1: E le temperature record dell'acqua stanno mettendo a dura prova cozze, vongole e altri molluschi nell'Alto Adriatico, un fenomeno che secondo la biologa marina Irena Fonda deve essere letto anche alla luce dei cambiamenti climatici e del progressivo riscaldamento del mare. Dionisi Bottar.
3: Il mare che si scalda non è soltanto un problema per chi cerca refrigerio in acqua, per gli ecosistemi marini temperature sempre più elevate possono trasformarsi in una vera emergenza. Lo dimostra quanto sta accadendo nell'Alto Adriatico. Nel delta del Po si è verificata una moria improvvisa di circa 1000 quintali di cozze. A Goro, nel Ferrarese, la situazione è ancora più drammatica. Le stime parlano della scomparsa di fino al 90% delle vongole. Alla base ci sono temperature dell'acqua arrivate a 32 gradi, un valore estremo che mette sotto stress i molluschi, anche perché l'acqua più calda contiene meno ossigeno e il caldo va a sommarsi ad altri fattori di pressione. Primo fra tutti il granchio blu, che negli ultimi anni ha già pesantemente colpito la molluschiocoltura dell'Alto Adriatico. Le morie di cozze e vongole registrate nell'Alto Adriatico sono un campanello d'allarme per un ecosistema già sottoposto a diverse pressioni. La biologa marina Irena Afonda ci spiega cosa sta accadendo e quali rischi corre il nostro mare.
4: Vediamo già da un po' di anni che ci sono proprio dei cambiamenti drastici negli allevamenti. In Slovenia noi non produciamo vongole ma cozze e si sente veramente drasticamente. Due anni fa abbiamo avuto praticamente tutta la produzione proprio annullata, erano 96% di cozze morte. In quest'anno purtroppo vediamo che la cosa si sta un po' ripropagando. Il problema è però che ci sono anche delle cose nuove, che ogni anno c'è qualcosa che ci sorprende. Quest'anno ci sono dei pesci che sono i colombi di mare, che sono grandi e vengono a mangiare le cozze, e loro sono grandi e perciò anche mangiano tanto. Nella natura c'è sempre meno cibo, non praticamente sulle rocce, su tutte i pilari, le cose, quasi non trovi più animali o anche piante, anche alghe, ne vedi poche, e allora loro si trovano il cibo dove c'è.
1: Con l'arrivo del periodo di maggiore affluenza turistica, la polizia torna a sensibilizzare residenti e visitatori sui comportamenti da adottare per evitare furti in spiaggia e nei parcheggi. A Porto Rose è stata organizzata un'iniziativa di prevenzione accompagnata da consigli pratici per trascorrere le vacanze in sicurezza. Il servizio di Beatrice Zisa.
5: La polizia di Capodistria è tornata sulla spiaggia centrale di Porto Rose con una giornata dedicata alla prevenzione dei furti, un'iniziativa che viene riproposta ogni estate per sensibilizzare bagnanti e turisti sui rischi legati alla stagione di maggiore affluenza. Secondo le autorità, il numero dei casi registrati quest'anno è in linea con quello degli anni precedenti e il quadro della sicurezza rimane stabile. Come ha spiegato la vicecomandante della stazione di polizia di Pirano, Simona Sciare, l'aumento dei visitatori durante i mesi estivi comporta inevitabilmente anche un maggior numero di furti. Le indagini condotte finora indicano che molti episodi sono riconducibili a gruppi organizzati provenienti dall'estero, in particolare dall'Italia e dalla Croazia. Per questo motivo la campagna punta a promuovere semplici misure di autoprotezione. Gli agenti invitano i turisti a non lasciare incustoditi telefoni, portafogli e altri oggetti di valore, consigliando di custodirli nelle casseforti degli alberghi o nei depositi disponibili sulle spiagge. Un ruolo importante è svolto anche dalla collaborazione tra polizia, gestori degli stabilimenti balneari e bagnini. Prima dell'inizio della stagione vengono organizzati incontri di coordinamento e durante l'estate eventuali comportamenti sospetti vengono segnalati tempestivamente alle forze dell'ordine. L'invito alla prudenza si estende anche ai parcheggi. La polizia raccomanda infatti di non lasciare borse, telefoni o altri oggetti di valore ben visibili all'interno delle automobili, per non offrire un facile bersaglio ai ladri. Molti bagnanti hanno ormai adottato semplici accorgimenti per ridurre i rischi. C'è chi porta con sé soltanto lo stretto indispensabile e preferisce pagare con la carta, lasciando il resto in albergo, e chi, dopo aver subito un furto in passato, evita di lasciare incustoditi zaini e borse, facendo in modo che almeno una persona rimanga sempre a sorvegliarli.
1: A luglio l'aumento stagionale dei contratti a tempo determinato giunti a termine ha fatto salire le iscrizioni alle liste di disoccupazione del 2,4% rispetto a giugno, portando il totale dei disoccupati registrati a 43.257 unità. Secondo i dati odierni dell'ufficio di collocamento, la cifra evidenzia comunque una flessione dell'1,2% su base annua. Il servizio di Alessia Mitar.
6: Secondo i dati diffusi, nel mese di luglio si sono registrate 5.298 nuove iscrizioni presso l'ufficio per l'impiego, valore in aumento del 31,2% rispetto al mese precedente, ma inferiore del 4,8% su base annua. Le motivazioni principali del recesso lavorativo comprendono la scadenza di contratti a termine, i licenziamenti per esubero e i fallimenti aziendali. I settori maggiormente colpiti dalle uscite del mercato del lavoro restano l'istruzione, il manifatturiero e il commercio. 313 invece gli iscritti in cerca ricerca di una prima occupazione. Sul fronte del ricollocamento dei 4.286 utenti cancellati dalle liste nell'ultimo mese, 2.323 hanno sottoscritto un nuovo contratto o avviato un'attività autonoma. Tra le figure professionali più inserite spiccano addetti alle vendite, operai generici, personale di segreteria, addetti alla sanificazione, ai servizi alberghieri o scolastici, autisti, magazzinieri e specialisti del marketing. Prendendo in esame i primi 7 mesi dell'anno, i nuovi ingressi complessivi sono stati 34.439, il meno 1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, prevalentemente legati a rapporti a tempo determinato. A livello territoriale, il mese di luglio ha visto un aumento generalizzato della disoccupazione in tutte le sedi. Il picco si registra a Nova Gorizia, mentre cali significativi si rilevano a Murska Sobota e Terboglie. Dal lato della domanda, le posizioni vacanti inserite dai datori di lavoro, principalmente in istruzione, manifatturiero, sanità ed edilizia, sono state 14.003 a luglio, per un totale di 90.345 posizioni aperte nei primi 7 mesi del 2026.
1: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo rende noto il ministero degli esteri di Teheran citato dall'Arabia, precisando che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman e nelle sue fasi finali, ha aggiunto il portavoce del ministero. In risposta agli attacchi russi notturni contro Kiev e la regione circostante, che hanno causato almeno 17 morti e più di 40 feriti, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che la Russia deve pagare per la distruzione che ha provocato. Anche il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser ha condannato gli attacchi. Erika Patanush.
7: Commentando gli orribili crimini che la Russia sta commettendo con i suoi attacchi aerei in Ucraina, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul Social X ha affermato che Mosca deve pagare per la distruzione che sta causando. Secondo le sue parole, a tal fine l'UE sta utilizzando i proventi derivanti dal congelamento dei beni russi. Destineremo all'Ucraina ulteriori 1,4 miliardi di euro provenienti da questi fondi, ha annunciato, aggiungendo che questo sosterrà la continua resistenza del paese contro la guerra illegale della Russia. I fondi trasferiti al blocco il 3 agosto, ha riferito Bruxelles, provengono dagli interessi sulle disponibilità liquide, parte delle attività della Banca Centrale Russa congelate dall'UE in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe. Il ministro degli affari esteri ed europei sloveno, Tone Kaiser, ha intanto condannato sempre su X gli attacchi russi che hanno nuovamente causato vittime e feriti innocenti. Gli attacchi contro i civili e aree urbane con missili balistici e droni costituiscono una grave violazione del diritto internazionale, sono inaccettabili, ha affermato ancora Kaiser, ed ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e la sua solidarietà al popolo ucraino. La Slovenia conferma il suo sostegno all'Ucraina e continuerà a collaborare con i partner europei e internazionali per raggiungere una pace giusta e duratura, ha concluso. Intanto, secondo quanto riporta il Financial Times, che cita fonti familiari con i colloqui, durante l'incontro avvenuto la scorsa settimana alla Casa Bianca tra il presidente statunitense e quello ucraino, Donald Trump ha respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di fornire a Kiev centinaia di nuovi missili Patriot. Sempre secondo le stesse fonti, il capo dello Stato americano ha motivato la decisione dichiarando che Washington necessita di tali armi per difendere i propri interessi in Medio Oriente, nel Golfo Persico, nel conflitto armato contro l'Iran.
1: Il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajić, ha smentito le notizie sulla possibilità di realizzare un centro europeo per i rimpatri nel paese. In merito alle notizie diffuse dai media su una presunta lista preliminare di paesi in cui l'UE potrebbe istituire centri per l'accoglienza e ripatrio, desidero precisare che il Montenegro non ha avviato alcuna trattativa per l'istituzione di tali centri sul proprio territorio. Il governo non ha ricevuto alcuna iniziativa ufficiale in tal senso. Qualora tale iniziativa venisse presentata, la nostra risposta sarà negativa, ha scritto il Premier. La Croazia ha celebrato solennemente il 31esimo anniversario dell'operazione Tempesta. Alla cerimonia centrale svoltasi a Knin è stato ribadito che si trattò di un'operazione legittima che portò alla liberazione di gran parte del territorio occupato. Dario Saftic.
8: La Croazia ha celebrato solennemente la giornata della vittoria del ringraziamento patriottico, nonché giornata dei difensori croati e il 31esimo anniversario della vittoriosa offensiva Tempesta. La cerimonia principale si è tenuta a Knin, l'ex roccaforte della ribellione serba, nella quale le forze croate entrarono trionfalmente il 5 agosto 1995. Nel corso della cerimonia, svoltasi sull'antica rocca di Knin, 12 rappresentanti dei difensori croati e delle vittime della guerra patriottica hanno issato la bandiera croata. Sono stati letti poi i nomi dei difensori caduti e dispersi. Nel suo intervento alla cerimonia, il presidente della Repubblica Zoran Milanovic ha avvertito che la Serbia si sta riarmando con l'aiuto di alcuni alleati della Croazia e si è chiesto se questo sia un gioco leale. Ha inoltre affermato che la Croazia non dovrebbe prestare attenzione a ogni messaggio proveniente dalla Serbia, ma deve monitorare il proprio armamento e sviluppare le proprie capacità di difesa. Il premier Andrei Plenković ha annunciato a Knin maggiori diritti per 200.000 veterani di guerra e ha affermato che la Croazia non minaccia nessuno, ma non ha nemmeno paura di nessuno. Il presidente del Sabor, Gordan Jandroković, durante la cerimonia a Knin ha sottolineato che l'operazione Tempesta è stata un'azione di liberazione indiscutibilmente giusta e legittima, che ha inferto un colpo decisivo all'aggressione serba, portando alla liberazione della maggior parte del territorio croato temporaneamente occupato.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Accogliendo l'invito dei capi di Stato e delle autorità ecclesiastiche dei rispettivi paesi, Papa Leone XIV effettuerà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. Lo dichiara il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel Bollettino Vaticano. Si tratta del quinto viaggio apostolico di Leone XIV dopo Turchia, Libano, Principato di Monaco, Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale e Spagna. In Italia le opposizioni fanno fronte comune sulla politica economica e sulla difesa in una risoluzione presentata dopo le comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra chiedono che un eventuale scostamento di bilancio non venga utilizzato per aumentare le spese militari. Davide Fifacco.
9: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra compattano le proprie posizioni sulla politica economica e sul tema della difesa. Nella risoluzione depositata dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, i tre partiti chiedono al governo di presentare una relazione che aggiorni il percorso della finanza pubblica e definisca l'eventuale ricorso a uno scostamento di bilancio. Per le opposizioni, però, l'utilizzo di nuove risorse dovrà seguire priorità ben precise. Nel documento si chiede infatti che ogni eventuale deviazione degli obiettivi di bilancio sia destinata esclusivamente al contrasto della povertà assoluta, al finanziamento della sanità pubblica, al sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi energetica e agli investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture energetiche. Un punto viene sottolineato con particolare forza: le risorse, secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, non dovranno essere utilizzate per finanziare nuovi impegni di spesa militare. Nella premessa della risoluzione, inoltre, le opposizioni chiedono una revisione degli impegni assunti dall'Italia in ambito NATO, invitando a scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi d'armamento. L'obiettivo indicato è quello di superare, secondo i firmatari, un piano di riarmo nazionale ritenuto poco coordinato, puntando invece alla costruzione di una vera difesa comune europea e a una strategia che rafforzi la sovranità energetica dell'Unione, riducendo gli effetti economici e geopolitici provocati dai conflitti internazionali.
1: È stato siglato a Udine, nella sede della Società Filologica Friulana, un protocollo che prevede l'uso della lingua friulana sui canali social della United Eagles Basketball. La squadra di basket che milita in Serie A2, il radicamento sul territorio della squadra è stato sottolineato e un biglietto da visita per l'identità friulana. Alessandro Martegani.
10: Diffondere la cultura e i valori del Friuli attraverso uno dei canali più efficaci, lo sport, è il senso del protocollo firmato a Udine fra la United Eagles Basketball, la squadra di basket di Cividale che si prepara una nuova stagione in A2, la società filologica friulana e l'associazione sportiva furlane, che prevede l'introduzione sui social media della squadra della comunicazione in friulano. Con il supporto della filologica friulana e dell'ASF, i canali social di Cividale racconteranno i successi della squadra, promuovendo l'uso e la diffusione della Mairenghe. La Gesteco Cividale, una squadra costruita grazie alle risorse dell'impresa locale, molto radicata sul territorio, ha sottolineato il presidente Davide Michalic, è nata per essere un biglietto da visita per il Friuli, una realtà in cui tutti fanno il tifo, a prescindere dai risultati, e dove regna un clima di collaborazione. Questo, aggiunto a Diano Luci, main sponsor di Cividale, è un passaggio importante perché rende evidente il radicamento sul territorio della squadra. Fra le possibili iniziative ipotizzate dal presidente dell'associazione sportiva furlane, Davide Puntel, ci potrebbe essere in futuro anche una telecronaca delle partite in friulano, accanto a iniziative per rafforzare i legami con i friulani nel mondo. Soddisfatto, dopo la firma del protocollo, il presidente dell'Associazione Filologica Friulana, Davide Vicario.
11: È un momento di collaborazione importante tra queste istituzioni che appunto si occupano di cose diverse, quindi ci sono delle associazioni sportive, c'è la Gesteco Cividale, che naturalmente è una realtà molto molto importante, e c'è l'Associazione Sportive Furlane, che è appunto che è un'associazione che ci aiuta anche per l'organizzazione della prossima Europeada, che è il campionato di calcio per le squadre dei paesi senza Stato. Ecco, quindi su questo percorso di valorizzazione, quindi siamo insieme appunto per la promozione della lingua, della cultura e dell'identità friulana. Io penso che questo sia un momento importante di ascolto da parte delle nostre realtà, che potrà trovare anche ulteriori collaborazioni. Questo qui è un momento per dare continuità anche a questa sensibilità e a questa, diciamo, declinazione particolare dell'interesse per l'identità.
1: Si aggravano le tensioni attorno alla FIFA e al suo presidente Gianni Infantino, accusato del principe Ali bin al-Hussein, presidente della federazione calcistica giordana, di aver utilizzato i finanziamenti dell'organizzazione come strumento di pressione politica. Secondo il dirigente giordano, alcuni fondi destinati alla sua federazione sarebbero rimasti bloccati per mesi e il loro sblocco sarebbe stato collegato verbalmente al sostegno della Giordania alla rielezione di Infantino. Corrado Cebador.
12: Le somme contestate riguarderebbero il premio di 4,2 milioni di dollari per la finale della Coppa Araba, i costi fiscali sostenuti negli Stati Uniti durante il Mondiale, le difficoltà incontrate dai tifosi giordani nell'ottenere i visti d'ingresso durante l'ultima rassegna iridata. Ali bin al-Hussein ha definito la situazione al limite del ricatto e ha dichiarato che la federazione del suo paese non intende sostenere l'attuale presidente della FIFA. Le accuse arrivano in un momento delicato per Infantino, già indebolito dalle critiche interne legate al progetto di affidare una parte dei diritti commerciali dei mondiali a investitori privati. Il piano avrebbe provocato la contrarietà di importanti confederazioni calcistiche, tra cui quella europea, quella nordamericana e quella asiatica, aumentando le divisioni all'interno dell'organizzazione. A fronte della crescente opposizione, Infantino ha convocato una riunione straordinaria in Marocco per cercare di compattare la dirigenza e contenere la crisi. L'incontro si svolge a Salé, nei pressi di Rabat, una sede scelta anche per il sostegno garantito dal Marocco alla sua leadership. Inoltre, il paese nordafricano ospiterà nel 2030 il mondiale insieme a Spagna e Portogallo. Durante il vertice, Infantino punta a dimostrare compattezza interna, ridurre le tensioni con alcuni importanti dirigenti e preparare la strategia in vista delle prossime elezioni presidenziali. La situazione resta però complessa, poiché diversi esponenti dello staff hanno preso le distanze dalle iniziative del presidente, criticando la gestione del progetto commerciale. Anche alcune federazioni internazionali starebbero valutando possibili iniziative politiche e legali contro l'attuale guida della FIFA. La posizione della Giordania rappresenta quindi un ulteriore colpo alla credibilità della dirigenza, alimentando il dibattito sulla trasparenza e sulla gestione del potere nel calcio mondiale. Infantino cerca ora di consolidare il sostegno dei paesi africani e asiatici, ma gli oppositori lavorano alla possibile candidatura di un rivale per contrastare la sua conferma alla guida della FIFA.
1: Esplosa la tensione diplomatica tra Argentina e Brasile dopo che il presidente Javier Milei ha definito ladro e corrotto il suo omologo Lula da Silva. In risposta, Brasile ha richiamato il proprio ambasciatore e ridotto il livello delle relazioni con Buenos Aires, chiedendo all'Argentina il richiamo del proprio ambasciatore. Franco De Stefani.
13: La disputa è avvenuta la scorsa settimana durante un discorso di Milei in Brasile in occasione del suo endorsement al senatore Flavio Bolsonaro, che è un candidato alla presidenza del paese, ribadendo che Lula è un corrotto e un ladro che è stato condannato per furto e corruzione e quindi si può definirlo un criminale. In un'intervista Milei ha continuato ad attaccare, evidenziando che chiamare ladro un ladro è molto meno grave del furto in sé e che Lula è stato rilasciato per un errore amministrativo, non perché è innocente, e che quindi è un ladro e un funzionario corrotto. Il governo brasiliano ha riferito di aver ridotto la rappresentanza diplomatica bilaterale a livello di incaricato d'affari, ha evidenziato il Ministero degli Esteri argentino in un comunicato, confermando che Brasile ha richiamato il proprio ambasciatore in Argentina per consultazioni in merito al discorso di Milei, che ha preso di mira anche un giudice della Corte Suprema brasiliana. Successivamente Buenos Aires ha minimizzato la disputa diplomatica con il suo principale partner commerciale, indicando che si è trattato di una questione di divergenze ideologiche e politiche. Flavio Bolsonaro è figlio dell'ex presidente Jair e avversario di destra di Lula alle prossime elezioni presidenziali. Gode del pieno appoggio di Milei e del sostegno di membri dell'amministrazione statunitense, oltre che del premier israeliano Netanyahu.
1: Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Igor Vigini. Tra poco alle 20 andrà in onda TG Sport, la rubrica a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Belzian. Buona serata.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni 80, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo sulla 4 Venezia-Trieste un veicolo in panne tra San Stino di Livenza e Innesto A28 in direzione Trieste. Vi informiamo che a partire dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino di domani, a causa di un cantiere notturno sulla 4 Brescia-Padova, resterà chiusa l'uscita di Somma Campagna provenendo da Venezia. Chiusa nella stessa fascia oraria anche l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. E dalle 21 alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre, chiusa per un altro cantiere notturno, l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
5: Continua lo spettacolo della squadra italiana agli europei di sport acquatici in corso di svolgimento a Parigi. Dopo che ieri sera dal trampolino di 3 metri è arrivata la quarta medaglia d'oro di Chiara Pellacani nei tuffi, questa mattina la spedizione azzurra ha continuato a mietere successi. Questa volta nel nuoto in acque libere. Per primo Gregorio Paltrinieri, bronzo nei 5.000 e successivamente sulla stessa distanza al femminile, l'oro di Ginevra Taddeucci. Paltrinieri, ieri quarto nei 10.000 metri, ha chiuso staccato di 4 secondi e mezzo dal vincitore tedesco Florian Welbrock, tedesco dominante anche nei 10.000 di ieri. Con l'argento su entrambe le distanze è andato all'ungherese David Bethlehem. Successivamente Taddeucci è diventata la prima azzurra di sempre a vincere nella stessa rassegna continentale nei 10 e nei 5.000 metri in acque libere. Ha completato la festa italiana la terza piazza conquistata da Barbara Pozzobon, che per buona parte della prova era in seconda posizione, per poi cedere sul finale con l'argento andato all'ungherese Victoria Michalavari Farkas a 2 secondi e un decimo da Taddeucci, che chiudeva al secondo posto anche la gara di ieri. Sempre nella giornata odierna, ancora un bronzo è andato ad arricchire il medagliere azzurro grazie alla finale acrobatica nel nuoto artistico, gara vinta dalla Russia davanti a Spagna e Italia. Mentre stasera nei tuffi si assegnano ancora i titoli nella piattaforma dei 10 metri nel sincro misto e dei 3 metri maschile, non possiamo non tornare ancora sul quarto oro centrato ieri da Pellacani, diventata la prima atleta italiana di sempre, uomini compresi, a conquistare 4 titoli nella stessa rassegna continentale. L'ultimo titolo europeo va ad aggiungersi a quelli conquistati nei giorni scorsi, dal trampolino di 1 metro nel sincro 3 metri misto e nella squadra mista. Ieri l'azzurra si è imposta sulla russa Nadezhda Trifonova e sulla svizzera Michelle Luisa Heimberg. Calcio ora con lo Celje, che rimane l'ultima squadra slovena a competere in Europa. Se si tratterà della Champions o dell'Europa League lo sapremo la settimana prossima. Ieri infatti gli istiriani sono stati sconfitti in Armenia per 2-1 sul campo dell'Ararat nell'andata del terzo turno preliminare di Champions League. Gli sloveni sono partiti meglio, trovando il vantaggio al 22esimo col rigore realizzato da Svit Sešlar e assegnato in seguito al fallo di mano di Bruno Wilson su conclusione di Mario Kvesic. Gli ospiti hanno continuato a spingere, andando vicino al raddoppio con Kučić, ma proprio nel loro momento migliore sono stati i padroni di casa a centrare il pareggio. Al 38esimo è arrivata la spettacolare punizione di Artur Serobian, che ha mandato il pallone all'incrocio dei pali da circa 30 metri. Nella ripresa l'Ararat ha aumentato la pressione, trovando il gol del sorpasso al 70°. Azione sulla sinistra e assist di Edgar Grigorian per Franza, che da pochi passi ha battuto l'Eban. Nonostante la sconfitta, tra una settimana ci sarà la possibilità di ribaltare il risultato davanti al pubblico amico. In caso di qualificazione, nell'ultimo turno preliminare di Champions, lo Zelje affronterà la vincente della sfida tra Mialbi e Slovan Bratislava. Era già comunque garantita la fase a gironi di Europa League. In caso di eliminazione, il percorso europeo proseguirà nei play-off di Europa League. Sempre nei preliminari di Champions, ieri andata vincente per la Dinamo Zagabria, che in casa ha superato 5-0 i lituani del Kauno Žalgiris, mentre la Crvena Zvezda è stata battuta 0-1 dagli israeliani del Hapoel, partita questa disputata sul terreno neutro in Ungheria. E ora andiamo in Australia col Masters 1000 di Montreal. Alle uscite nel primo turno di Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, la scorsa notte si è aggiunta quella di Flavio Cobolli, nono del seeding, eliminato al secondo turno, visto che il primo l'ha saltato. L'azzurro ha perso con un doppio 6-7 per mano del tedesco Jan Hanfmann, numero 57 ATP. E invece approdato al terzo turno Luciano Darderi, 19esima testa di serie, che alle prime ore del nostro mattino ha superato il padrone di casa Gabriel Diallo, ritiratosi nel corso del secondo set per un problema alla gamba sinistra. Il loro incontro si è chiuso col punteggio di 6-4-2-3. Per arrivare agli ottavi, Darderi giocherà contro il cinese Yun Chen Shang, che al turno precedente ha eliminato il russo Andrei Rublev. Nelle scorse ore è stato eliminato anche il croato Marin Cilic, superato in rimonta dall'americano Francis Tiafoe. Sono al secondo turno anche l'australiano numero 3 del torneo Alex de Minaur, vittorioso sul connazionale James Duckworth, nonché il ceco Irgi Lechecka, ottavo del tabellone, impostosi in due set sul connazionale Vitko Priva. Questa sera inizierà il suo torneo anche il numero 1 di Montreal, il tedesco Alexander Zverev, che se la vedrà con l'olandese Tallon Griekspoor. Più tardi sarà la volta dell'azzurro, 30° del seeding Matteo Arnaldi, contrapposto all'ungherese Fabian Marojan. La controparte femminile disputa i match del WTA 1000 a Toronto, dove Arina Sabalenka, numero 1 del tabellone, ha iniziato il suo percorso dal secondo turno, superandolo senza problemi contro la qualifier giapponese Moyoka Uchima, battuta con un doppio 6-3. La prossima avversaria di Sabalenka sarà la cinese Shuai Zhang, 62esima del ranking, che al turno precedente si è liberata della più quotata Yelena Ostapenko, ritiratasi per problemi fisici. Sono in campo questa sera anche loro nel secondo turno le numero 2 e 3 del torneo, rispettivamente la kazaka Yelena Rybakina e l'americana Jessica Pegula. Nelle scorse ore hanno inoltre già centrato il terzo turno anche la polacca Iga Swiatek, settima testa di serie, che dopo aver battuto la ceca Sara Bielek giocherà contro la svizzera Victoria Golubic, nonché l'ucraina Marta Kostyuk, decima del tabellone, impostasi sull'australiana Katerin Sebo. Per arrivare agli ottavi, Kostyuk ora è attesa dalla statunitense Madison Keys. Per chiudere, un'ultima notizia legata all'ambito tennistico. Il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, assente dai campi da diversi mesi per dei problemi al polso, ha annunciato che sarà assente anche all'Open di Cincinnati, in calendario dal 13 al 23 agosto prossimi. Precedentemente il suo rientro era stato previsto proprio per il Masters 1000 di Cincinnati, dove lo spagnolo avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato l'anno scorso nella finale contro Jannik Sinner, da cui l'italiano si era ritirato per problemi fisici. I dubbi dunque rimangono anche sull'eventuale partecipazione di Alcaraz allo US Open di fine mese.
4: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: La notte è calda e afosa come solo d'estate sa essere, ma qui dentro il clima è diverso, è quello di una città del nord, di una fabbrica che non produce più niente se non sogni. È Manchester, è la Factory, quel luogo immaginario dove la musica non si ascolta ma si respira. Benvenuti su Late Night Grooves, stasera due dischi che parlano di ritorni e di inizi. Uno è il ritorno di una leggenda dopo 16 anni di silenzio, l'altro è l'esordio di un'anima che si mette a nudo per la prima volta. Entrambi ci ricordano che la musica, quando è vera, non ha età, è solo presenza. Come dicevo, prima fermata a Manchester, la città che ha cambiato la musica moderna almeno due volte, e se c'è un nome che ha segnato quel suono è The Durutti Column, o meglio Vinnie Reilly, 73 anni e una chitarra che ancora sa parlare come pochi. 16 anni dopo Paint Wilson, The Durutti Column tornano con Renascent, un disco che è una dichiarazione di speranza, di rinascita appunto, e in effetti c'è qualcosa di miracoloso in questo ritorno, perché Vinnie Reilly insieme a Bruce Mitchell, 86 anni, alla batteria, e Keir Stewart, il produttore e polistrumentista, ci regala un'opera intima, notturna e profonda, registrata in gran parte tra le mura domestiche di Reilly, l'essenzialità come scelta estetica. L'album si apre con Echoes in the Memory, 90 secondi di arpeggi fluttuanti, un manifesto. Questo è il nostro suono, riconoscetelo se potete. E da lì il disco si muove tra momenti di puro impressionismo strumentale e tracce dalla struttura più definita. Liars è uno dei momenti più incisivi, la chitarra casella una trama ritmica su cui Reilly recita quasi sommessamente I'm sorry, I love you, e in quelle poche parole c'è tutto il dolore, la gentilezza, la disillusione di una vita passata a suonare. Scammer conferma invece la tendenza narrativa è minimale, testi frammentari, flussi di coscienza surreali recitati a voce bassa, è come ascoltare qualcuno che parla nel sonno ma con una lucidità che ti trafigge. E poi ci sono gli ospiti, Caulfield Rose, cantautrice che arricchisce il disco di due episodi tra i più riusciti. In Agonistis la sua voce distorta ed eterea si fonde con la chitarra in uno stile che richiama i Cocteau Twins. In Sargasso Sea è invece una ballata nuda e malinconica condotta dal pianoforte, uno dei punti più alti dell'intero lavoro. C'è anche un secondo ospite, Lucas Elliott, nella bonus track All They See Is Fire, presente nella versione CD e in quella digitale, ma è il resto del disco che colpisce, ad esempio You Shadow at Evening è la sua prima parte, You Shadow at Morning, lì è dove la batteria di Mitchell sferza e contrasta con le chitarre sommerse nel mix, creando una tensione ritmica inaspettata, lontana dalla dolcezza di un pezzo come per esempio Time Present and Time Past. E poi il picco emotivo, in chiusura, se acquisterete la versione in vinile, c'è For Friends Everywhere, una rielaborazione orchestrale dello storico brano del 1980, For Belgian Friends. Qui sentirete archi, vibrafono, fiati, ecco un ricordo del passato trasformato in celebrazione sinfonica e solare della memoria collettiva. Renascent, cari amici, è un disco di sottile potenza, non cerca la ribalta a tutti i costi, ma si affida alla forza struggente del tocco di Vinnie Reilly e alla coesione dei suoi storici compagni di viaggio. Un ritorno nostalgico? Direi di sì, almeno a tratti, ma che riafferma, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, il peso e l'influenza dei The Durutti Column nella storia della musica britannica. Quella musica che è nata dopo la frattura causata dal punk, quando tutto sembrava possibile e le fabbriche abbandonate diventavano cattedrali sonore. In scaletta Echoes in the Memory, Your Shadow at Morning, Agonistis, Liars, Vapor in a Matchbox, Your Shadow at Evening, Sargasso Sea, Scammer e For Friends Everywhere. Buon ascolto, The Durutti Column nella prima parte di Late Night Grooves.

E da Manchester ci spostiamo, attraversiamo l'oceano, forse solo un confine immaginario. Arriviamo in un luogo più contemporaneo e più notturno e più intimo. Love Spells, o meglio Sir Tajin Harris, un nome che potrebbe essere quello di un mago o di un alchimista, e in effetti c'è un po' di alchimia in questo suo album di debutto dal titolo Love is the Law. Un album immersivo con un'energia da slow dance sexy, così lo descrivono, e in effetti non si può fare a meno di ondeggiare un po', ecco, mentre il disco prosegue. Ogni canzone ha questa qualità ipnotica che ti tiene presente, che non ti lascia scivolare via. La voce di Harris è un asset distintivo, si muove tra il canto e il parlato, tra la confessione e la seduzione, e le scelte produttive sono tutte incredibilmente intenzionali, come In Stupid, per esempio, dove l'aggiunta degli archi segna il punto di svolta dell'album, o come in I Don't Touch o I've Tried, dove i dialoghi nei testi legano tutto insieme, creando un corpo di lavoro che sembra completo e coerente. Love is the Law è un disco che parla di venire a patti con se stessi, un'opera che comunica: questo sono io, questo è ciò che voglio condividere con il mondo, ed è rinfrescante in un'epoca dove l'intenzionalità spesso viene trascurata. Non piacerà tutti, l'atmosfera slow rock è per palati piuttosto fini, ma per chi ascolta con attenzione, per chi cerca musica che resti a lungo, questo progetto si farà ricordare. E così questa notte di agosto si chiude, cari amici, con due mondi che non potrebbero essere più diversi: The Dorothy Column, il ritorno di una leggenda, l'essenzialità di una chitarra che ha fatto la storia, la dolcezza che diventa forza, un disco di sottile potenza che si affida alla coesione di tre musicisti che hanno attraversato decenni senza perdere la loro anima, e Love Spell, l'esordio di un'anima che si mette a nudo, la sensualità di un slow dance notturno, l'intenzionalità di chi sa esattamente cosa vuole dire e come dirlo, un progetto che, seppur agli inizi, promette di restare. Due modi di fare musica, due modi di abitare la notte, entrambi ci ricordano che la musica non è mai solo suono, ma è presenza, è memoria, è speranza. Late Night Grooves, la notte è piena di ritorni e di inizi, imparate ad accogliere entrambi. In scaletta, Don't Touch, Crutch, Keep It to Yourself, Kiss Me Slow This Time, Heart for Eyes e Love is the Law. I Love Spells per chiudere questa puntata di Late Night Grooves. Torno con voi mercoledì prossimo. Buon ascolto e buonanotte. Hey.

0: Radio Capodistria.
1: Sione al bilancio 4 treno in transito, allontanarsi dal bilancio 4 treno in transito, attenzione al bilancio 4 treno in transito, allontanarsi dalla

0: Un saluto dal vostro puntualissimo Paolo Tocco e, come promesso, eccovi la terza puntata monografica di questa quarta stagione. Dopo Francesco De Gregori, dopo Umberto Maria Giardini, oggi mi trovo a tu per tu con Fabrizio Moro. Non ho paura di niente, questo è il titolo del suo nuovo disco, venuto fuori da oltre 2 anni di scritture, cassetti chiusi, poi riaperti, un disco denso di rabbia, ma anche di tantissima rinascita, soprattutto di saggezza, di quando si riesce ad accettare la vita e ad accettare soprattutto se stessi. La chiacchierata completa la troverete sulle pagine di Raro Più di questo mese. Noi non perdiamo altro tempo a Transeurope Express. L'onore e il piacere di trovarmi con Fabrizio Moro. Ciao Fabrizio, grazie di cuore per essere qui.
1: Grazie a te.
0: Grazie del tuo tempo, che dico, io adoro l'inverno, quindi sto da Dio, direi. Senti, come stai?
1: Tutto a posto, sto bene.
0: Bel tempo questo.
1: Ho finito di firmacopia la settimana scorsa, quindi sono un po' stanco, perché comunque certo. Non ero più abituato a questo tipo di pressione, capito? Manco dalla scena da 2 anni e mezzo, quindi
0: che poi non sono neanche tanti, però si è fatta sentire questa assenza, devo dire. E sei tornato con un disco, parto subito a bomba. Io in genere amo condividere le mie impressioni con il papà dell'opera, così per vedere un po' l'effetto che fa. Mi dirai cosa ne pensi.
1: Sì.
0: E non mi arriva un disco di invettive, di rabbia, con tutte le virgolette del caso. Mi arriva invece un disco di maturità, di quella crescita che dimostra quanto sia più importante far di conto con la realtà, prenderne consapevolezza più che combatterla, non so, criticarla. Che ne pensi?
1: È vero, questo è frutto della vecchiaia.
0: No. Non volevo alludere a ciò, ma insomma, la saggezza.
1: È vero quello che dici, questo è frutto della vecchiaia, purtroppo.
0: Il tempo che passa, si ha seminato
1: da
0: bene,
1: una parte,
0: direi.
1: Da una parte c'è questa diciamo maledizione del tempo che comunque ci invecchia, dall'altra però comunque si acquisiscono delle cose che ti danno comunque poi modo di elevarti, tra virgolette, no? Sotto un certo punto di vista, no? Okay. Soprattutto in questo caso dal punto di vista musicale mi sento elevato rispetto a quello che mi stai dicendo, sì, è vero, nel senso che comunque nella maggior parte dei dischi che ho fatto c'erano dei picchi e degli angoli di rabbia che poi hanno condizionato il mio percorso in un certo modo. Poi spesso certo. Mi sono dato insomma delle sappate sui piedi da solo che mi hanno rallentato la crescita in maniera esponenziale proprio. E invece questa volta devo dire che non è stata ragionata questa cosa, perché comunque quando sono state scelte queste canzoni tra le 40 che ho scritto in questi 2 anni e mezzo circa, è stata fatta proprio una cernita tra la canzone più bella e la canzone meno bella, cioè proprio a livello di impatto sonoro e melodico.
0: Okay.
1: Neanche sotto il punto di vista letterario proprio.
0: Okay.
1: Cioè, preferisco questa canzone piuttosto a quest'altra, perché comunque mi viene da cantarla, perché comunque la sento più omogenea a tutto il resto del progetto, no?
0: Okay.
1: Ci sono state delle canzoni comunque che ho scartato in questa fase, che avevano delle sfumature del vecchio Fabrizio Moro, se per intenderci.
0: Ok. Però devo dirti che tutto il disco, a parte che questa cosa che tu mi dicevi, io me l'ero appuntata, perché non mi sembra per niente un disco ragionato, matematico, mi sembra molto ispirato, molto istintivo. Però vivo un contrasto, direi forte, interessante, perché Fabrizio Moro per me ha anche l'aria un po' del burbero del rock d'autore in stile pop, mi arriva molto graffiante tutto, ma questo disco ha una dolcezza allucinante. Io penso per esempio anche alla title track, no? Che ha questa morbidissima coda di suoni orchestrali, eppure il testo è forte. C'è questo contrasto continuo, a me arriva così, non so cosa ne pensi.
1: Sì, forse quello è il pezzo dove puoi ritrovare insomma le sfumature del vero Fabrizio Moro. Forse l'unico brano, non ho paura di niente, parliamo di questo.
0: Sì,
1: no?
0: sì, certo.
1: Sì, forse l'unico brano, perché poi sai, c'è questa sempre questa linea di rivalsa dentro di me, no? Che sì, comunque fortunatamente poi non se ne va.
0: Okay.
1: Non se ne va anche perché poi io non ho avuto, cioè, ho avuto una carriera di alti e bassi, anzi, ho avuto una carriera di bassi bassi e di alti alti. Quindi diciamo il mio equilibrio non ha mai trovato una pace esistenziale definitiva.
0: Okay.
1: E questo verso qui è stato scritto proprio nel momento in cui c'era una sorta di ribellione dentro di me, no? Nei confronti delle paure che stavo provando. Cioè, non ho paura di niente, ma in realtà in quel momento lì avevo paura di tutto. Cioè, quella era proprio la parte di Fabrizio coraggiosa che gridava alla parte di vigliacca: non devi avere paura di niente, capito?
0: Certo.
1: È un po' quello il senso, perché poi in finale le paure, sappiamo tutti come funzionano, le paure a volte le sconfiggi in determinati momenti della tua vita, ma poi si rifacciano sempre, perlomeno per me è sempre stato così, è una cosa ciclica.
0: Poi, insomma,
1: anche perché se non fosse così la vita sarebbe noiosa.
0: Ma poi c'è questo vecchio che io dico saggio, ma lui dice vecchio, che dice: oh, se non sbagli, che vita è? No, vabbè, ma questo
1: esatto.
0: Visto che parliamo oggi, che è proprio uscito, tra l'altro, e comunque mi vedi il nuovo estratto, no, pesco proprio questo concetto. Secondo me ti arrendi in senso vittorioso alla vita, come punto di arrivo, cioè hai fatto pace con te stesso o no?
1: No, ecco. No. No, ci sono dei momenti, è un po' come la paura.
0: Okay.
1: Ci sono dei momenti in cui ho fatto pace, sì, ci sono momenti in cui ho fatto pace e ci sono dei momenti in cui, sai, poi questo è un momento particolare perché c'è uscita del disco, si avvicina al tour,
0: sì.
1: Quindi c'è molta turbolenza dentro di me. Ci sono cose che vanno, che mi danno la pace, e ci sono cose che non si incastrano, che non vanno, per cui devo continuare a lottare, no?
0: Okay.
1: E quella roba lì comunque non mi dà pace, perché poi il mio lavoro è tutto per me. Cioè, io sono una persona estremamente, poi nella vita con i miei amici, nella vita di tutta la mia quotidianità, estremamente ironica, sorridente. Nel mio lavoro divento poi invece molto turbolento, macchinoso, e prendo tutto molto sul serio, non mi riesco a lasciare andare. Vorrei essere più superficiale, come ti scrivo nel pezzo. Questa è una cosa, è una leggerezza. Questa leggerezza non ho mai avuto il lusso di mettermela sulle spalle. Proprio.
0: Ma sai che l'ho notata tanto questa frase. Perché non siamo superficiali, ti chiedi, no? Ma secondo te aiuta nella vita? Visto che viviamo nella superficie.
1: Non aiuta. Delle volte bisognerebbe essere invece superficiali, sembra un aggettivo di disprezzo, no? Invece delle volte vorrei proprio farmi scivolare le cose di osso. Ecco, non dipendere dagli agenti esterni. C'è questo problema, no? Questo non è un problema che ho soltanto io, è un problema che vedo che hanno tanti uomini, soprattutto della mia età, no? Quello di non perdere il controllo.
0: Okay.
1: No? Perché quando sei magari adolescente, ragazzo, il controllo lo perdi più facilmente, no? Quando invece diventi più grande, sta roba qui di tenere tutto sotto controllo, anche le cose che non puoi tenere sotto controllo, no? È sbagliata, perché poi sta roba qui ti condiziona l'umore, la vita, non possiamo controllare tutto, capito?
0: Sì.
1: Delle volte bisognerebbe essere più superficiali e lasciare andare le cose come vanno, seguire il flusso. Io non so come si fa, ci sto lavorando, però il meccanismo ancora non l'ho capito.
0: Ti cito ancora, Fabrizio Moro scrive: ho sbagliato così senza neanche guardare, bellissimo.
1: Sì, inizio il disco proprio.
0: Ho sbagliato perché non avevo nient'altro da fare. E poi bella, ho lasciato ogni giorno le mani fra queste catene e ora sento che tutti i miei sbagli ce li ho nelle vene. In questo brano, ma secondo me in tutto il disco, tu stai parlando a te stesso.
1: Sì, parlo a me stesso di una...
0: Al tuo
1: vecchio di una dipendenza,
0: io.
1: Di una dipendenza in questo caso.
0: Sì, certo.
1: E sì, ci sono molti, diciamo, confronti con me stesso. In queste... Un po' mi siete ridere perché mi hai fatto pensare. Non lo so perché. Mi ha fatto pensare a Vasco quando spiega le canzoni, no? Perché spesso gli ripetono, no? Non so se l'aveva visto.
0: No.
1: Gli ripetono le frasi che lui ha scritto, no?
0: Sì.
1: magari gli ripeto una frase che volevi dire con questa frase e lui comincia a balbettare. E mi fa ammazzare da ridere, io lo capisco, perché poi spiegare effettivamente quello che tu puoi raccontare, cioè io mi vado a rileggere poi le cose che scrivo, perché mentre le scrivo io effettivamente non so di che cosa voglio parlare.
0: Ho capito.
1: Quelle sono cose, sì, quelle sono cose che ti fruttano dentro, no? Sono cose tue che stai, che c'hai nel tuo interno, no? Ma effettivamente tu non sai di cosa voglio parlare. Io capisco di che cosa volevo parlare quando ho finito di scrivere la canzone. È una cosa pazzesca questa.
0: È chiaro, no, la capisco. Capito? Bene. Sì, sì.
1: Ma è pazzesco, io l'ho capito ultimamente. Sì, perché sì. Vado a rileggere il testo, dico cazzo, ecco che volevo dire, vedi? Ho sbagliato.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: E questa era appunto la title track che apre l'ascolto di Non ho paura di niente, è il nuovo disco di Fabrizio Moro. Torniamo con lui, torniamo a bordo del Trans-Europe Express per questa puntata monografica e parliamo di tempo, Fabrizio. Il tempo è un altro protagonista che trovo importante, centrale in questo nuovo disco. I tuoi dischi, il tuo lavoro, la tua, la nostra generazione in fondo viene fuori da un tempo in cui per fare le cose ci voleva tempo, non era tutto così liquido, automatico, intelligente in modo computerizzato. Questo tempo ti fa paura? Che rapporto hai con questo tempo?
2: No, non bisogna demonizzare tutto quello che arriva di nuovo. Non succedeva anche negli anni 60 con i sintetizzatori. Cioè, non, bisogna insomma cercare di, secondo me, di accogliere il nuovo e di trarne il beneficio che puoi trarne, no?
1: Sì.
2: Per esempio l'intelligenza artificiale, se poi non sei uno bravo comunque a mettere in riga quello che ti suggerisce,
1: certo.
2: Devi sempre comunque cercare di prendere il buono da tutto quello che arriva, no?
1: Vero. Mi ha incuriosito, ti volevo chiedere, perché a proposito delle nuove abitudini che oramai sono anche un po' datate, però insomma questo disco ampiamente lo troviamo in varie forme fisiche, ma sullo streaming poco, cioè su Spotify ci
2: sono usciti solo i singoli.
1: Bella questa scelta.
2: Ovviamente poi bisogna trovare un compromesso, no?
1: Okay.
2: Tra quello che accade ora nel mercato e quello che vorresti che tu accadesse.
1: Certo.
2: Quindi, però uscire in formato fisico, cioè, io ringrazio la BMG che ha supportato questa mia scelta, perché è l'unica multinazionale oggi che comunque riesce in qualche modo a sovvertire le regole, no? E è una cosa che comunque mi ha dato una grandissima soddisfazione, per esempio fare i firmacopie e trovare ragazzi di 20 anni che vengono lì e mi dicono: guarda, la prima volta che compro un vinile, la prima volta che compro un CD,
1: bello,
2: lo faccio solo per te.
1: Wow.
2: Cioè, questa cosa qui mi ha fatto tornare indietro nel tempo e ha dato un valore
1: bello
2: che comunque i dischi precedenti non avevano. C'è poco da fare, ragazzi, perché poi comunque parliamoci chiaro: se tu stai 2 anni e mezzo a lavorare su una cosa, stai col mal di fegato e poi la butti sulla piattaforma, comunque la stai regalando.
1: Certo.
2: Questa cosa qui non, secondo me non è giusta. È come
1: d'accordo.
2: Se un falegname venisse a casa mia a fare un mobile artigianale, non lo pago.
1: Certo.
2: È un po' questo, è un lavoro artigianale il nostro, capito? È un po' come il fabbro, come il meccanico, come, cioè, noi vendiamo emozioni.
1: No, certo.
2: Non è che regaliamo emozioni, vendiamo emozioni.
1: Certo.
2: Capito? Quando comincia oggi a dire, quello è ha preso 5 dischi di diamante con gli streaming, non equivale a vendere un disco. Vendere un disco è una cosa diversa.
1: Certo, assolutamente.
2: Ma vendere un disco vuol dire che una persona esce di casa, va al negozio e compra il tuo disco.
1: Certo, assolutamente, sono molto
2: d'accordo.
1: Sono due
2: cose completamente diverse.
1: Torniamo un attimo alla lirica, che è molto profonda in questo nuovo disco. Un giorno Fabrizio, il grande Mussida, mi disse che la storia di un uomo è la storia anche di tutti, di un uomo, di una donna ovviamente, anche la storia di tutti coloro che hanno vissuto attorno. Ognuno deve cercare i propri simili, la propria gente, disse lui. E tu in Toglimi l'aria scrivi: ed è cambiato il mondo, ma noi siamo qui a cercare un brivido da simili. È bella questa frase.
2: Ma sì.
1: È bella, perché io personalmente vivo un momento in cui di simili ne ho pochi attorno, quindi non so che rapporto hai con questo concetto, se volevi dire questo.
2: Io sono molto, diciamo, seleziono molto le persone intorno a me. Cioè, sono compagno di tutti e amico di pochi. Nel senso che poi anche nelle relazioni è stato sempre così. Io a 50 anni ho avuto tantissime donne, tante, ma pochissime vere compagne.
1: Ok.
2: e quando riconosco il mio simile non lo lascio più nella mia vita. Cioè, nel senso che comunque le persone che comunque viaggiano sulla mia stessa frequenza hanno fatto parte, fanno parte e faranno sempre parte della mia vita.
1: Bello.
2: E questa è una cosa che mi succede fin da quando ero un bambino. Infatti le mie amicizie vanno avanti. Su questa cosa sono stato anche molto fortunato, perché comunque ho tanti amici. La parola amico è una cosa importante.
1: Vero, vero.
2: E dice, cioè, devi selezionare le persone. Io, nonostante le abbia selezionate, comunque sono stato molto fortunato nell'amicizia. Cioè, ho incontrato diversi simili, cioè, scusa il gioco di parole, tanti simili a Fabrizio,
1: certo.
2: E ho comunque cercato di, forse una delle poche cose in cui mi sono impegnato veramente, al di là del mio lavoro, nei rapporti personali, ecco, quando ho trovato un amico, ho trovato un amore, ho cercato sempre comunque di in qualche modo di dedicarmi e di proteggerle, queste persone, perché loro hanno fatto sempre la stessa cosa per me. Sono rapporti sacri.
1: Sì, sì.
2: Che poi è il senso della vita, se vai a vedere. La condivisione con i tuoi simili, come hai detto te, hai sottolineato proprio questo aggettivo, lì sta tutto il senso della vita.
1: Sai che mi capita, uscendo un attimo fuori dall'intervista, mi capita raramente, sempre più raramente, devo pescare voi che avete tanta carriera alle spalle, per trovare persone che parlano come cantano i dischi. Te la volevo dire così, so che l'hai capita come merita questo complimento. Bello,
2: beh, un complimento bellissimo.
1: Perché ti somiglia il disco. Spesso i dischi sono robe computerizzate, sono robe estetiche, invece. Bello, mi piace. E tra l'altro, tornando sui dischi, sul disco, è un po' il manifesto di anche una cosa abbastanza di controtendenza, anche come vediamo nei video che girano in rete. Si suona, ok, sì. L'elettronica cieco arreda, ma in modo molto trasparente. Qui si suona, il disco si suona, si canta.
2: Sì,
1: è una cosa molto bella. Ha senso dirti il mio pezzo del disco è Sabato, te lo dico.
2: Okay.
1: Ha senso dirti che la scrittura, la melodia, la pasta di questo brano è diversa rispetto al disco? Per me, non so se ha senso per te.
2: Per Sabato dici?
1: Sì.
2: Sì, potrebbe essere, sì. Potrebbe essere, perché quello è una base nata da un altro autore.
1: Ok.
2: La base musicale arriva da un altro autore.
1: Ah, ok.
2: E ho cercato di sconvolgere al meno possibile.
1: Okay.
2: Io su questo disco qui ho collaborato con molti autori a livello musicale, perché nei testi non riesco mai a scrivere un testo a quattro mani, non ci sono mai riuscito. Però per la parte musicale, per esempio, i miei musicisti mi aiutano spesso in tutti i dischi.
1: Certo.
2: Magari dei brani nascono perché c'è un giro, magari si è pensato alla prove, c'è il chitarrista che fa un giro di chitarra lì per lì mentre torna da dopo pranzo, si sta fumando una sigaretta, fa un giro di chitarra, dico cazzo è forte questa roba qui, e ci canto
1: bello,
2: sopra,
1: bello,
2: capito?
1: Bello, bello. E quindi mi veniva in mente, abbiamo tutti un talento, e qui vado a chiudere, abbiamo tutti un talento a nascondere quello che siamo. E io penso che questo disco vuol liberarsi di questo talento, non voglio entrare dentro la vita personale di Fabrizio Moro, ma ti chiedo se posso, quanta sofferenza ci è voluto per abbandonare il talento di nascondersi?
2: Tanta. Ci vuole tanta sofferenza poi per mettersi a nudo.
1: Certo.
2: Per raccontarsi fino in fondo, però questo esercizio, perché poi è un esercizio, questa è una terapia, mi ha aiutato anche nella vita di tutti i giorni, no? Io sono sempre stato una persona chiusa, soprattutto quando ero ragazzo, ero una persona molto introversa. Se noi avessimo fatto questa intervista 20 anni fa, era difficile cavarmi via una parola.
1: Okay.
2: Però attraverso questa terapia delle canzoni, il mettermi a nudo, riuscire anche, quella è stata poi anche forse un'esigenza, perché non riuscendoci nella vita, nella mia quotidianità, a mettermi a nudo, l'ho fatto nelle canzoni, no?
1: Sì.
2: Una volta che poi queste canzoni sono diventate degli altri, dei ragazzi che le ascoltano, questa roba qui mi ha aiutato anche nella vita di tutti i giorni, perché ho detto ormai tanto questo lo sa come sono fatto, perché l'ho raccontato in questa canzone, mi ha aiutato a diventare più estroverso, più
1: bello,
2: più tranquillo, ad accettare anche, diciamo, quella parte di Fabrizio che non mi piaceva poi così tanto, capito?
1: È bello tutto questo, sappi che mi raggiunge su un vinile che può essere un oggetto statico fermo lì, tutto questo però vive, mi raggiunge. Grazie di cuore del tuo tempo, della chiacchierata. Grazie
2: Paolo, grazie a te,
1: grazie Fabrizio.
0: Devo fermare il tempo, godermi più il momento,

E questa era Sabato, brano che troviamo dentro Non ho paura di niente, il nuovo disco di Fabrizio Moro. Grazie a lui per essere stato con noi. Proseguiamo il viaggio del Trans Europa Express puntuale. Settimana prossima parliamo invece di post rock e psichedelia. Da una parte i Northway e dall'altra il nuovo disco degli Oslo Tapes. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, eccomi qua pronta per una nuova puntata di Estate Freschi. Oggi straordinariamente in onda il mercoledì in sostituzione di Barbara Orizzi che sarà invece con voi domani pomeriggio. Allora, puntatona oggi perché ricominciamo a regalarvi i biglietti per i concerti e i prossimi sono i The Colors a Lignano Sabbia d'Oro. Allora, io ho due biglietti oggi che darò al primo che ci chiama o scrive al numero 051 691 274. Domani invece ce ne saranno altri due che regalerà Miriam nel corso della mattinata in Calle degli Orti Grandi. Ma prima di tutto questo andiamo a sentire alcuni dei nuovi singoli usciti in queste settimane. Olivia Dean torna in radio con Lady Lady, un brano che conferma il suo stile elegante e raffinato in equilibrio tra pop, soul, R&B molto contemporaneo. La canzone è un omaggio alla forza e alla complessità dell'universo femminile. Attraverso un testo delicato ma anche diretto, Olivia Dean racconta il desiderio di essere se stessi senza dover rispondere alle aspettative degli altri, celebrando così l'indipendenza e l'autenticità con grande naturalezza. Con Lady Lady, Olivia Dean prosegue un percorso fatto di canzoni sincere, eleganti e mai sopra le righe, dimostrando ancora una volta che si può conquistare il pubblico anche con semplicità e personalità. E lei lo fa benissimo. Olivia Dean con Lady Lady.

E torna anche Achille Lauro con La città degli angeli, un brano che mostra il suo lato più narrativo, cinematografico. Il titolo richiama Los Angeles, ovviamente, ma La città degli angeli diventa soprattutto un luogo simbolico, dove convivono sogni, illusioni e anche la continua ricerca di qualcosa che sembra sempre a un passo. Il testo si muove tra ricordi, incontri, riflessioni, lasciando spazio all'interpretazione, poi ovviamente anche dell'ascoltatore. Con La città degli angeli, Achille Lauro aggiunge un nuovo capitolo a questo percorso, scegliendo di nuovo una scrittura più intima, ma senza rinunciare poi a quell'immaginario evocativo che è diventato oramai uno dei suoi tratti distintivi. Achille Lauro di nuovo con una ballatona, si intitola La città degli angeli.

torna in radio anche Teddy Swims con Break Up in Reverse, un brano che conferma la sua capacità di unire il soul, il pop, l'R&B in uno stile molto personale che lo ha fatto arrivare a un grandissimo successo. La canzone parte da un'idea molto originale. E se una storia d'amore potesse finire al contrario, ovvero come dice nel titolo Break Up in Reverse, il titolo gioca proprio su questo concetto, immaginando di poter ripercorrere una relazione a ritroso, dunque tornando indietro fino ai momenti più belli, prima delle incomprensioni e prima dell'addio. Un modo diverso per raccontare la nostalgia e il desiderio di cambiare poi anche il finale. Con Break Up in Reverse, Teddy Swims continua a raccontare emozioni autentiche, dimostrando ancora una volta che la sua voce resta il vero punto di forza di ogni canzone. Sentiamolo insieme.

0: Ellie Goulding invece torna anche lei in radio con Four Seasons, un brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico. La canzone usa proprio il susseguirsi delle quattro stagioni come metafora del cambiamento. Parla di come le relazioni, le emozioni e anche le persone si trasformino col tempo, attraversando momenti di crescita, di crisi, rinascita e dunque appunto andando avanti come fanno anche le stagioni. Un tema universale che Ellie affronta con il suo stile delicato e diretto. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e miliardi di ascolti in streaming, Ellie Goulding è una delle artiste britanniche di maggior successo dell'ultimo decennio. Con Four Seasons, questo nuovo singolo, l'artista conferma ancora una volta la sua capacità di unire emozione e sonorità contemporanee in questo pop raffinato e sempre molto molto radiofonico. Sentiamolo insieme, Ellie Goulding, Four Seasons.
1: Ciao.

E tornano anche con un nuovo singolo, i The Script, con un singolo dal titolo molto molto particolare, The Crowd Was Singing Wonderwall, un brano che racconta uno dei momenti più emozionanti che possano vivere un artista e il suo pubblico. Il titolo nasce da un'immagine familiare a chi frequenta i concerti, migliaia di persone che a fine serata continuano a cantare insieme la canzone. In questo caso hanno preso come esempio proprio Wonderwall degli Oasis. Da quella scena prende forma una canzone che parla del potere della musica di unire perfetti sconosciuti e trasformare una folla in un'unica voce. Dopo la scomparsa del chitarrista e cofondatore Mark Sheahan nel 2023, i The Script hanno scelto di proseguire il loro percorso artistico come anche un po' un tributo alla sua eredità musicale. Negli ultimi anni la band è tornata sui palchi internazionali con questo nuovo tour, ritrovando proprio un legame fortissimo con i fan, che continuano ovviamente a cantare ogni parola dei loro successi. E da qui anche il nuovo singolo con The Crowd Was Singing Wonderwall. I The Script celebrano proprio questo rapporto speciale tra artista e pubblico, ricordando che a volte la parte più bella di un concerto è quando sono proprio gli spettatori a prendere in mano la canzone. Ed è vero, è bellissimo questo momento quando ci si unisce tutti insieme a cantare una canzone, magari come anche Wonderwall degli Oasis. I The Script ce lo spiegano in The Crowd Was Singing Wonderwall. Got

E continua anche la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. Ogni volta che ci ritroviamo, dice The Edge, è sempre una nuova avventura. Ed è il caso del nuovo singolo Fireflies, canzone appena uscita, e per la prima volta il DJ olandese Martin Garrix collabora con tutto il gruppo, con tutti

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte dell'estate freschi di oggi, ormai l'avrete capito dalla canzone, è arrivato il momento di regalarvi due biglietti per il concerto dei The Colors a Lignano Sabbia d'Oro il 13 agosto, praticamente la prossima settimana. Intanto ci tengo a ringraziare il team di Azalea per la collaborazione, per tutti i biglietti che ci donano affinché noi poi possiamo regalarli a voi. Allora, il numero è 051 691 274, lo ripeto ancora una volta, è 051 691 274. Ovviamente per chi ci contatta dall'Italia prima mettete il 00386, il prefisso. Il primo o la prima che ci chiama o ci manda un messaggio o anche un messaggio WhatsApp si aggiudica ben due biglietti. Dunque, siete pronti? Via!

E abbiamo una vincitrice, la più veloce a scriverci è Catarina da Capo d'Istria. Ecco, congratulazioni, lei si è aggiudicata ben 2 biglietti. E per gli altri che magari non siete riusciti a partecipare, ricordo che c'è un'altra possibilità domani mattina con Miriam in Calle degli Orti Grandi, dunque seguite. E se amate la musica dal vivo, come mi immagino di sì, segnatevi in agenda un'altra cosa. Giovedì prossimo vi aspetta un nuovo gioco a premi. In palio ci sono 4 biglietti per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate e sto parlando del concerto di Tom Odell in programma sabato 23 agosto all'Arena di Pola. Come vincerli? Allora è semplice, ho detto giovedì prossimo sia in Calle degli Orti Grandi con Miriam che in Estate Freschi che ci sarò io al microfono. Come vincerli? È semplice, ascoltateci la prossima settimana perché giovedì poi vi daremo ancora tutte le indicazioni per partecipare al gioco, ma più o meno le conoscete, il numero è sempre lo stesso, basta scriverci o chiamare e il più veloce appunto si aggiudica i biglietti. Potrebbero dunque bastare attenzione, un pizzico di fortuna e la voglia ovviamente di vivere una serata di grande musica in una cornice davvero unica che è quella dell'Arena di Pola. Quindi non prendete impegni, restate sintonizzati e preparatevi perché giovedì prossimo si gioca e si va al concerto di Tom Odell che ci sentiamo con la bellissima Another Love.

0: ecco, questo è quello che potrete sentire il 23 agosto all'Arena di Pola. Ma andiamo avanti e parliamo di Bad Bunny. Ci sono buone notizie per tutti i suoi fan. Live Nation ha comunicato modalità e tempistiche dei rimborsi per il concerto di Bad Bunny del 18 luglio all'ippodromo La Maura di Milano, che era stato interrotto per il maltempo, magari ricorderete. In buona sostanza verranno rimborsati proprio il 100% del prezzo del biglietto. Praticamente si trattava del secondo concerto di Bad Bunny a Milano e si è trasformato in una serata decisamente complicata a causa del maltempo, perché magari ricorderete, dopo circa 30 minuti di spettacolo e appena più o meno 6 o 7 canzoni, un violento temporale con pioggia, vento, fulmini e soprattutto una forte grandinata ha colpito l'area del concerto. E in un primo momento gli organizzatori hanno invitato il pubblico ad attendere, diciamo, una decina di minuti nella speranza che il peggio passasse, ma però poi le condizioni meteo sono peggiorate rapidamente e a quel punto è stata presa la decisione di interrompere definitivamente lo show ed evacuare l'ippodromo. Circa 80.000 spettatori, pensate quanta gente, hanno lasciato l'area seguendo le indicazioni di sicurezza, con il supporto ovviamente dei vigili del fuoco e dei soccorsi. Alcune persone sono anche rimaste purtroppo ferite in modo lieve, soprattutto proprio a causa dei grossi chicchi di grandine. Il concerto non sarà dunque recuperato e l'organizzatore Live Nation ha comunicato che tutti i possessori del biglietto riceveranno il rimborso completo, compresi i diritti di prevendita, spiegando che praticamente la priorità era stata data alla sicurezza del pubblico e anche dello staff. Dunque purtroppo poi il concerto, per chi aveva i biglietti, non lo potrà sentire perché non sarà recuperato, ma almeno avranno indietro tutti i soldini, tutto il denaro che hanno speso. Noi ci sentiamo proprio Bad Bunny con Nueva York.
1: Nueva York!

Ed ecco, continuiamo sempre a parlare di concerti. Paghi, entri nello stadio, ma vedi solo il retro del palco. Ecco, questa è la nuova frontiera dei concerti selvaggi, così li chiamano. E il caso è esploso proprio con i concerti di Bruno Mars di questi giorni allo stadio Wembley a Londra, per i quali sono comparsi biglietti classificati come audio only, che cioè praticamente sarebbe che il palco non è visibile. Si entra nello stadio, si ascolta il concerto, ma l'artista resta nascosto praticamente dietro la scenografia, a quanto ho capito. La notizia è diventata virale, ovviamente, per molti è l'ennesima prova che il mercato dei live ha ormai superato ogni limite. È un po' anche vero, dai, diciamo la verità. Eppure non è una fake news. I biglietti con questa dicitura no view audio only sono stati realmente messi in vendita per le date di Bruno Mars a Wembley. E i posti, diciamo, a visibilità limitata non sono una novità nel mondo dei concerti, esistono da sempre, però indicano semplicemente una posizione in cui lo spettacolo magari non è completamente visibile. Si può trattare di un angolo del palco laterale o di una visuale magari un po' coperta da qualche ringhiera o da qualche vetrata o di una prospettiva un po' meno favorevole, ma qualcosa comunque da questi posti si riusciva a vedere. Il caso invece dei biglietti venduti per Wembley di Bruno Mars è diverso, perché qui la dicitura è proprio esplicita, scrive proprio no view audio only, vuol dire che proprio non si vede niente di niente e si ascolta soltanto. Non si tratta di una visuale ridotta o compromessa, cioè la promessa è proprio quella dell'assenza totale di visuale. E chi ha acquistato questo biglietto sa di entrare nello stadio per ascoltare il concerto senza poter vedere il palco e senza poter vedere anche ovviamente l'artista. Ma dico io, mi sa che oramai se le inventano un po' di tutti i colori. Voi ci andreste ad un concerto ad ascoltare solamente e senza vedere proprio niente? Io non so se ci andrei. Intanto sentiamo proprio Bruno Mars con la sua On My Soul.

Ed era Bruno Mars, e da Bruno Mars passiamo adesso invece a Ultimo, che secondo me è una trovata così di fare i biglietti audio only, sicuramente non gli verrebbe in mente. Ma comunque, cosa succede dopo che ti sei esibito davanti a 250.000 spettatori facendo il record dei record? Ultimo ovviamente cosa fa? Risponde continuando con il live e annunciando anche un nuovo tour per il prossimo anno, con anche possibile chiusura al Circo Massimo di Roma, qui parlo del tour del 2027. Ma non è tutto, perché dopo il Tor Vergata non sarà soltanto dal vivo. Il 22 luglio il cantautore ha annunciato l'arrivo al cinema del film concerto dedicato al concerto dei record. Il film sarà nelle sale dal 22 al 30 settembre, nelle sale italiane, per un evento speciale della durata di 8 giorni. È una scelta simbolica anche per la data di uscita, 22 settembre, infatti il titolo di uno dei brani più amati dai suoi fan. Noi concludiamo così questa seconda parte dell'Estate Freschi di oggi. Io torno con voi tra pochissimo, intanto sentiamo Ultimo proprio con 22 settembre.

estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte dell'estate freschi di oggi. No, non avete cambiato radio, siete ancora qui su Radio Capodistria in compagnia di Tilly. Ecco, abbiamo cominciato con Frankie Lane nella sua I Believe. E perché? Perché questa canzone deteneva un grande record che è appena stato battuto. Il record, dicevo, apparteneva proprio a Frankie Lane, che con I Believe nel 1953 aveva trascorso 18 settimane in vetta alla classifica britannica. Un primato storico, pensate, che è rimasto intatto per 73 anni e che ora passa nelle mani, sapete di chi? Di Sam Fender e Olivia Dean. I due cantautori entrano infatti nella storia della musica britannica con Rain Me In. Questa collaborazione tra i due artisti è infatti diventata il singolo rimasto più a lungo al primo posto della classifica ufficiale nel Regno Unito, raggiungendo 19 settimane complessive alla numero 1. Rain Me In nasce come un brano solista, doveva essere un brano solista di Sam Fender del suo album People Watching del 2025, però poi la nuova versione con Olivia Dean ha dato alla canzone, diciamo, una seconda vita. Il duetto ha iniziato una lunga scalata nelle classifiche fino a raggiungere il primo posto nel febbraio del 2026 e mantenere un successo costante grazie anche ovviamente agli ascolti in streaming e al consenso del pubblico. Sentiamola insieme, Rain Me In, Sam Fender e Olivia Dean.

E a proposito di record e di primati, Ella Langley ha conquistato un primato storico. Per qualcuno magari potrebbe essere un nome nuovo, ma negli Stati Uniti Ella Langley ha appena superato I Will Always Love You di Whitney Houston e anche We Belong Together di Mariah Carey, rimanendo per ben 15 settimane in cima alla classifica Billboard Hot 100 con la sua Choosing Texas. E pensate, è l'unica canzone non natalizia di un'artista femminile a detenere questo titolo. Ora è a pari merito con Harry Styles e la sua As It Was, e a 7 settimane di distanza da All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, che ha totalizzato tutto insieme 22 settimane, ma lo sappiamo oramai. All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey poi torna anche ogni anno. Tra un poco, tra l'altro, mi sa che si scongela anche Mariah Carey. Abbiamo bisogno di un po' di fresco. Ma comunque, ecco, per Ella Langley è un grande, grande successo con la sua Choosing Texas.

E adesso andiamo avanti e parliamo degli Oasis. Oasis Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla band britannica degli Oasis, sarà presentato in anteprima proprio all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove i fratelli Gallagher hanno anche promesso di essere presenti, ma sapete, con loro non si sa mai. Il documentario è ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight ed è diretto da Dylan Sauter e Will Lovelace. Oasis Don't Look Back in Anger sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 10 settembre in quelle italiane, prima di arrivare poi anche in streaming ovviamente su Disney Plus entro la fine dell'anno. Il documentario racconta il tour di reunion di Liam e Noel Gallagher. Oasis Live 25 è uno dei ritorni rock and roll più attesi dei nostri tempi e il film è, diciamo, un resoconto di quello che è stato questo grandissimo evento musicale del 2025 e cattura l'esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. E lo dicevano prima in The Script che la folla canta Wonderwall e lo facciamo anche noi qui su Radio Capodistria.

Ma a proposito di reunion, quella italiana più attesa è sicuramente quella dei Maneskin. Dopo, diciamo, una piccola reunion un po' fuori scena dello scorso ottobre al concerto di Damiano David, dove sono appunto andati anche gli altri componenti del gruppo, i Maneskin stanno pianificando adesso la reunion, proprio quella ufficiale. La macchina organizzativa ha iniziato un po' a muoversi, primi incontri, confronti interni, valutazioni anche sulle strategie da adottare, perché un ritorno di questa portata non può essere improvvisato. Ogni dettaglio dovrà essere studiato, dall'annuncio alle tempistiche, dalla nuova musica agli appuntamenti, anche ovviamente poi dal vivo. Si parla dell'ospitata al Festival di Sanremo 2027, che sarà in programma dal 16 al 20 febbraio, e avrebbe un valore enorme per entrambe le parti, perché per i Maneskin significherebbe tornare davanti a milioni di spettatori in uno dei momenti televisivi più importanti dell'anno, soprattutto per la musica italiana, rilanciando poi il progetto dopo questa loro lunga pausa. Per Sanremo invece, e per anche per il nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino, l'arrivo di uno degli artisti italiani più riconoscibili a livello internazionale sarebbe ovviamente un colpaccio. E poi, visto che per il live i Maneskin sono seguiti dalla stessa agenzia di Ultimo, si specula anche su un mega concerto come ha fatto Ultimo, quello a Tor Vergata, anche per loro. Ma staremo a vedere. Intanto qualcosa si sta muovendo su questa reunion dei Maneskin, che sentiamo con Supermodel.

E torniamo adesso a parlare anche di documentari, perché a parte quello degli Oasis di cui parlavo prima, a novembre in sala arriverà anche Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. Questo film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, che nelle sale italiane arriverà il 26 novembre, anzi dal 26 novembre al 2 dicembre. E il racconto attraversa la storia dell'uomo Lorenzo e dell'artista Jovanotti, che come pochi ha saputo attraversare generazioni, continuando ad innovare, a cambiare pelle, restare popolare senza diventare però prevedibile e ovviamente unendo musica, viaggio, festa, visione, energia e molto molto altro. Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, diventa un viaggio emotivo dentro una vita sempre in movimento. E il film nasce proprio dall'incontro degli autori e registi della pellicola con Jovanotti. 7 anni di vicinanza e ascolto e fiducia hanno regalato poi al racconto questa prospettiva inedita. E tutto questo ce lo potremo vedere, come dicevo prima, dal 26 novembre nelle sale italiane. Finiamo questa terza parte con un buon vento, Jovanotti Alfa.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Italia Starter Pack.
1: Quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Cominciamo con i compleanni, che a parte la mia amica sin dai tempi dell'asilo, Marianna, che saluto, che oggi compie gli anni, li compie anche J-Ax, che abbiamo sentito proprio in apertura con Italia Starter Pack. Ma non sono gli unici, perché compie gli anni oggi anche Annalisa, una delle voci più amate della musica italiana, capace di conquistare il pubblico con eleganza, energia e anche una hit dopo l'altra. Noi le facciamo i nostri migliori auguri di buon compleanno e continuiamo a farci accompagnare dalla sua musica, canzone estiva. Quando

E dopo Annalisa concludiamo così, ecco, questa parte dei compleanni e parliamo di Elton John. Don't Go Breaking My Heart di Elton John ha raggiunto e superato il miliardo di stream. Non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, quante feste e karaoke abbia fatto parte, dice appunto lui. Il brano è uscito a giugno del 76 ed era cantato in duetto da Elton John e Kiki Dee. Il brano fu scritto da Elton John e Bernie Taupin sotto gli pseudonimi di Ann Orson e Carte Blanche. La canzone non fu mai inclusa in alcun album, pensate, se non in alcuni greatest hits, per esempio, pubblicati poi in seguito. Don't Go Breaking My Heart fu il primo numero uno di Elton John nel Regno Unito, dove rimase per ben 6 settimane. E il singolo raggiunse anche la vetta della Billboard Hot 100 per 4 settimane ed ottenne un successo grandissimo in quasi tutto il mondo, compreso anche un terzo posto in Italia. E dunque adesso raggiunge anche il miliardo di stream, anzi ha superato il miliardo di stream. Noi ce la sentiamo insieme, Don't Go Breaking My Heart.

Andiamo avanti adesso con Levante, che ha annunciato l'uscita del suo nuovo album. Si intitolerà Dell'amore il fallimento e altri passi di danza e sarà pubblicato il 9 ottobre. Il disco, composto da 15 brani e da uno speciale cameo, così scrive, raccoglie il percorso avviato dalla cantautrice con i singoli pubblicati in questi ultimi mesi e ruota proprio attorno al tema dell'amore, esplorandone le diverse forme, le trasformazioni e anche, ovviamente, i fallimenti. Sentiamo proprio la canzone Dell'amore il fallimento, Levante.

I BTS hanno deciso che non candideranno Arirang alla prossima edizione dei Grammy. Lo ha annunciato proprio la band K-pop con un post su Instagram dicendo: "Abbiamo deciso di non candidare la nostra musica ai Grammy di quest'anno. Speriamo che la musica possa essere ascoltata e amata per quello che è, senza essere divisa in base alla religione o alla lingua", si legge appunto in questo loro post. La decisione è una conseguenza di una delle nuove 5 categorie introdotte proprio dalla Recording Academy. In particolare Best Asian Pop Music Performance, ovvero il premio che riconosce la grande crescita della musica pop asiatica nel mondo, coprendo stili come il K-pop, il J-pop e il C-pop. Rispettivamente sarebbe il K-pop dalla Corea, il J-pop dal Giappone e il C-pop dalla Cina. Le nuove categorie debutteranno alla cerimonia in questa 69esima edizione di questi Oscar della musica, come se li chiama, e che si svolgerà il 7 febbraio del prossimo anno. Per la Recording Academy si tratta di dare spazio e voce ufficiale a un mercato musicale sempre più globale, sempre più di successo ormai. I BTS però invece hanno visto questa settorializzazione come un modo per confinare o suddividere gli artisti in base alla lingua asiatica usata. Arirang è il nono album in studio del gruppo musicale sudcoreano, che ne ha segnato il ritorno sulle scene dopo il ritiro forzato a causa del servizio militare. E dunque sono tornati con questo album, hanno avuto un grandissimo successo, anche i tour sono andati tutti sold out, ma non il tour solo in Asia, ma proprio in tutto il mondo. E dunque mi sa che si sono un poco offesi, perché ma è anche giusto, loro vorrebbero ovviamente partecipare nelle categorie quelle internazionali, dove partecipano tutti, e non per forza in una categoria fatta solo per la musica asiatica. Noi abbiamo i BTS con la loro Swim.

wanna type. E siamo arrivati al momento dei saluti, il tempo è volato anche oggi. Io ricordo che domani giovedì va in onda Barbara, perché ci siamo appunto date questo cambio, ecco per questo sono in onda io oggi, e io torno con voi venerdì per la Hot Hits insieme a Samuel e con le 25 hits più programmate della settimana. Un grande saluto da Tilly e un bellissimo proseguimento di serata. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.